0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele,
2: la tua musica italiana.
3: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: dei miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno, buongiorno.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1988.
1: E adesso

0: 6 in punto.
1: Only full gas.
2: Lo speriamo, anche perché oggi martedì 16 giugno è una giornata importante. Si comincia così, sigla!

0: Buongiorno mondo, buongiorno!
1: Ma buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Sveglioni, martedì 16 giugno 2026.
1: Sì.
0: Ti rendi conto? Mancano pochi giorni alla fine. Tre giorni alla fine.
1: Con oggi quattro. Cioè oggi più altri tre.
0: Sì. Oggi più altri tre, quindi quattro giorni alla fine di questa stagione un po' viziata, un po' stravissuta, diciamo che è stata una stagione
1: però
0: tosta,
1: non abbiamo mollato niente, questo si può dire.
0: Quello poco, ma sicuro. Tu come stai, Edoardo?
1: Tutto a posto, te che si dice dalla Romagna, tutto sempre bene, tutto regolare.
0: Tutto sempre bene, fra un po' parto, vengo a Milano.
1: Tu finisci lì e poi decolli praticamente, non è che
0: parti. Vengo a Milano perché abbiamo una riunione oggi, una riunione che ci dirà quali saranno le nostre sorti.
1: Probabilmente giusto? Sì, non ho idea. Come dicevamo già anche ieri, non ho idea di... Probabilmente sì, però, cioè, visto che nessuno sa niente, oggi dovrebbe essere la giornata in cui avremo delle novità. Poi
0: oggi è la giornata, quindi noi belli carichi partiamo con Giulia e 13 Pietro.
1: Sì, il titolo è l'ideale, Fox.
0: Che piangono tutti, sì. Probabilmente piangerà tutta Radio Latina. No, scherzo.
2: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico. Di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Qui piangono tutti, Giulio Tredici Pietro, Giulio che poi è il chitarrista di Olly,
2: sì,
1: giusto?
2: E Olly giovedì inizierà il primo dei tre, inizierà con suo tour negli stadi, tre concerti a Genova, giovedì, sabato e domenica. A proposito di questa canzone, fa molto ridere perché potrebbe essere indicativa di questa riunione che faremo oggi, perché all'inizio dice oggi è una giornataccia, quindi sembra che vada tutto male, ci lamentiamo, poi alla fine alziamo lo sguardo e diciamo ma sai che alla fine... tanto male.
1: Non era così male.
2: Sì, no, non ci è andato tanto male rispetto ad altri. Quindi speriamo che anche noi potremmo dire: ma sai che alla fine tanto male non è andata.
1: Paolo Fox.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 16 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata magari un po' tesa, nervosa, ma i progetti stanno avanzando. Direi solo di evitare le reazioni impulsive. Già da domani la situazione migliora. Stelle importanti anche per l'amore. Venere è tornata attiva. Chi ha vissuto una separazione può immediatamente andare avanti, come si dice, chiodo schiaccia chiodo. Il Toro sente un po' di stress, poi l'abbiamo visto. Marte nel segno potrebbe avere portato a stanchezza fisica, ma ci sono delle protezioni, soluzioni a portata di mano. Insomma, anche se hai corso un rischio, alla fine te la sei cavata bene. Non scoraggiarti. Gemelli, attenzione alle finanze e ai conti. L'amore in questo periodo è in ripresa e tra l'altro ci saranno delle prospettive importanti già a partire dai primi giorni di luglio. È un momento che invita a riflettere bene sulla tenuta di alcuni rapporti. Cancro, emozioni positive, riconoscimenti. Qui dipende dal tipo di attività che svolge. I liberi professionisti, per esempio, potrebbero avere già sottoscritto un accordo, un contratto, aver cambiato ruolo, mansione. Tutto ciò che ha a che fare con il futuro è in qualche modo favorito da queste stelle. Il Leone è tra i segni più forti e quindi anche se c'è stato un problema d'amore, se ci sono state delle divergenze, si può andare avanti. Lavoro, rivincite personali. Anche per te, come per altri segni, la seconda parte dell'anno sarà importante, ma metto l'accento proprio sull'estate, se il cuore è solo o se devi anche ufficializzare una storia. La Vergine ha dei segnali incoraggianti, già Venere ha iniziato un transito bello, dopo mesi complicati si può ripartire, chiarimenti, riconciliazione, nuovi progetti, tutto è possibile con questo cielo, anche un cambiamento radicale che in qualche modo ti libera di un peso. La Bilancia ha grande fascino e capacità di crescita. Chissà che non sia già arrivato un piccolo premio, per esempio chi deve superare un esame, chi ha a che fare con delle prove, sente che c'è un cambiamento nell'aria molto positivo. E infatti da luglio le stelle saranno più che favorevoli. Scorpione, recupero emotivo, però bisogno di relax. Il lungo transito di Marte risonante ha creato qualche momento di tensione, nervosismo. Poi tu sai che le cose le prendi sempre di petto e di conseguenza stai male se non vanno come dici tu. Buon momento per preparare incontri e trattative. Anche l'amore, dopo un inizio di mese un po' pesante, sta per recuperare. Sagittario, stai lasciando alle spalle persone e situazioni inutili. Il futuro appare più limpido, favorevole. Grandi occasioni per chi si mette in gioco, ma anche per chi vuole risolvere un problema lavorativo. E l'amore? Da questo punto di vista sei diventato molto critico. Capricorno, umore altalenante, qualche fastidio c'è. E soprattutto agli inizi di giugno l'abbiamo visto, i pianeti opposti hanno creato delle divergenze. Comunque l'aria oggi è rarefatta, attenzione al nervosismo, ma tutto migliora da domani. Acquario, qualche cambiamento nell'ambito del lavoro è previsto, potresti anche interrompere un rapporto, decidere di non fare più una certa cosa se non ti dà soddisfazione. In amore servono costanza e concretezza. Pesci, giornata favorevole, agisci subito su richieste e decisioni importanti. Giugno è favorevole alle soluzioni. A mio avviso, se c'è qualcosa da dire o di cui devi parlare entro il 30, meglio farsi avanti. Insomma, non lasciarti scappare un'occasione. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sarà bello sopra, sopra, sopra.
8: Latte e miele.
9: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
8: Latte e miele.
10: Sognami se nevica.
8: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: più.
1: Noemi ci chiede cosa facciamo questa sera su Radio Latte Miele. Ancora non lo so, so per certo che però noi sveglioni stiamo insieme fino alle 8 del mattino e che cominciamo anche questa puntata con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
3: L'almanacco del giorno.
1: Allora, oggi è il 16 giugno, sì, 2026. Allora, martedì, quiz del santo.
4: Vai.
1: Quiz del santo. Allora, io non so, l'hai visto Suburra?
4: No, zero, neanche una puntata. No.
1: Alessandro Borghi in Suburra era lui.
4: Se no, non mi verrà mai.
1: Cioè... Aureliano.
4: Aureliano. Aureliano. Aureliano.
1: Bene, bene, bene, bene. Se sei più di 14, sei?
4: 15.
1: Ok, tieni le prime tre lettere, poi
4: quinto.
1: Il nome di un palo qui?
4: Quintino.
1: No,
4: no, no, no, no.
1: Se uno non è povero, eh?
4: Ricco, Quirico.
1: Bravo, San Quirico, bravissimo, bravissimo. E allora, il nome dell'aiutante di Pieraccioni però finisce con il nome di mio padre in romano.
4: Allora, quindi, il nome dell'aiutante di Pieraccioni è...
1: C'è.
4: Sì, sì, sì, Ceccardo.
1: Bravissimo, bravissimo. Poi abbiamo Santa Lutgarda, non ci arriveresti mai. Poi Beata, la santa numero uno, che è...
4: Maria.
1: Maria, Teresa Scherer. Poi, se una cosa non va male, ma va l'opposto, ma grande.
4: Benone.
1: Bravo, con due N. Bennone, San Bennone. Bravissimo.
4: Bene, molto bene.
1: Quando ti controllano il sangue, controllano che non manchi il...
4: colesterolo.
1: Ma sì, ma dico, cos'è che non ti deve mancare? Il...
4: l'ossigeno, la pressione.
1: No, lo prendi con la carne, tanto...
4: Ah, ferro.
1: Ferrolo, San Ferrolo e Ferruccio, come lo stadio di Seregno. Poi c'è Palerio, Similiano, Ticone, Griciniana e Aureo.
4: Troppi.
1: Accade oggi, 1903, Henry Ford fonda la casa automobilistica, quella più famosa.
4: Certo.
1: 1963, prima donna nello spazio.
4: Molto bene, molto bene.
1: E invece nel 1911, proprio oggi, nasce la IBM.
4: Chiaro.
1: Che fa ancora i precessori un po' per tutti.
4: Sì.
1: Ok?
4: Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro.
1: Nati in questo giorno, sì. Allora, nel 1890 nasceva Stan Laurel.
4: Stan Laurel. Laurel.
1: Chi è?
4: No,
1: chi è?
4: Non ho idea.
1: Dai che lo sai, dai.
4: Stan...
1: Chi è? Stanlio e Onlio.
4: Ah!
1: Lui era Olio.
4: Lui era Stanlio. Lui
1: era Olio. Quello magro, lui era
4: Stanlio. Stanlio, Stanlio.
1: Ok, ok. Poi abbiamo sempre nati oggi, che è importante... questo è forte però. 1971, Tupac Shakur.
4: Certo, uno diciamo.
1: Ricordiamo che... tutti, grande rapper e soprattutto è stato ammazzato.
4: Sì, sì,
1: è stato
4: sì,
1: sparato.
4: Perché in America le faide tra rapper sono vere. Andiamo avanti.
1: Bravo.
4: Poi.
1: Tra ovest e est. Nati sportivi, 1942, Giacomo Agostini, il più forte motociclista di tutta la storia, giusto?
4: Tanti, tanti auguri, sì, 10 titoli mondiali, nessuno come
1: 1986,
4: lui.
1: Simone Parodi. Nato a Sanremo, pallavolista.
4: Bene.
1: 1959, Juari.
4: No, non so chi
1: giocatore.
4: Sia. Giocatore. No, non ho idea di chi sia, non ho idea
1: giocatore.
4: Di chi sia. Niente.
1: Scomparsi oggi nessuno.
4: Beh, meno male, almeno questo ce la siamo portata a casa. Disco Latte Miele di questa settimana, l'ultimo singolo di Brescia si intitola Da Dio.

fate tutto voi, perché le barzellette ce le inviate voi con dei WhatsApp audio. Vi ricordo che bisogna dare l'ultimo sprint, mancano oggi più altri 3 giorni. Potete inviarci le vostre barzellette in qualsiasi momento della giornata, non

0: gli sveglioni. Sulla tete miele.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Una canzone famosa per lo spot di Formaggini, così era, però adesso noi ascoltiamo l'originale. Quella dei ricchi e poveri, in francese, Voulez-vous danser?

0: Tre parole, Valeria Rossi qui su Radio Latte Miele. Devo dire che fine ha fatto? Che fine ha fatto
1: non
0: Valeria
1: idea,
0: Rossi?
1: Però che canzone
0: ridatemi
1: era
0: Valeria.
1: Cioè, che canzone era? Non ti stufava mai. Tanta roba.
0: Appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
3: Era il 16 giugno 1990, quel giorno Gianna Nannini e Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana, colloquialmente conosciuto come Notti magiche, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, canzone ufficiale del campionato del mondo 1990 svoltosi in Italia. La canzone venne presentata dai due cantautori italiani per la prima volta in occasione del sorteggio dei gironi della fase finale, tenutosi al Palazzo dello Sport di Roma il 9 dicembre 1989 e poi eseguita in playback durante la cerimonia inaugurale l'8 giugno 1990 a Milano, prima della partita Argentina-Camerun.
4: In realtà quando me lo chiesto non lo volevo fare. È il motivo per cui ho chiesto una spalla e una mano a Edoardo Bennato, perché mi sentivo un po' responsabile, no, da sola farlo. Credevo che era più grossa di me come situazione, come tutto quello che c'era intorno al calcio, che io un po' non ho mai seguito molto il calcio a parte la nazionale, e quindi mi sembrava che fosse fuori dalla musica fare questa operazione. Poi la canzone è diventata di tutti.
3: Nell'estate del 2021 la canzone è tornata in auge tra la tifoseria italiana in occasione del vittorioso cammino degli azzurri al campionato europeo 2020, posticipato all'anno successivo a causa della pandemia di Covid-19. Un'estate italiana è stata infatti ascoltata e intonata come coro dopo ogni partita della nazionale, finendo per essere poi nuovamente diffusa dai media.
0: Ah, io non mi ricordavo fosse prodotta dal grandissimo Giorgio Moroder.
1: C'è anche lui,
0: uno dei più grandi produttori mondiali, il grande Giorgio, che è vissuto in America, ha fatto colonne sonore di film impensabili. Ecco perché forse ha avuto tutta questa popolarità. La sentiamo qui su Radio Latte Miele.

0: Un'estate italiana, Gianna Nannini, Edoardo Bennato. Devo dire che è strano, no? Che...
1: ascolta questa canzone oggi, sì.
0: No, ma anche, vabbè, oggi che ai mondiali non c'è l'Italia sicuramente, ma pensavo che chi coppia, cioè Gianni, sì, Gianna Nannini e Edoardo Bennato insieme. Cioè non te li immagini,
1: quanto,
0: cioè, se non prima
1: di questa
0: raccontata
1: è stata lei a chiedere una mano a, sì, Bennato per fare questa canzone, perché lei appunto non era nemmeno così fruitrice di calcio all'epoca, per quanto poi il mondiale in Italia era un fatto
0: nazionale. La nazionale la seguono tutti, sì, però uno dice, ma cavolo, strana coppia. Se dovessimo oggi ritrovare una coppia, facciamo questo gioco, il gioco delle coppie che potrebbero rappresentare una canzone da mondiali.
1: Ma dell'Italia? Cioè dell'Italia, coppia italiana.
0: Dell'Italia. Intanto lo chiediamo ai nostri ascoltatori, 335-787-1910, se volete giocare con noi a questo gioco di accoppiare cantanti che potrebbero fare una canzone per la nazionale italiana.
1: Allora, dammi delle specifiche, cioè, devono essere anche qui un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza?
0: Io penso di sì, farei così.
1: Ok, allora, probabilmente sui maschi, sui ragazzi, visto anche la sua passione per il calcio, ti direi forse Alfa. Starebbe bene,
0: sì.
1: È uno ben voluto, piace a tutti, anche abbastanza pop, rappresenta abbastanza i tempi di oggi. E come ragazza, allora, oddio, questo è già un po' più difficile. Forse una voce forte, tipo Emma, Noemi, queste voci anche un po' graffianti che possono andare in contrasto con la voce di Alfa, come hanno fatto un po' Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Perché di giovanissime Angelina Mango. Così,
0: ma forse io ne userei qualcuna più datata. Devo dire,
1: no,
0: la
1: vabbè, io sono sui giovani, perché ho detto, magari al giorno d'oggi usiamo dei ragazzi.
0: Sì, io farei, ti dico la verità, un Brescia Pausini.
1: Brescia anche, ottimo, è vero.
0: Brescia Pausini mi piacerebbe tanto. Potrebbe essere una bella coppia.
1: Bella chiamata che hai fatto. Hai capito? Non sarebbe
0: male. Vabbè, adesso tocca a voi, ascoltatori, Sveglioni d'Italia, diteci la vostra.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Mi fiderò qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato l'Eminem di Bucinasco. Il nostro Alberto Nino.
1: Ogni settimana cambio località, tra l'altro.
0: Sì, Eminem di qualche
2: sempre
0: posto.
2: Dell'Interland.
1: Sì, esatto. Allora,
0: oggi dire la parola Inter, ragazzi, mi dà un fastidio.
1: Oggi portiamo le notizie di nessunissimo interesse per nessuno.
3: Vai.
1: Richieste a grande richiesta da tutti.
3: Perché effettivamente ti salvi le cene con queste, vai.
1: Perfetto. Allora, partiamo con la prima. Pietro il Grande, zar di Russia, impose una tassa a chiunque volesse portare la barba.
3: Non è vero.
1: Sì, chi la pagava riceveva un gettone da barba in rame con inciso "La barba è un peso inutile".
3: Ma veramente?
1: Dai, ti giuro,
3: volevo
1: tutto vero.
3: Bene,
1: ma poi perché è così bella la barba? 1866, il Liechtenstein
3: credo si pronunci.
1: Hai ragione.
0: Addirittura correggi il grande
3: Arcapinto.
0: Eminem di Arcore.
1: Sì. Inviò il Liechtenstein. Inviò 80 soldati in guerra, ne tornarono 81. Non avevano subito perdite e avevano fatto amicizia con un ufficiale austriaco che decise di tornare a casa con loro.
3: Ma davvero?
0: Bello, bravo.
3: Ma che guerra è che torni con più uomini di quelli con cui sei partito? Vabbè, buono.
1: Incredibile.
3: Bene così.
1: Originariamente le carote erano viola o gialle. Quelle arancioni furono selezionate in Olanda nel XVII secolo, pare in onore della dinastia regnante, gli Orange-Nassau.
3: Ottimo.
0: Io voglio assaggiare carote viola.
1: Bello, vero?
3: Carote viola.
1: Il miele è l'unico alimento che non scade mai. Gli archeologi hanno trovato vasi di miele nelle tombe egizie vecchie di 3000 anni ed ancora perfettamente commestibile.
3: Questa la sapevo.
0: L'hanno mangiato.
1: Un panino col miele.
0: Sì.
1: Se lo spazio non fosse vuoto e il suono potesse viaggiare nel vuoto, il rumore del sole sarebbe un boato costante di 125 decibel, come un concerto rock a un metro dalle casse.
3: Cioè, quindi prende, se non ci fosse saremmo tutti sordi.
1: Sì, esatto.
0: È un po' come ascoltare alcuni programmi di questo.
3: Perfetto, un abbraccio. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Isaac Newton, mentre rivoluzionava la fisica, ha inventato la porticina per gatti, la gattaiola, perché i suoi gatti continuavano a interromperlo.
3: Cioè, capito, tu cosa hai fatto? Rivoluzionato la fisica e inventato la porticina per gatti.
0: Però ce l'hanno tutti adesso.
3: Esatto. Bravo. L'ultima.
1: Ok, nel 2012 gli scienziati disinventarono Sandy Island nel Pacifico. Era sulle mappe da un secolo, ma quando una nave ci passò sopra scoprì che non c'era nulla più se non oceano profondo. Un errore cartografico di 100 anni.
3: Molto bene, grazie Albert.

E il 16 di giugno, buongiorno sveglioni, ci siamo noi, Alan Caligiuri, Edo De Simone con voi fino alle 8 di questa mattina, 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Mi raccomando, con le barzellette, spingiamo per questi ultimi giorni, ce ne mancano tre per chiudere la stagione. Se vuoi che una delle tre sia la tua, prendi il telefono e mandacela sotto forma di WhatsApp audio.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: cari sveglioni, è arrivato il momento di svegliare tutta l'Italia solo come noi sappiamo fare. Come lo facciamo? Lo facciamo con un disco sveglione, un disco ritmato che ci riporta sì all'italianità di questa radio, ma anche a qualcosa di più discotecaro, giusto?
1: Allora, oggi ci riporta all'italianità in generale questo disco, perché è una delle canzoni

0: casalinga.
1: Con l'orgoglio di chi poi si rivela, ma quando sta la vita è ancora più
0: casalinga.

0: cielo. Are you ready? Dai che voglio le mani, dai che voglio le mani.
1: Era una barzelletta, non ho parlato per di voi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati, che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita Uruguay 1-1, Iran Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
6: Spot.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
9: Fotografie.
10: Latte miele. Latte miele.
11: Latte miele.
10: La tua musica italiana.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro qui su Radio Latte Miele in questo martedì 16 giugno. Buongiorno,
1: buongiorno
0: a chi si fosse svegliato solo
1: beati
0: adesso.
1: Voi innanzitutto bisogna fare ordine, perché qua sta succedendo il pandemonio. Allora, senza parlare di mondiali, come a casa tua sta succedendo
0: dimmi.
1: Il delirio in casa Milan, perché sembra che tutte le pedine stiano trovando il loro posto. Partiamo dalla dirigenza. I nomi sono, detto che sono tutti nomi stranieri, il primo nome è quello di Marcus Krösch, sarà il nuovo capo dell'area sportiva del Milan. Lui è dell'Eintracht Francoforte, è il nuovo direttore. È uno che ha fatto molto bene all'Eintracht e si porterebbe dietro Timo Hardung, che dovrebbe diventare, era il suo braccio destro là all'Eintracht, e dovrebbero andare tutte e due al Milan. C'è un piccolo problema, che l'Eintracht vuole un indennizzo per liberarli, vediamo, perché gli accordi con questi due personaggi sono già stati fatti da parte del Milan. L'allenatore è tutto fatto, sarà Ruben Amorim,
0: ecco, appunto,
1: molto bravo, secondo me molto bravo, molto bravo. Ha fatto benissimo allo Sporting Lisbona.
0: Sì, no, ma chi capito?
1: Certo, chiaro, senso, capisco che non siano nomi che scatenano l'entusiasmo.
0: Non lo so neanche dire io. Che
1: Ruben Amorim è facile, portoghese.
0: No, tutti gli altri.
1: Allora, sì, il capo, ripeto, il capo dell'area sportiva Marcus Krösch. È detto in tedesco e poi Timo Hardung sarà praticamente deve essere in periodo di allergie, è facile pronunciarli. Comunque prende forma il nuovo Milan, targato sempre di più cardinale, e Ibrahimovic un pochino meno, perché lui sta facendo video con Angria
0: e lo stanno insultando in tutti i modi, modi possibili e immaginabili. Se guardi sotto i commenti sono bellissimi, vi consiglio di andare sui social di Ibrahimovic e leggere i commenti sotto i suoi post, meritati.
1: Perfetto, ottimo, quindi non corre buon sangue, nuovo Milan prende forma. Noi adesso mettiamo un bel disco, con lui ho condiviso anche il palco domenica sera, è veramente un grande Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, nuova di pacca, solo per voi, solo per gli ascoltatori di Radio Latte Miele. Adesso però dobbiamo assolutamente fare il punto della situazione con i nostri indovinelli.
1: C'è la giornata, bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
2: Bene bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
3: Buon 16 giugno sveglioni, anche oggi vi teniamo compagnia con i nostri quiz, con i nostri indovinelli. Oggi torno a farlo io, però se voi volete continuare a suggerircene potete farlo tranquillamente al 335-787-1910.
0: Vai con l'indovinello che non vedo l'ora.
3: Allora, ha una testa che gira ma non gli fa mai male né gli crea confusione. Che cos'è?
0: Ha una testa che gira
3: ma non gli fa mai
0: male
3: né gli crea confusione.
0: Vabbè, però posso dirti, ce ne sono un sacco di cose così, eh.
3: Oddio, sì, io ne pensavo più a due, in realtà. Cioè,
0: testa che gira.
3: Io davo un paio di
0: testa.
3: Sì, testa.
0: Ci stavo pensando alla ruota del carrello, ma non è una
3: no,
0: testa.
3: No, non quindi. È una testa quella. No.
0: Ragione, la ruota, stavo ragionando ad alta voce.
3: La ruota.
0: Quindi una testa che gira. Testa che gira, chi è che ha la testa? Una giostra. Una giostra
3: no,
0: ha la testa.
3: La giostra non ha la testa. No.
0: Chi è che ha la testa? Scusa.
3: Vabbè, è appunto la soluzione dell'indovinello. Vedi che secondo me.
0: Ridimmelo.
3: Ha
0: scusa,
3: una testa che gira, ma non gli porta né dolore né gli crea confusione. Che cos'è?
0: Vabbè, 335-787-1910, questo è il numero, cari.

0: tradizione italiana.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 20 giugno a Pretare di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, anteprima documentario 142 secondi. Il battito della terra. Domenica 21 giugno, sempre a Pretare, in Obraino.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Latte e miele!

Indovinello di oggi: ha una testa che gira ma non gli crea dolore, cioè né dolore né confusione. Che cos'è? 335 787 9910. Vai, sveglioni.

0: con l'ombelico del mondo qui su Radio Latte e Miele, grande canzone.
1: Mamma
0: canzone
1: mia,
0: che
1: sì,
0: tuttora si mette in discoteca.
1: Voglia, sta tornando alla grande. Tra l'altro c'è un mio amico che si chiama Alessandro, lui è un grande capo animazione di Scuola Zoo, che su questa canzone ha costruito un momento di show pazzesco, perché lui ha fatto ordinare dei tamburi, proprio dei tamburi quelli che usano anche nelle bande, così lui li riempie d'acqua e li batte, fa il ritmo quello para pam pam, ed è una roba bellissima, la gente impazzisce.
0: Bellissimo,
1: anche
0: sì,
1: nei locali. Lui fortissimo, veramente bravo. Gli è venuta una grande idea.
0: Allora, cari bambini, come state? Tutto bene? Tutto bene, bambini?
1: Come stanno?
0: Come va, bambini? Come state, bambini? Io so che qualcuno è all'oratorio estivo, qualcun altro è all'oratorio feriale, qualcun altro al centro estivo, però noi abbiamo bisogno di voi, giusto?
1: A voglia, assolutamente sì, sono anche gli ultimi giorni in cui riusciamo a farvi un po' di compagnia. Voi comunque continuate ad ascoltarci, più che altro fateci sapere se ci siete ancora, perché comunque in realtà quando chiediamo di sfogarvi eccetera i bambini ci sono, perché
0: sì,
1: che non ci sono. Tra l'altro
0: io voglio sapere invece se i bambini hanno un posto del cuore vacanziero, sai quel posto che da piccolo ti ricorda il nonno, la nonna. Io ho un'immagine mia di me piccolino, io ho un nonno con la barba, vivo tuttora, okay. Mi vedo poco perché ho un po' una testa di cavolo e mi ricordo questa cosa di una vacanza in Sardegna in una casa affittata dove lui si faceva la barba come si faceva una volta, no? Col pennellone, sai, quelle robe lì, quelle robe degli anni 70-60, e io lo guardavo dalla finestra, piccolino, dicevo chissà cosa sta facendo, e poi scoprì mano a mano che la barba si faceva, no? Anche i nonni. E quindi ho questo posto in Sardegna che mi ricorda. Tu hai qualche posto?
1: Beh sì, la Iguaglia è il posto dove sono, c'è anche Alassio, la Iguaglia Alassio è il posto dove sono cresciuto, anche perché quando ero più piccolino io stavo là tantissimo tempo, un po' con mia mamma, un po' con i miei nonni. In questo senso sono sempre stato fortunato, perché mia mamma aveva abbastanza tempo e quando non ce l'aveva lei c'erano i miei nonni, e sono cresciuto tanto con loro in quel senso, anche se ero abbastanza con mina guai al mare, però stavo talmente bene.
0: Bello, bellissimo. Io direi di non farlo solo con i bambini, questo gioco lo farei anche con i grandi, con la mamma e i papà, le mamme e i papà. Quindi mandateci un messaggio, il vostro posto del cuore, il vostro ricordo, anche un whatsappino audio che poi magari lo facciamo ascoltare. Torna lui nel momento giovane, Giorgio Vanni con You Give

0: Giorgio Vanni, Yu-Gi-Oh! Qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento dei nostri bimbi, quindi bimbi, è lo sfogodromo, sapete bene come funziona, ormai mancano pochi giorni, avete tutto il vostro mezzo radiofonico per sfogarvi, si chiama sfogodromo, voi dovete semplicemente prendere il telefono dei vostri genitori, mandare un whatsappino audio, noi vogliamo gli audio perché tanti ci scrivono ma noi preferiamo gli audio perché vogliamo far sentire la vostra voce, e iniziate a sfogarvi su quello che non vi va, quello
1: sì,
0: che non riuscite,
1: siete
0: a
1: completamente liberi
0: giù
1: di farlo, potete dirci quello che non vi va in qualsiasi momento. Vi facciamo sentire, per darvi un esempio chiaro, il bambino che ha ricevuto il regalo la scorsa settimana.
2: Buongiorno Latte Miele, mi chiamo Gabriele, ho 7 anni.
0: Ciao,
2: e oggi per lo spogometro rullo di tamburi, prego.
1: Io lo
2: odio.
1: Adoro.
2: La benzina.
1: Come la benzina? Io lo adoro. No, non ce la faccio.
2: Elettricità.
1: Sì, amore. Sì.
2: Però vorrei che utilizzassero le camere per...
1: Cosa? Le camere...
2: A elettricità e anche le auto all'elettricità.
1: Sì,
2: e
1: hai
2: anche...
1: ragione. E anche...
2: I pannelli solari per le case.
1: Hai
2: Però
1: ragione.
2: La mia ne è piena.
1: Tu è piena di
2: Ciao.
1: Pannelli, casa tua.
0: Tu è piena, meno male. Salutiamo.
2: Ciao.
1: Molto bene, molto bene. È bellissimo.
0: Devo dire che ha ragione. Vogliamo tutti la corrente. Quindi lui settimana scorsa ha portato a casa il nostro regalino. Magari questa settimana tocca a voi. Provateci. 335-787-1910. Io adesso vi abbandono. Vi lascio fine puntata col nostro Edoardo De Simone.
1: Come,
0: perché
1: come
0: se no perdo il treno. Perdo il treno.
1: Quindi tu, vabbè, tanto mancano pochi minuti, per carità. Sicuro.
0: Sì,
1: mi lasci in mano la...
0: Ti faccio fare a te il risultato dell'indovinello, così sì. I nostri ascoltatori sono belli carichi, e poi ti faccio fare il cambio con Bianco. Anche perché cioè, posso io perdere il treno?
1: No.
0: Io adesso da Rimini prendo il treno per venire lì e sentirmi dire: guarda.
1: No, ma non è vero,
0: sei licenziato.
1: No, però è vero. Finita. Non perdere il treno.
0: Così, mi fa così proprio la nostra.
1: No, dai. Dai, no.
0: Fine.
1: No. Quindi noi ci vediamo tra poco e tu, vabbè, con gli sveglioni ci...
0: Sì, noi domani sveglioni, io torno.
1: Voi state lì, tra poco scopriamo la soluzione dell'indovinello del giorno.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione: Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
10: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.
11: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
12: Latte Miele,

0: Bellissimissima Alfa su Latte Miele. Ieri lui tra l'altro ha fatto uscire un video in cui annunciava il suo tour estivo, il fatto che stesse partendo, e ha annunciato anche lo sponsor, il partner di questo tour estivo, che è una nota bevanda tra l'altro anche molto buona. Però non farò il nome per evitare problemi. Buongiorno Sveglione, è arrivato il momento in cui vediamo com'è andata, come ve la siete cavata con l'indovinello del giorno. L'indovinello del giorno oggi parlava di un qualcosa che ha una testa che gira sempre ma non gli provoca né dolore né mal di testa. Era abbastanza contorto. Vediamo le vostre risposte, vediamo se ci avete preso.
1: Grazie mille, buongiorno. Buongiorno. Ci vengo da Barletta.
0: Ciao.
1: Ti chiudo. Grazie, ciao.
0: Non ho capito.
2: Latte Miele, buongiorno. Provo a indovinare la parola dell'indovinello.
0: Sì, prego.
2: Passo mai?
0: Sì.
2: Buona giornata, ragazzi. È un gioco, ci ho provato. Ci sentiamo alla prossima. 5, 7,
0: 8, 6. Ciao, buongiorno.
3: Ciao Latte Miele, sono Barbara dalla provincia di Mantova. Secondo me l'indovinello è una vite.
0: Ci può stare, ci buongiorno. Può stare. Buongiorno a lei.
4: Saverio da San Giovanni Rotondo.
0: Ciao Saverio, dimmi.
4: La risposta di oggi potrebbe essere la dinamo.
0: Oddio, la dinamo. Sì, la vite è meglio, dai.
5: Allora, la risposta al quiz di oggi per me è il bullone.
0: Va bene.
5: Poi fate voi.
0: Faccio io, va bene.
5: Ma io come farò dalla settimana prossima senza di voi?
0: Non lo so. Grazie.
5: Buona giornata.
0: Ciao Lucianone, un abbraccio, sei sempre super gentile, davvero.
6: Sono Alvaro.
0: Ciao Alvaro.
6: L'indovinello è la vite, grazie.
0: Grazie a te, buongiorno.
7: Buongiorno cari sveglioni, secondo me la risposta di oggi è la moneta. Grazie,
0: oddio,
7: buona giornata.
0: La moneta che c'ha la testa. No, la testa gira, quella della moneta è ferma.
8: Ragazzi, sono uscita dall'autobus, ora posso farlo. Secondo me è la vite, perché a viti, gira,
0: certo.
8: E sta male.
0: Va
8: ciao,
0: bene.
8: Daniela da Corsica.
0: Ciao Daniela, buongiorno.
9: Buongiorno Latte e Miele, sono Enza da Grottole. La risposta dell'indovinello di oggi potrebbe essere la trottola o il ventilatore, grazie.
0: No.
9: Un abbraccio a tutti.
0: Allora, la vita andava bene anche Trapano, andava bene spazzolino elettrico, andavano bene tante cose. Comunque l'importante è che ci abbiate provato, continuate a farlo, anche perché, come ci ha ricordato giustamente Luciano, sono le ultime puntate in cui potrete godere di questi indovinelli, in cui potrete rispondere al 335-787-1910. Con Anca di Giulia, Edoardo De Simone, Radio Latte, Miele, Ricky Santoro. File, let me see you dance, babe.

0: 7:58.
1: Allora, vi promettiamo che Alan Caligiuri non è sparito domani mattina.
2: Ah, no?
1: No, non è sparito, Francesco Bianco.
2: Buongiorno, era un mio sogno.
1: No, no, niente,
2: pensavo
1: niente.
2: L'avessi ucciso. Si potesse parlare già di un Alancidio, invece
1: niente,
2: non c'è stato.
1: Non lo puoi mettere nelle tue notizie
2: no?
1: di oggi.
2: Peccato.
1: No, sta arrivando qui perché oggi c'è la riunione, quindi lui è corso in stazione, prende il treno, probabilmente ci sta ascoltando con le cuffiette.
3: Poverino.
1: Mentre è in carrozza.
3: Vabbè. Già è a dieta.
1: Sì, sì, no, arriva oddio, aspetta, dieta. Da quando è in Romagna ho visto che ogni tanto si lascia andare.
2: Vabbè, ci sta, tanto ormai un po' di merito. Va bene, come molti italiani, perché parleremo anche delle vacanze degli italiani. Stanno uscendo i numeri Istat di quanta gente andrà in vacanza.
1: Tutti, praticamente.
2: Beh, non tutti, perché molti hanno difficoltà economiche, quindi diventa complicato.
1: Ma è vero che con questa cosa degli aerei tanti rimarranno in Italia e non andranno...
2: Allora, adesso che è scoppiata la pace, sembrerebbe almeno così.
1: Tutto a posto.
2: No, tutto a posto no, perché bisogna anche produrre il cherosene. Però c'è una notizia che è interessante, perché in realtà alcune aziende italiane si sono messe a farlo cherosene, quindi non è che siamo autosufficienti, ma sicuramente abbiamo meno problemi di prima.
1: Hai capito, quindi tutte queste cose ve le racconta tra poco Francesco Bianco. Noi invece siamo gli sveglioni e torniamo domani mattina puntuali dalle 6 alle 8. Ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
1: Buongiorno.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 16 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata magari un po' tesa, nervosa, ma i progetti stanno avanzando. Direi solo di evitare le reazioni impulsive. Già da domani la situazione migliora. Stelle importanti anche per l'amore. Venere è tornata attiva. Chi ha vissuto una separazione può immediatamente andare avanti, come si dice, chiodo schiaccia chiò. Il Toro sente un po' di stress, poi l'abbiamo visto, Marte nel segno potrebbe avere portato stanchezza fisica, ma ci sono delle protezioni, soluzioni a portata di mano, insomma anche se hai corso un rischio alla fine te la sei cavata bene. Non scoraggiarti. Gemelli, attenzione alle finanze e ai conti. L'amore in questo periodo è in ripresa e tra l'altro ci saranno delle prospettive importanti già a partire dai primi giorni di luglio. È un momento che invita a riflettere bene sulla tenuta di alcuni rapporti. Cancro, emozioni positive, riconoscimenti. Qui dipende dal tipo di attività che svolge. I liberi professionisti, per esempio, potrebbero avere già sottoscritto un accordo, un contratto, aver cambiato ruolo, mansione. Tutto ciò che ha a che fare con il futuro è in qualche modo favorito da queste stelle. Il Leone è tra i segni più forti e quindi anche se c'è stato un problema d'amore, se ci sono state delle divergenze, si può andare avanti. Lavoro, rivincite personali. Anche per te, come per altri segni, la seconda parte dell'anno sarà importante, ma metto l'accento proprio sull'estate, se il cuore è solo o se devi anche ufficializzare una storia. La Vergine ha dei segnali incoraggianti, già Venere ha iniziato un transito bello, dopo mesi complicati si può ripartire, chiarimenti, riconciliazione, nuovi progetti, tutto è possibile con questo cielo, anche un cambiamento radicale che in qualche modo ti libera di un peso. La Bilancia ha grande fascino e capacità di crescita, chissà che non sia già arrivato un piccolo premio, e per esempio chi deve superare un esame, chi ha a che fare con delle prove, sente che c'è un cambiamento nell'aria molto positivo e infatti da luglio le stelle saranno più che favorevoli. Scorpione, recupero emotivo, però bisogno di relax. Il lungo transito di Marte risonante ha creato qualche momento di tensione, nervosismo, poi tu sai che le cose le prendi sempre di petto e di conseguenza stai male se non vanno come dici tu. Buon momento per preparare incontri e trattative. Anche l'amore, dopo un inizio di mese un po' pesante, sta per recuperare. Sagittario, stai lasciando alle spalle persone e situazioni inutili. Il futuro appare più limpido, favorevole. Grandi occasioni per chi si mette in gioco, ma anche per chi vuole risolvere un problema lavorativo. E l'amore? Da questo punto di vista sei diventato molto critico. Capricorno, umore altalenante, qualche fastidio c'è. E soprattutto agli inizi di giugno l'abbiamo visto, i pianeti opposti hanno creato delle divergenze. Comunque l'aria oggi è rarefatta, attenzione al nervosismo, ma tutto migliora da domani. Acquario, qualche cambiamento nell'ambito del lavoro è previsto, potresti anche interrompere un rapporto, decidere di non fare più una certa cosa se non ti dà soddisfazione. In amore servono costanza e concretezza. Pesci, giornata favorevole, agisci subito su richieste e decisioni importanti. Giugno è favorevole alle soluzioni. A mio avviso, se c'è qualcosa da dire o di cui devi parlare entro il 30, meglio farsi avanti. Insomma, non lasciarti scappare un'occasione. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Cavana, cominciamo con Irama qui su Radio Latte e Miele. Sapete che sto cercando di capire chi sia questa Cavana, perché non è un nome in America Latina, ma è cabina, e quindi non lo so, grande successo per lui però a San Siro, quindi bravo anche lui, che vedremo presto a X Factor. Buongiorno ancora a tutti e naturalmente a Edoardo e Simone, poi c'è la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte e Miele.

0: Allora, parecchie notizie naturalmente, perché è iniziato il G7, questa riunione dei grandi sette paesi industrializzati del pianeta. C'è anche l'Italia, il via dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Tra l'altro c'è un articolo importante del New York Times su questa pace, questa tregua, insomma non si sa come chiamarla, che dice l'America ha perso. Quindi vedremo dopo, capiremo meglio. La missione navale europea per Hormuz, dovrebbero esserci anche le dragamine italiane, vedremo naturalmente. Poi c'è parecchia cronaca italiana anche in questi giorni, poi anche la guerra in Ucraina, e poi lo sapete, sono in corso i mondiali di calcio con tante novità, e poi tutto il resto dello sport.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: A San Nicolò di Terano, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Sabato 20
5: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brennella. Latte Miele Media Partner.
8: Latte Miele.
10: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
11: latte genitale. Miele. Latte Miele.
12: Se mi sognerai.
13: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

Tuca Macarena, ecco la Baby K con la sua nuova canzone. Naturalmente non devo spiegarvi che c'è il Tuca Tuca della Carrà e la Macarena che abbiamo ballato e balliamo ancora tutti, no? Quella che fa d'appellido Vitorino. Allora, vi dicevo, tante notizie questa mattina e vi parlavo di questo articolo del New York Times che sostiene che in realtà i veri vincitori della guerra tra Stati Uniti e Iran sono proprio i Pasdaran, quindi questo filo esercito, questo esercito parallelo a quello ufficiale che è molto severo e duro e che ha retto contro l'attacco americano. In più, secondo sempre il New York Times, che non è però stato smentito da nessuno, gli Stati Uniti verseranno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese, quindi in realtà hanno distrutto, ma ora devono anche ricostruire con 300 miliardi, che è una cifra pazzesca, e se ci pensate che noi facciamo fatica a fare le finanziarie da 30 miliardi, 300 vuol dire 10 anni di finanziarie italiane. Trump ha detto fake news, ma in realtà ministro, il segretario di Stato alle finanze americano ha glissato la domanda dicendo stiamo facendo i conti, quindi in realtà lui dice fake news, ma il suo ministro dice che

0: Sal Da Vinci con poesia qui su Radio Latte e Miele. Allora, questa notizia della giungla dei divieti urbani, pensate che in Italia c'è quasi il 90% delle ZTL, sapete le zone dove non si può circolare, presenti in Europa. Ve lo ripeto, il 90%, praticamente sono tutte qui. C'è stata questa analisi dell'osservatorio automobilità della Lewis Business School, dimostra tutta anche un po' la schizofrenia dell'approccio italiano alla limitazione del traffico. Le nostre città sono un labirinto di telecamere, cartelli, limitazioni, zone con limite a 30 all'ora, aree pedonali, area B, area C, varchi elettronici, veramente, e succede praticamente solo in Italia, perché il 90% delle ZTL sono da noi, quindi quasi la totalità. E c'è un altro dato che fa riflettere, perché il nostro paese da solo concentra il 56% di tutte le misure di limitazione dell'accesso censite nel vecchio continente, quindi non solo da ZTL ma anche tutte le altre, e non mi sembra, ma posso parlare per tutti, non ci sembra che queste limitazioni così presenti nel nostro paese lo facciano diventare un paradiso, no? Per i pedoni, per i ciclisti, per i motociclisti, ma anzi è uno dei paesi con il numero più alto di incidenti, quindi qualcosa bisogna cambiare.
1: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta.

0: e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeanfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro in entrambe le direzioni in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spot.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad fino al 25 giugno trovi 1+1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
9: Tra poco, quando torniamo, parleremo della chat sessista dei dipendenti dell'azienda trasporti di Milano. Ora vi lascio Rita Pavone con la partita di pallone, poi c'è Anna Oxa con

È tutto un attimo. Anna Oxa su Radio Latte e Miele, il suo talento intramontabile, l'abbiamo vista su Rai 1 qualche giorno fa, ha una voce ancora veramente pazzesca oltre alla presenza scenica. Allora, parliamo di questa chat sessista dei dipendenti dell'ATM. L'ATM è l'azienda dei trasporti pubblici, insomma, metropolitane, tram e pullman, e quindi anche mezzi di superficie. Devo dire che è stato scoperto da una utente, perché una ragazza di 26 anni era su un mezzo appunto a Milano e ha visto questo signore vestito con in modo da autoferrotranviere che chattava facendo vedere delle foto. Erano chiaramente delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza dei mezzi pubblici, quindi lei ha denunciato la situazione e sembra che insomma moltissimi abbiano questa chat sul loro telefono, moltissimi naturalmente che lavorano nell'azienda trasporti di Milano, e appunto queste telecamere che riprendono scollature, pantaloncini, gonnelline, delle ignare persone che prendono i mezzi pubblici a Milano. E c'è un'intervista a questa ragazza che ha denunciato la situazione, che è molto interessante perché dice una cosa a un certo punto che ci fa riflettere, perché in molti sicuramente state pensando vabbè, è una foto, comunque rivestita, era in giro. Lei dice che banalmente qualsiasi donna o ragazza che viaggia da sola sui mezzi pubblici, soprattutto la sera, cerca protezione nei lavoratori, no? Nell'autoferrotranviere ti metti vicino. Io vedo molto spesso le ragazze di sera che si mettono vicino dove c'è l'autista, perché ti senti più sicura, perché magari vuoi un posto più tranquillizzante, e sei contenta anche di vedere che ci sono delle telecamere di sicurezza vicino a te, per poi scoprire che le stesse telecamere, lo stesso lavoratore che tu pensavi essere una certezza, in realtà userà le foto del tuo corpo.

0: Un'estate italiana, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, erano tempi belli, quelli quando c'era questa canzone, perché si parlava di Italia 90 e c'eravamo anche noi ai mondiali di calcio, come invece non ci siamo. Sembra un po' di guardare, no? Quando c'è una festa dal vicino, tu non sei invitato e guardi, però commenti, giudichi, quindi non è così male, tutto sommato. È 12 anni che facciamo così. Allora, quanto durerà la ondata di calore che arriva da oggi? Perché è la primavera fiammata nelle temperature per l'arrivo dell'anticiclone africano da oggi sulla nostra bella Italia. Il picco vero è previsto da venerdì prossimo. Le temperature potrebbero oltrepassare anche i 40 gradi. Io penso già di stare male ora solo a pensarci. L'ondata sarà duratura, perché potrebbe durare anche per più di 2 settimane. Naturalmente ci potrebbero essere, come sempre accade in questi casi, rovesci improvvisi e anche particolarmente violenti, perché se arriva l'anticiclone africano e diventiamo tropicali, anche le manifestazioni piovose saranno tropicali.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Spot.
3: Gisildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
4: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.

La tua canzone, eccolo Coez, qui su Radio Latte e Miele. Allora, ultimi giorni di studio per i maturandi, invece non è vero ultimi giorni di studio perché poi ci saranno anche gli orali, però l'esame di Stato, che si chiama finalmente semplicemente maturità, partirà il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Quest'anno saranno 527.607 gli studenti coinvolti, 513.479 candidati interni, gli altri sono ovviamente esterni. Ci sono 14.000 commissioni per un totale di 27.884 classi. La platea più ampia arriva dai licei, seguono gli studi tecnici e poi gli istituti professionali. La prima prova, abbiamo detto che è il 18, quindi sarà giovedì la prima prova dello scritto. Poi ci saranno la seconda prova, che invece è a indirizzo. Sapete che quest'anno è di nuovo cambiata la maturità e quindi se non si fa l'orale, anche se si ha un punteggio che potrebbe essere sufficiente, si viene bocciati in modo pieno, subito. L'anno scorso vi ricorderete che alcuni si erano rifiutati perché avevano già ottenuto il valore sufficiente per essere promossi. Da quest'anno chi non fa l'orale viene immediatamente bocciato. Può partecipare alla maturità solo chi ha da 6 in su per quanto riguarda la condotta, perché da 5 in giù non si fa la maturità, ma chi ha 6, ha semplicemente 6, deve affrontare una prova in più che deciderà la commissione.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 9 in punto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam bam bambina. Bam bam bambina, lettera Lamborghini. Cominciamo così questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele con Wake Up. Buon martedì 16 giugno da Francesco Bianco ed Edoardo De Simone. Allora, le notizie più importanti della giornata: Trump è arrivato in Francia a Evian per il G7. Da venerdì lo stretto di Hormuz sarà riaperto. L'Europa è pronta alla missione navale nello stretto. Ci saranno anche dragamine italiane. Vedremo insomma quello che succederà, ma secondo i media americani la CIA sarebbe scettica sulle intenzioni degli iraniani di consegnare l'uranio, che poi era il motivo, no? Ci hanno spiegato della guerra, perché l'Iran non può avere il nucleare, ma per il momento hanno il loro uranio arricchito sottoterra e nelle loro mani, e anche lo stretto di Hormuz dovrebbe essere comunque vigilato da loro. Quindi ci si chiede perché è stata fatta questa guerra, perché in questo momento davvero ha ragione New York Times, stando così le cose, che hanno vinto gli iraniani. Vedremo però, magari Trump in queste ore davanti ai suoi colleghi del G7 spiegherà meglio i dettagli, perché nessuno li conosce. E poi quello che sta succedendo naturalmente anche in Ucraina: Zelensky arriverà al G7, proposto un incontro con Putin negli Stati Uniti, anche se Putin sostiene che Zelensky non ha voglia di far la pace, quindi è inutile incontrarlo. Vedremo insomma se qualcosa si muove anche da quel punto di vista. E questa auto che è caduta nel lago di Como, grave una donna, un uomo invece risulta ancora disperso. Ci sono i mondiali con Spagna a Capoverde, solo 0-0, pareggiano Belgio, Egitto e Iran, Nuova Zelanda.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
13: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
14: Innamorarsi. Latte e miele.

Le ragazze Clara insieme a San Giovanni qui su Latte e Miele. Parliamo ancora dello stretto di Hormuz perché si avvicina la possibilità che anche le nostre navi dragamine, quindi quelle per sminare lo stretto di Hormuz minato dagli iraniani, possano partire alla volta appunto della regione medio orientale. Bisogna capire in realtà se andranno solo le dragamine. Sapete che i soldati italiani sono tra i migliori al mondo per lo sminamento sia del suolo che del mare. Bisogna comprendere se la Marina Militare italiana manderà anche navi da guerra a protezione di questi dragamine, perché non si sa mai nella vita. Pensate se dovessero essere improvvisamente attaccati, se non dai Pasdaran, magari dagli Houthi che sono i ribelli nello Yemen. Quindi questi sono dettagli di cui sicuramente discuteranno i sette grandi del mondo nelle giornate previste in Francia e Vienne, che sono partite ieri con l'arrivo di Trump. Tra l'altro Trump si è incontrato subito con Macron, che è il padrone di casa, dicendo che è un suo amico speciale. Sapete che hanno litigato spesso i due, lui spesso lo prende anche in giro imitandolo, e invece quando si incontrano sono baci e abbracci.

da Dio c'è Brescia, disco latte miele di questa settimana. Allora, stanno aumentando le ordinanze cosiddette anti-movida. In pratica si sta cercando di far coincidere due esigenze opposte, ovvero quella dei residenti dei centri storici o comunque dei centri più frequentati di vivere normalmente la loro vita, di poter dormire la notte, e quella dei turisti e delle persone che vogliono divertirsi, di divertirsi fino a tarda notte. E ve ne parla uno che vive nel centro della movida milanese, anche se ho sempre pensato che se uno vuole evitare problemi magari non abita in zone che storicamente sono piene di locali, oppure hanno lo stadio, oppure hanno situazioni in cui la gente va lì. Ha poco senso poi lamentarsi, no? Se compri casa, non so, a Trastevere, è normale che a Trastevere ci sia caos. Comunque stanno piovendo delle queste ordinanze anti-movida, che devo dire negli anni scorsi, anche se sono arrivati, non hanno mai avuto questo successo pazzesco, perché poi appunto vivendo in un posto di movida vedo che non cambia nulla. Ci sono per 2-3 giorni tendenzialmente vigili urbani o poliziotti che fanno un pochino più giri, e poi la realtà li porta però altrove, no? Dove forse servono di più. Non so cosa sta succedendo, molti vigili, molti sindaci stanno vietando la vendita degli alcolici da asporto dopo le 22:30, per evitare appunto, no, che la gente beva. Ma dovete pensare che uno se le può comprare al supermercato nel pomeriggio e portarseli dietro, non è che è proprio una legge così perfetta. E poi a Salerno c'è neo sindaco, in realtà è sindaco della città per la quinta volta, Vincenzo De Luca, che ha già fatto la sua campagna contro i cafoni.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Hotel prenotato, biglietti presi.
7: Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
15: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
16: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

0: con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.
1: Latte e miele.
2: Quando torniamo parleremo ancora una volta di social network, perché è arrivato lo stop sotto i 16 anni in Gran Bretagna anche. Prima vi lascio a Baglioni con Signora Lia, poi c'è Umberto Tozzi con Nell'aria c'è, a tra poco.

l'aria c'è Umberto Tozzi in questo martedì 16 giugno qui su Radio Latte e Miele. Allora, avete visto che anche la Gran Bretagna, come già hanno fatto diversi paesi, ha vietato l'utilizzo dei social network ai minori di 16 anni e tra i 16 e i 18 anni c'è il coprifuoco, dopo le 20:30 non si possono più utilizzare. Anche l'Italia si sta avvicinando, ci sono diverse proposte di legge in tal senso, ma il nocciolo della questione è chi verifica l'età. Allora, in questo momento nella maggior parte dei paesi sono i genitori che devono dare l'ok sì o no, quindi uno vieta anche, ma poi se i genitori se io sono il padre di un ragazzino di 12 anni, do il mio telefono che è posseduto da me e che posso vedere tutto, sono questioni genitoriali gravi, perché tutti i neuroscienziati ci dicono che sugli adolescenti e sui bambini i social network hanno effetti pesanti, quindi se uno è un genitore, non dico intelligente ma normale, dovrebbe vietarglieli direttamente senza aspettare che sia la legge a farlo, visto che tutti i medici sostengono che facciano male. Comunque, imparatevi questo nome, questa sigla EAVA, quindi EAVA, perché vuol dire European Age Verification App, perché sta per arrivare un'applicazione ufficiale progettata dalla Commissione Europea per verificare l'età degli utenti sui social network e sui siti con restrizioni. Quindi fra poco verrà rilasciata questa app che vorrà vedere la faccia della persona. Non fate i soliti che la mia privacy, basta non andare su social network e nessuno vi chiederà la faccia.

0: Momento karaoke con Neck. Se una regola c'è qui su Radio Latte Miele, la domanda che mi pongo io e si pone anche molta altra gente: quanto durerà l'ondata di calore che sta per investire tutta la penisola, in realtà tutta l'Europa, eh? Ho visto temperature pazzesche soprattutto nel nord Europa, Francia del Nord e poi quello che veniva chiamato Benelux, cioè Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, Germania, Danimarca, Romania, Ungheria, tutti con un caldo pazzesco. Pensate che si arriverà a 1200 metri, stavo esagerando con i gradi, 1200 metri a 31-32 gradi centigradi, quindi anche in montagna. Durerà almeno una decina di giorni questo caldo opprimente, quindi 10 giorni a partire da domani soprattutto, e non lo sappiamo neanche, perché sapete che quando mancano tanti giorni è difficile capire quello che accadrà dal punto di vista meteorologico. Attenzione, perché quando c'è molto caldo si possono formare, come oggi ad esempio, ci saranno dei temporali attesi soprattutto sulle Alpi e anche al centro-sud, dei temporali che potrebbero essere anche di forte intensità, quindi sarà un periodo tropicale.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura
6: e buona cucina.
5: Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato.

Angelina Mango con La Noia qui su Radio Latte e Miele. C'è una bella intervista che ha rilasciato nel podcast di Cattelan, in cui racconta, no, il periodo quando è stata non benissimo, ma ha spiegato anche che nel suo ultimo tour, quello di marzo, ha voluto lasciare indietro tutto ciò che riguardava il look dal punto di vista professionale. Poi ovviamente è una ragazza con grande gusto e quindi sembrava comunque seguita da uno stylist, ma era lei stessa che decideva per la sua faccia, per il suo corpo. Ha detto che questo le ha dato grande libertà. Tra l'altro lo sapete che è tornata con un singolo insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, una canzone molto particolare. Allora parliamo anche di questo bambino che a Verona è salito da solo su un treno, il piccolo, che era un turista di 8 anni, è partito per errore da solo verso Padova. Decisivo l'aiuto di due persone che si chiamano Roberta e Francesco, che lo hanno consolato e assistito, due studenti universitari, l'hanno visto cercare disperatamente di riaprire le porte perché lui è salito, poi voleva scendere. In realtà il treno poi è partito, per fortuna poi sono messi in contatto questi due studenti universitari con il capotreno, che ha avvertito la polizia ferroviaria, e alla fine tutto si è risolto in modo positivo.

0: 10 in punto.
1: Martedì 16 giugno, buongiorno da Edoardo, Matilde e Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, non mi sento. Ora mi sentirò, non mi sento.
1: Non ti senti perché hai dei problemi. C'è un medico, si chiama Otorino Laringoiatra.
2: Ora mi sento,
1: si
2: buongiorno.
1: Si va da lui, si dice buongiorno dottore, non sento, buongiorno. E lui ti fa la visita.
2: E lui ti chiacchiera e ti dice
1: Esatto, e capisce. Sì. Qual è il problema?
2: Sapete qual era il trick? Inserire bene le cuffie. Avevo inserito dopo anni di radio. Vabbè, ognuno ha i suoi problemi.
1: Va bene, allora il nostro amico Edoardo De Simone vi augura uno sfavillante martedì 16 giugno, perché da domani arriva l'anticiclone africano, state a casa. Chiudetevi in casa con
2: anticiclone africano, il Niño.
1: Il Niño avrà effetti sull'Italia nel 2027.
2: No, a partire da agosto ho letto, signor Bianco.
1: Parte il Niño adesso, ma sì. Da noi arriva nel 2027, secondo tutti i massimi esperti. Allora, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Senti che frecciatina, Francesco Bianco. Allora, arriva la perla che apparecchia l'oroscopo di Paolo Fox di questo 16 giugno insieme.
1: Chi l'ha scritta?
2: Allora, la scritta, quella penna complicatissima di James Joyce. Mm-hmm. Perché, Francesco e cari ascoltatori, perché il 16 giugno si festeggia il Bloomsday, sì, che viene dal cognome del protagonista dell'Ulisse di James Joyce. Molto complicato. Una lettura leggera, però
1: leggetela,
2: questa frase.
1: La lingua originale in estate.
2: Sì, lingua originale è impossibile. Comunque, facciamo un respirone. Noi camminiamo attraverso noi stessi, incontrando ladroni, spettri, giganti, vecchi, giovani, mogli, vedove, fratelli adulterini, ma sempre incontrando noi stessi.
1: Non l'ho capito.
2: Contiamo tutti, ma il punto è che dobbiamo badare a noi stessi.
1: Non l'ho capito.
2: Ecco, io la tradurrei così.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
4: perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 16 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata magari un po' tesa, nervosa, ma i progetti stanno avanzando. Direi solo di evitare le reazioni impulsive. Già da domani la situazione migliora. Stelle importanti anche per l'amore. Venere è tornata attiva. Chi ha vissuto una separazione può immediatamente andare avanti, come si dice, chiodo schiaccia chiò. Il Toro sente un po' di stress, poi l'abbiamo visto. Marte nel segno potrebbe avere portato a stanchezza fisica, ma ci sono delle protezioni, soluzioni a portata di mano. Insomma, anche se hai corso un rischio, alla fine te la sei cavata bene. Non scoraggiarti. Gemelli, attenzione alle finanze e ai conti. L'amore in questo periodo è in ripresa e tra l'altro ci saranno delle prospettive importanti già a partire dai primi giorni di luglio. È un momento che invita a riflettere bene sulla tenuta di alcuni rapporti. Cancro, emozioni positive, riconoscimenti. Qui dipende dal tipo di attività che svolge. I liberi professionisti, per esempio, potrebbero avere già sottoscritto un accordo, un contratto, aver cambiato ruolo, mansione. Tutto ciò che ha a che fare con il futuro è in qualche modo favorito da queste stelle. Il Leone è tra i segni più forti e quindi anche se c'è stato un problema d'amore, se ci sono state delle divergenze, si può andare avanti. Lavoro, rivincite personali. Anche per te, come per altri segni, la seconda parte dell'anno sarà importante, ma metto l'accento proprio sull'estate, se il cuore è solo o se devi anche ufficializzare una storia. La Vergine ha dei segnali incoraggianti, già Venere ha iniziato un transito bello, dopo mesi complicati si può ripartire, chiarimenti, riconciliazione, nuovi progetti, tutto è possibile con questo cielo, anche un cambiamento radicale che in qualche modo ti libera di un peso. La Bilancia ha grande fascino e capacità di crescita, e sa che non sia già arrivato un piccolo premio, e per esempio chi deve superare un esame, chi ha a che fare con delle prove, sente che c'è un cambiamento nell'aria molto positivo. E infatti da luglio le stelle saranno più che favorevoli. Scorpione, recupero emotivo, però bisogno di relax. Il lungo transito di Marte risonante ha creato qualche momento di tensione, nervosismo. Poi tu sai che le cose le prendi sempre di petto e di conseguenza stai male se non vanno come dici tu. Buon momento per preparare incontri e trattative. Anche l'amore, dopo un inizio di mese un po' pesante, sta per recuperare. Sagittario, stai lasciando alle spalle persone e situazioni inutili. Il futuro appare più limpido, favorevole. Grandi occasioni per chi si mette in gioco, ma anche per chi vuole risolvere un problema lavorativo. E l'amore? Da questo punto di vista sei diventato molto critico. Capricorno, umore altalenante, qualche fastidio c'è. E soprattutto agli inizi di giugno l'abbiamo visto, i pianeti opposti hanno creato delle divergenze. Comunque l'aria oggi è rarefatta, attenzione al nervosismo, ma tutto migliora da domani. Acquario, qualche cambiamento nell'ambito del lavoro è previsto, potresti anche interrompere un rapporto, decidere di non fare più una certa cosa se non ti dà soddisfazione. In amore servono costanza e concretezza. Pesci, giornata favorevole, agisci subito su richieste e decisioni importanti. Giugno è favorevole alle soluzioni. A mio avviso, se c'è qualcosa da dire o di cui devi parlare entro il 30, meglio farsi avanti. Insomma, non lasciarti scappare un'occasione. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Disannuncio lungo, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte Miele con Partenope aprono le due ore di Caffè Cliché di questo 16 giugno, sigla.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Lo so, abbiamo cominciato con una perla complicatissima che potesse ispirare le avventure e le disavventure della vostra giornata, la penna di James Joyce, perché il 16 giugno è il giorno in cui sono ambientate quelle pochissime 1040 pagine di uno dei suoi romanzi più famosi, L'Ulisse, L'Ulisses, che ovviamente riporta un po' alle avventure di Ulisse cantate da Omero. Non è un viaggio all'interno del Mediterraneo, è un viaggio all'interno della mente umana, è un viaggio che si estende nell'arco di una sola giornata, il 16 giugno, che quindi ci porta ad una festa che è festeggiata soprattutto a Dublino, la città natale di James Joyce, la città dove il signor Leonard Bloomsday incontra tutte le sue peripezie, tutte le sue avventure, ma è un qualcosa che si festeggia anche in una città italiana, a Trieste, la più strana delle città italiane, una città di frontiera, una città in cui il mare significa sempre avventura. Il punto è che io volevo dire solo questo: in un giorno possono succedere cose che possono ispirare 1040 pagine, quindi da un lato quanto ci possiamo complicare la vita in sole 24 ore, dall'altro quante ne possiamo imparare grazie a Joyce.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Il complesso di Pesersk Lavra si trova nello storico quartier di Pesersk, nella parte centro-meridionale di Kiev, sulla riva del fiume Dnipro. Fondata nel 1073 da San Teodosio di Pesersk, insieme ai monaci Antonio e Stefano, la cattedrale della Dormizione, detta anche della Vergine Assunta, è il cuore del complesso del monastero. Modello per le altre chiese, questo simbolo della Chiesa Ortodossa Ucraina è anche il luogo principale per le celebrazioni liturgiche e la venerazione delle reliquie e dei Santi Padri. Uscita distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, è stata ricostruita nel monumentale stile del barocco ucraino, su un'ossatura originaria bizantina a croce, poi integrata nei secoli da ampliamenti. Anche se l'intervento dei vigili del fuoco ha frenato il collasso, il rogo ha divorato circa 800 metri quadrati della copertura, caratterizzata da un tetto a spioventi articolati, sormontato da cupole a bulbo e a cipolla interamente dorate. Ma il danno non si ferma al complesso del monastero, che dal 2023 è nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Le fiamme, spiegano le autorità, si sono propagate anche nel vicino complesso museale nazionale d'arte Misteschi Arsenal. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi ai tre pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
9: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 08 61 85 69 76.
9: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se beve lui.
11: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: domenica.
1: Papà, mi lasci come farebbe una femmina ed io non posso altro che affezionarmi al bar. Però poi magari ci faccio anche un bell'album su Bar Santissimo. Questo è Saif su Radio Latte Miele, questo è il bar di Radio Latte Miele. Caffè Cliché vi accompagna tra le 10 e le 12, quindi accompagna tutte quelle mille pause caffè che l'Italia si fa durante queste due ore. Il martedì è la nostra puntata più enogastronomica della settimana, perché tra un'oretta, come sempre, si va al mercato. Oggi speciale frutta, banale, banalissimo, ma d'altronde questo programma si chiama Caffè Cliché, non Caffè e Rarità, e vorrei capire un po' di colori di questa frutta, quali ci possono dare tantissime energie. Ma prima cominciamo da uno degli ultimi trend. Avevamo parlato qualche martedì fa del fatto che fossero tanto in voga a livello proprio di mercato, di acquisti, tutti quei cibi che sono stati almeno una volta menzionati nella Bibbia. Questa tendenza si chiama biblical eating, presuppone come snack delle sardine, presuppone di bere del latte non pastorizzato che fa malissimo, ce l'hanno detto tutti gli scienziati enogastronomici del mondo, oppure tutto quello che viene dal lievito madre, quello fa bene. Bene, l'ultimo trend ci parla di alcuni dei protagonisti di quelle pietanze, di quei cibi, di quei nuovi elementi che bene si possono sposare con una promozione social. Quindi siamo nel campo degli energy drink, e sapete chi è il nuovo irresistibile testimonial di alcuni brand statunitensi per quanto riguarda la vendita e la promozione di questi energy drink? Mi dispiace dirlo sopra questa intro bellissima di Giulia e Fabio Concato, il nuovo testimonial è Gesù. Voilà.
2: Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Inserimento elegantissimo nel suo ultimo e primo album, in realtà, di Julie, di Fabio Concato. Si chiama Voilà e l'ultimo album si chiama, che anche il suo primo, insomma avete capito, l'ultimo album di Julie si chiama Solito Cinema. Questa è Radio Latte Miele e beh, mi viene da pensare al cinema o al significato di questo modo di dire, questa espressione più diffusa nel nord Italia che nel sud, il solito cinema. Quando fai, hai appena fatto una cosa che dici ma no, ma questa appare solo nei film, questa la leggi solo in un libro, e invece no, è successo. Stavamo parlando del mercato in forte crescita da anni ormai, non è più una novità, degli energy drink o delle bevande in generale. Perché vanno forte, fortissimo? Perché sono prodottini relativamente redditizi, sono a basso rischio e sono perfetti per essere promossi sui social. Sui social questi lanci di nuovi prodotti, di nuove bevande, si appoggiano sulla promozione di volti influenti, di influencer, di persone famose. E tra sportivi, attori, artisti e cantanti si è scelto un ultimo testimonial, soprattutto negli Stati Uniti, per gli energy drink. E questo testimonial è Gesù Cristo. Quindi vi porto solo tre nomi, senza citare i brand ovviamente, tre nomi di lattine che si possono trovare sugli scaffali dei supermercati americani con il volto di Gesù stesso, oppure rappresentazioni che riportano delle scene bibliche. Allora, il più in voga è l'Agape Energy. Questo è un nome greco, è un termine greco che indica l'amore universale e disinteressato. Lo slogan di questo energy drink è rendere Gesù impossibile da ignorare, cioè tu vedi una lattina che raffigura Gesù con la sua corona di spine, cosa fai? Non la prendi? Non la provi? È un peccato.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Spot.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e

0: percorsi su www.startspa.it. A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
1: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
2: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
3: Latte Miele.
4: Sapendo.

La canzone più profanata dai falò italiani. Pensavo fosse un giro di do, invece gli accordi sono sol, re, do. È la più storpiata da apprendisti chitarristi, ladies and gentlemen. Lucio Battisti, Edo, volevo fare la rima, dai.

Suona all'81 dalla voce del padrone Cucurù Cucù Franco Battiato qui su Radio Latte Miele, che mi cita in questi versi: le ore più bistrattate da qualsiasi alunno, studente, studentessa, l'ora di ginnastica e l'ora di religione. Per me l'ora di religione è sempre stata molto sottovalutata, perché secondo me se uno studia storia delle religioni piuttosto che fare delle opere di convincimento, di evangelizzazione, che comunque non succedono, non dovrebbero succedere tra i banchi di scuola, scopre la storia del mondo. Siamo nel 2026 e ci siamo appena detti che c'è una nuova superstar nel mercato degli energy drink. A livello di testimonial non è stato scelto, siamo negli Stati Uniti, non è stato scelto un influencer, un cantante, un attore, è stato scelto niente poco di meno che Gesù. Vi parlavo di alcuni dei nomi di queste nuove lattine che si possono trovare sugli scaffali dei supermercati americani, con immagini bibliche. Si parla di evangelizzazione in lattina. C'era l'agape energy, ve l'ho detto, quindi questo termine greco che significa amore universale. Non è solo una lattina e dentro c'è l'energy drink. Su ogni lattina compare un versetto della Bibbia e un QR code che permette di approfondirne il significato, ed è per questo che diventa anche uno strumento quasi di divulgazione. Una lattina alla volta, cioè lo sappiamo che studiare tutta la Bibbia, leggere tutta la Bibbia è difficile e lungo, ma una lattina alla volta lo si può fare. Il mio nome preferito rimane la lattina energy drink Forgiven, scritto in uno slang Gen Z perfetto, quindi il 4 e poi la G, la N, la V, quindi Forgiven.

0: parlavamo di energy drink con come testimonial Gesù Cristo, è arrivata una delle cantanti del Paradiso, Patti Pravo, dal 97 qui su Radio Latte e Miele. È martedì 16 giugno ed è anche la settimana in cui inizia ufficialmente la maturità. Poi non si chiamano più così per direttiva statale, si chiamano esami di Stato, ma insomma da giovedì 18 giugno, tra due giorni, si comincia con la prima prova che vedrà coinvolti più di 520.000 studenti. C'è un bello studio dell'osservatorio scuola.net, uno di quei sitini che siamo andati tutti a spulciare almeno da quando c'è stato l'avvento di internet, per ripassare almeno una volta, oltre alla zia grandissima sua santità Wikipedia, che è andato a spulciare questo osservatorio di scuola.net le playlist dei maturandi. Ha preso in analisi 1000 playlist di 1000 maturandi e si è andato a sentire con quali canzoni ripassano questi maturandi. Allora facciamo un conto, siamo nel 2026, quindi i maturandi sono nati nel 2008? Vado giusta? Sì, nel 2008, classe 2007, 2008, 2007. E quindi pensate che a me stupisce la prima posizione: più del 42% degli studenti ammette che sta ripassando con una canzone ormai uscita 42 anni fa, che però continua ad essere il tormentone della maturità italiana. Ovviamente sto parlando di Notte prima degli esami di Antonello Venditti, e qui scopro la categoria per cui mi dispiace di più che l'Italia non si sia classificata ai mondiali, proprio la categoria degli studenti che faranno la maturità. È un ingrediente perfetto, no? Per incorniciare questo momento che comunque tutti si ricorderanno. Al secondo posto, due hit del momento, Al mio paese, quindi Serena Brancale con Delia e Levante, e poi terzo posto, Fred De Palma con La testa gira. Eccolo! La testa gira. Capito? Difficile non distrarsi studiando con questa, eh? Mi dicono gli esperti dalla regia che questa però la conoscono a momenti più le mamme che gli studenti e le studentesse.
1: Quando ci fa

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93 012. 335 57 93 012.
1: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
4: Latte Miele.

0: info nel 2022, Emma, ogni volta è così su Radio Latte Miele. È il 16 giugno e tra due giorni comincia la maturità. Sarà la volta della prima prova, quindi il tema, il temone. E parlavamo del fatto che è stato fatto questo studio che ha preso in analisi le playlist dei maturandi e le maturande che si stanno preparando proprio alla maturità, che vedono ancora come protagonista Venditti con la sua Notte prima degli esami. Sono tanti gli studi che dagli anni 90 in poi hanno cercato di capire la relazione tra attività cerebrale, quindi memorizzazione mentre si studia, no? Memorizzazione, concentrazione e ritmi musicali. Qualcuno ha coniato negli anni 90 l'effetto Mozart, cioè a tre studenti, a tre giovani menti era stato sottoposto un compito e come sottofondo erano state date tre opzioni: musica classica, Mozart come protagonista, silenzio totale oppure una voce rilassante. Immagino che in questo caso la persona si sia addormentata. Ovviamente è risultato che la persona che ha ascoltato Mozart è riuscita a concentrarsi e quindi ha ottenuto risultati migliori, maggiori rispetto agli altri relativamente a quel compito. Poi uno studio più recente ha invece individuato che tipo di genere musicale è migliore rispetto ad una materia specifica che si sta studiando e quindi si è detto che per quanto riguarda la matematica serve la musica classica, quindi già è una materia ostica per tantissime persone. Ok, boom, quel mattone bellissimo della musica classica. Il pop va bene se studiamo materie più umanistiche o lingue straniere, mentre è la volta del rock per quanto riguarda le materie più creative.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 11:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: come un immortale. Achille Lauro apre la seconda ora di Caffè Cliché di questo 16 giugno insieme su Radio Latte Miele. È l'ora in cui andiamo al mercato, non solo perché nel mio piccolo paesino di provenienza tra l'Umbria e la Toscana accade il mercato il martedì mattina, ma perché abbiamo scoperto e scientificamente provato che il mercato in Italia, in tanti paesini, in tante province, ma anche in tanti piccoli quartieri di grandi città, accade statisticamente il martedì mattina e il sabato mattina. E in più c'è della coerenza, non è che io vi porto uno speciale mercato in cui scopriamo la stagionalità del momento senza andare al mercato, quindi vi racconto l'ultima volta che sono andata al mercato per raccontarvi l'estro, l'astuzia dei mercanti dell'ultima ora, perché io vado sempre attorno al pranzo e loro no, non vogliono tornare a casa con le camionette piene, ti vogliono vendere, lanciare tutta la rimanenza, anche se non c'è più la varietà, la grande scelta, ci sono però le offerte migliori. Vado a pagare la mia piccola spesa di frutta e verdura, soprattutto frutta, e accanto alla cassa c'è l'armamento delle ultime offerte. Per vendermi un paio di cipolle, solo un paio di cipolle, questo mercante mi prende la mano e mi guarda come mi guarderebbe uno zio, un nonno, dolcemente, in modo un po' preoccupato, e mi fa: ma tu mangi? E dico: perché si vede che non mangi. Dico: no, guardi, mi guardi, c'è della ciccetta attorno alle mie ossa, quindi io mangio e si vede. Io non lo vedo. Tu non mangi. Ed è così che mi ha venduto quelle ultime due cipolle, ma non mi ha venduto un paio di cipolle, mi ha venduto un pizzico irresistibile di autostima.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
9: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
9: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K-Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Gesildo, dove mangiamo oggi?
13: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
12: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
13: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
12: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
13: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
12: Ristorante Chalet numero 7.
13: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: Fatti sentire.
14: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
14: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
14: Fatti notare.
15: Fatti desiderare.
16: Fatti provare.
17: Fatti cliccare.
18: Fatti comprare.
19: Fatti amare.
20: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
21: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
22: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
23: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
24: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
25: Anche su TV,
26: smartphone,
27: smart speaker,
28: smart TV,
29: tablet,
30: computer,
31: al bar, in auto, in bici,
32: in negozio,
33: in palestra,
34: a casa, in ufficio,
35: al parco, al mare, al mondo.
36: Non hanno scampo.
37: Anche se non hanno campo,
38: la radio rende.
39: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
40: Latte e miele.

sorry in inglese, scusa, in italiano lo siento mucho se sei davvero dispiaciuto in spagnolo, il titolo di questa canzone dei PTN, adesso arriva la mia base preferita delle nostre ore insieme. A base mercato. Buongiorno Orto Sofisti, è arrivato il momento di prenderci a braccetto, a distanza, andare al mercato rionale, contadino, rurale, più vicino, prendersi sì un caffè o un energy drink e scoprire la stagionalità di questo mese di giugno. Abbiamo appena scavallato la metà di questo mese e devo dire, andando, io viaggiando io stessa tra le bancarelle dei mercati, nel mio caso di Milano, da cui trasmette, città da cui trasmette questa radio, vedo alcuni dei colori più forti, più intensi, più vivaci. Perché? Perché la risposta della natura con quello che ci offre durante uno specifico momento, una specifica stagione, tendenzialmente vuole essere funzionale a quello che ci serve per alimentarci, per farci concentrare, fare un boost di energia. E quindi sì, oggi, martedì 16 giugno, parliamo semplicemente di frutta, perché vorrei che approfittassimo tutti del fatto che in questi mesi caldi ci va un morso più fresco del solito, che forse non ci porta sempre verso il carboidrato, il dolce, ma ci porta verso sostanze o cibi o alimenti pieni d'acqua, che è il motivo semplicissimo per cui dovremmo cibarci tantissimo di frutta. Frutta stagionale del momento, elenco: albicocca, ciliegie, fragole, melone, tra poco c'è uno speciale melone, more di gelso, pesche e susina. Poi io sono qui a provarci, a dirvi di scegliere di morsare una frutta piuttosto che bervi un energy drink pieno di zuccheri, ma poi sono la prima che di notte mangia a letto.

0: detto me.
1: C'è Fulminacci su Radio Latte Miele, Maledetta Me, che ha usato il verbo morsare, che a quanto pare è incredibilmente toscano, poco italiano. Sarebbe stato meglio dire mordere oppure morsicare, però sentite la base di sottofondo. Siamo nel momento più folcloristico delle 10 ore insieme della settimana di Caffè Cliché. Quindi facciamo così: quando andiamo al mercato a scoprire le delizie stagionali e a volte anche locali, possiamo utilizzare i termini e i verbi più dialettali che ci piacciono, va bene? Siamo d'accordo. Parlavamo di frutta, perché conviene mangiare la frutta? Soprattutto pensate a chi non beve, a chi non ama bere. La frutta, tendenzialmente, ogni frutto si compone di quasi il 90% di acqua. C'è tanto zucchero, quindi ti riempie. Se tu fai uno spuntino è meglio scegliere la frutta, perché ti riempie subito e ti dà un piccolo boost di energia. E poi le fibre sono antidiuretici, le more sono lassative. Queste cose le sapete già. Io vi porto un piccolo speciale melone. C'è un motivo un po' personale, perché è il mio frutto preferito. E quindi però vi porto a scoprire come si fa, quando si è al mercato, a scegliere il melone migliore, perché mi sono trovata in questa situazione sabato scorso e non ho saputo come agire. L'aspetto più ganzo che ho trovato, che ho scoperto, è che il melone perfetto si sceglie con l'olfatto. Bisogna andare ad odorare il melone vicino al peduncolo. Il peduncolo è quella cicatrice che si forma dove era attaccato alla pianta, il picciolo, se volete usare un altro termine. Boh, non so se è toscano a questo punto o più italiano. L'odore deve essere dolce e intenso. Poi, un melone rispetto ad un altro, se pesa di più è più buono, perché vuol dire che la polpa è un pelo più succosa. E finirei con il test del picciolo. Se il picciolo è ancora presente e tu provi a staccarlo facilmente, vuol dire che quel melone lì è in una fase di buona maturazione. Se è duro e attaccato, probabilmente sarà acerbo, e tu non vuoi un morso dolce ma acerbo.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 20 giugno a Pretare di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, anteprima a documentario 142 secondi. Il battito della terra. Domenica 21 giugno, sempre a Pretare, in No Braino.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
12: Latte e Miele.
13: Ho difeso.
14: Riassunto della prossima canzone con cui riparti il nostro viaggio nel tempo dal 66. Allora, lei con me ha pianto troppo, quindi falla ridere e io non la tenterò più. Ma se ti azzardi a non farla ridere, io ritorno e me la riprendo. Con affetto minaccioso, Little Tony.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

dell'84 su Radio Latte Miele, e questa radio ha sempre fatto una scelta particolare per quanto riguarda questa canzone di Adriano Celentano. Celentano, ne esiste una versione registrata in studio, meno live di quella che avete sentito, e ne esiste una più da stadio, lasciatemi passare questo termine, con dei cori che da un lato forse ha pensato lui, persone assoldate per cantare, ma anche il pubblico presente in questa canzone. Ed è così che questa canzone ci riporta allo stadio. Ci piace a noi di Caffè Cliché parlare di quello che succede attorno ai mondiali di calcio 2026, quindi non parlerò di calcio, non ne capisco niente, ma siccome il martedì è la nostra puntata più enogastronomica, mi sono chiesta: ma se io vado ad una partita dei mondiali di calcio 2026 in uno dei tre stati ospitanti, quindi Canada, Stati Uniti o Messico, che cosa mi posso mangiare? Che cosa mi posso stuzzicare? Cosa trovo nel menù? Il menù degli stadi statunitensi è pressoché simile a quello che si può trovare in uno stadio italiano. Parliamo di tanto fast food, parliamo di tanti panini, però sotto forma di hot dog ovviamente negli Stati Uniti, hamburger, patatine fritte, bibite gassate, popcorn, fette di pizza, tutti cibi che seguono un criterio: devono essere cibi veloci da preparare, non devono essere troppo costosi per le tasche di chi va a visitare o a guardare la partita allo stadio, devono essere facili da mangiare in piedi. E fino a qui io non vi ho detto niente di nuovo, perché il menù è molto simile al menù europeo. Ma la poutine canadese? Poutine, ho detto, attenzione. Le elotes messicane? Tra poco approfondiamo. Intanto arrivano, come sempre, a quest'ora gli anni 90 su Radio Latte Miele. Un pelo romantici in questo caso, c'è Eros Ramazzotti.

0: mail di Eros Ramazzotti, è tifoso Eros Ramazzotti, regia. Sì, tiferà la Roma? Ma che? Cosa tifa?
1: La Juve.
0: La Juve, caspiterina. Vedi che io ci provo a parlarvi di calcio, devo rimanere al confine. Infatti oggi vi porto negli stadi dei tre paesi ospitanti a capire che cosa si mangia se si va a vedere una partita di questi mondiali 2026. Menù statunitense, lo conosciamo a menadito, è il fast food che tutti mangiamo non solo allo stadio. E però c'è il Messico, c'è il Canada, sarà il mondiale delle pannocchie di mais, perfette per essere mangiate in piedi, le rosoli credo in modo abbastanza veloce, e questo segue un criterio fondamentale del cibo allo stadio, la velocità di preparazione. Però poi ci sono anche i tacos, il tacos al pastor, di forte tendenza in questi giorni negli stadi messicani, è carne di maiale marinata ed è quella cotta su uno spiedo verticale tipo kebab, quindi anche il taglio assomiglia al kebab. Le quesadillas, ecco un altro criterio che si segue, dovrebbero essere pietanze, cibi che non sporcano e che si possono mangiare in piedi. Essendo la quesadilla una tortiglia piegata a metà ripiena di formaggio filante, e più filante è più buono è, la vedo difficile, ma non ci importa, ci portiamo i fazzoletti o alla peggio ci puliamo anche con la maglietta, non importa, immagine terribile. Finirei con il Canada, dove non si ordinano le patatine fritte allo stadio ma le cosiddette poutine, che è uno dei piatti simbolo del Canada. Sono patatine fritte ma sono condite con la salsa gravy, che sarebbe il sugo caldo di carne. Quando vai a preparare un arrosto, uno stufato, quello che rimane, quel succo intensissimo, lo vai a cospargere sulle patatine. Anche questo sporcherà o non sporcherà secondo voi?
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
6: Latte Miele.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Sapete che la prima impressione della sala stampa di questo Sanremo, quello del 2023, fu piuttosto negativa. Questa canzone per loro non funzionava e poi Due vite di Marco Mengoni ha vinto il festival. Torniamo alle nostre chiacchiere di oggi. Abbiamo fatto uno speciale melone e siamo usciti una canzone che ci ricorda questo numerino magico, il 2. Quindi finisce questa puntata con una lista di accoppiate vincenti. Non necessariamente per me, ma per l'opinione pubblica, un grande luogo comune. Perché se l'Italia fosse un piatto estivo, probabilmente potrebbe essere un bel piatto di prosciutto e melone. Un popolare opinion mia, come si dice nel 2026, non amo questa accoppiata perché il melone mi va a ungere il prosciutto. Io vorrei che il prosciutto rimanesse un frutto, un morso asciutto. Ma questo, io non sono il campione dell'Italia. Quindi vado con la lista. Prosciutto e melone, accoppiata vincente. Mondiali e maturità, ci siamo detti. Ostriche e champagne, un'accoppiata mai provata per quanto riguarda il mio caso. Pulizie in casa più radio. Pere e cioccolato, rum e cioccolato, e quindi il cioccolato con qualsiasi altra cosa, un pisolino e un ventilatore puntato su di te d'estate, e finirei con una qualsiasi serata a ballare con una qualsiasi canzone dei Righeira. Latte e miele.
1: Undici e 58.
0: Me l'hai lanciata oggi.
2: Io ho lanciato come i racchettoni nella spiaggia.
0: Forse possiamo fare così d'ora in avanti. Se tu me la lanci, io prendo la nota giusta, capito?
2: Un po' come il paddle.
0: Paddle.
2: Come stai, Mati?
0: Sto bene. Ora vado al mercato, come sempre, il martedì mattina.
2: Vai al mercato, hai fatto un ottimo caffè, un ottimo cliché, ho sentito.
0: Più cliché che caffè, come sempre, sì. Perché la caffeina comunque non fa benissimo.
2: No, beh, due o tre al giorno, cosa dice?
0: Due o tre, e l'ultimo distante dall'orario in cui vai a letto.
2: Hai visto i tifosi giapponesi dopo l'Olanda-Giappone pulire il proprio settore?
0: Li vediamo ogni 4 anni, ci stupiamo, ma loro sono così.
2: Sono così,
0: A partire dall'asilo, i bambini.
2: Bravissimo, infatti
0: puliscono.
2: Ne parlerò. E per te la pulizia è una tortura oppure un bello sfogo,
0: per
2: rilassante?
0: Per me è un'oasi di felicità, innanzitutto perché quando arrivi ad avere tempo di pulire significa che hai tempo.
2: Esatto.
0: E poi perché ripulire, credo, i tuoi spazi, la tua cucina, la tua camera, ti fa ripulire anche un po' la mente.
2: Tra l'altro abbassa il cortisolo perché tu vedi tutto disordine e sporco,
0: sì,
2: poi che bella sensazione, la cucina perfetta.
0: Mamma mia, che
2: la scienza lo dimostra, la scienza. Parlerò di questo, dai, di pulizie e un paio d'ore.
0: Benissimo.
2: Grazie,
0: abbiamo
2: Mari.
0: Parlato dell'accoppiata radio più pulizie, incredibile.
2: Sì, sì,
0: incredibile.
2: Ma infatti la nostra radio è ben tenuta, pulita, grazie
0: sì.
2: Tutti noi.
0: E i nostri ascoltatori puliscono.
2: Grazie.
0: Benissimo.
2: Ciao Mati, iniziamo con Buon Vento.
3: Da un po' di tempo.

Il miglior augurio che si possa fare, buon vento Jovanotti ed Alfa in una delle hit che ci accompagneranno in questa estate del 2026. Buon martedì 16 giugno a tutti voi, inizia l'Indiano. Lo facciamo con la nostra informazione, poi argomento di oggi.

0: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: sicurezza.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa, panato croccante, 13,20 euro al chilo.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: La splendida cabana di Irama ci fa sognare, ci porta dall'altra parte del mondo, ma noi siamo qui e iniziamo l'indiano. Sigla!
1: Su Radio Latte, l'indiano.
0: Buon martedì a tutti, 16 giugno, un'estate che avanza, anzi un'estate che sta arrivando. Il caldo in questa settimana si inizia a fare sentire abbastanza. Io spero che voi stiate bene. Radio Latte Miele in questa mattinata, in questo orario del pranzo, vi accompagna. Ci sono i nostri argomenti, c'è sicuramente la protagonista assoluta, che è la nostra musica italiana. Andiamo dritti dritti alla domanda del giorno. Mi hanno colpito i tifosi giapponesi. Ogni 4 anni noi rimaniamo colpiti dal fatto che puliscano il settore da dove assistono alle proprie gare, alle gare della propria nazionale. Una squadra che ha pareggiato 2-2 contro i fortissimi olandesi, loro hanno esultato, alla fine della partita hanno portato via tutte le cosine che potevano inquinare e sporcare lo stadio. Domanda di oggi: voi quando pulite la casa lo vedete come uno sfogo rilassante oppure una tortura? Ogni quanto pulite? Ne parliamo diffusamente nelle prossime 2 ore e mezza. Nel frattempo Bresh si chiama D'addio.

0: Il disco Latte e Miele questa settimana è affidata al bravissimo Bresh. Questo brano si chiama Da Dio e noi stiamo da Dio. Dai, partiamo dalla notizia che mi ha colpito molto di un paio di giorni fa. Dopo il pareggio del Giappone contro l'Olanda ai mondiali, i tifosi nipponici, come sempre accade, ogni mondiale ci stupiamo, si sono uniti per ripulire le tribune dello stadio di Kansas City, muniti di guanti e sacchi, quindi le avevano già premeditate queste cose, hanno portato i guanti per lavorare, hanno raccolto tutti i rifiuti lasciandoli ordinatamente in un angolo. Questa è una pratica ormai consueta nei grandi tornei, ma non costituisce solo un esempio di educazione straordinaria, ma un profondo valore culturale molto molto radicato nel rispetto proprio in Giappone. Come spiegato da una tifosa alla FIFA, perché anche la FIFA si è congratulata, no, con la federazione giapponese e con i tifosi, l'azione dimostra riconoscimento per i giocatori, per gli altri spettatori e per la struttura ospitante. Sentendosi onorati di partecipare alla manifestazione, proprio i nipponici rifiutano l'idea di andarsene lasciando sporco. Anche i calciatori replicano il gesto riconsegnando, e ci sono delle immagini, spogliatoi immacolati accompagnati da un biglietto di ringraziamento.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Donna.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo,

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche,

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

1987, se lui Vasco Rossi, dai, inconfondibile con Brava Giulia, Viaggio nel tempo che ha toccato gli 80. Marco da Torino, a proposito di pulizie, dice: ma ragazzi, per me il sabato mattina con l'aspirapolvere è meglio di una seduta dallo psicologo. Cuffie nelle orecchie, musica a palla, e quando vedo il pavimento che brilla mi sento in pace. Perché vi sto chiedendo se per voi pulire la casa è una tortura oppure è uno sfogo. Uno sfogo magari anche rilassante. Non tutta la casa, per esempio c'è chi ama fare i piatti, chi detesta magari fare il bagno, siamo diversi. Elena da Verona: assolutamente uno sfogo. Quando sono arrabbiata per il lavoro mi metto a sgrassare i fornelli. Vedi, perché c'è anche la soddisfazione, no? Di passare dallo sporco magari incrostato alla pulizia eccelsa. Mio marito dice che prega sempre che io abbia una giornata storta, così trova la cucina splendente. Vabbè, certo, perché se è il tuo relax per eccellenza, assolutamente sì. Valentina ci scrive da Lecce: per me è una terapia. C'è qualcosa di profondamente rilassante nel rimettere in ordine il caos. Vetri puliti, mente pulita, chiamatemi pure pazza. No, ma ti capisco molto bene. Ci sono il Luna Pop, fine degli anni 90, Un giorno migliore.

0: Che grande disco, ragazzi. Luna Pop, Cesare Cremonini a fare da frontman, e gli anni 90 chiusi così alla grande. Un giorno migliore nel nostro viaggio nel tempo ci porta al gioco Ci nascondiamo.
1: Eh? Ci nascondiamo.
0: Quindi è il momento del secondo indizio. Siamo giunti a martedì. Vi ho detto che mi sono nascosto dentro qualcosa, anche se sono stato molto buono, visto che stiamo per terminare il nostro anno con questo gioco, e quindi avete già indovinato tutti. Esiste questa cosa in cui mi sono nascosto solo se nessuno lo nomina. Nel momento esatto in cui viene pronunciato il suo nome, svanisce all'istante. La saggezza popolare sostiene che sia d'oro, specialmente quando intorno c'è troppo rumore. Indizio di oggi: non è una semplice assenza di suoni, per i grandi compositori è la nota fondamentale che dà ritmo e valore a tutte le altre. Ditemi dove mi sono nascosto. 335-787-1910.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
3: Power Laser, dal 2008. Rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: Chiude la prima ora Anna Tatangelo con Il mio amico, successo del 2008. Buon martedì a tutti da Radio Latte e Miele. Oggi parliamo di pulizie e cerchiamo di capire se per voi e per noi è uno sfogo che può anche rilassare oppure è una vera e propria tortura. Siamo partiti dai tifosi del Giappone che al termine della gara contro l'Olanda, pareggiata 2-2 anche con grande personalità, si sono messi lì e hanno ripulito lo stadio. Non è la prima volta, fa parte proprio della loro cultura. Ogni volta che arriva il mondiale, il Giappone ci va al mondiale, al contrario dell'Italia, e ci stupiamo a vedere queste scene, ma per loro è assolutamente normale. Infatti in Giappone l'educazione al rispetto e alla pulizia inizia nella prima infanzia attraverso lo sohi, la pratica quotidiana in cui i bambini puliscono i bagni, le aule di tutte le scuole. Questo rituale, privo di accezione punitiva, anzi insegna la responsabilità collettiva, la cura dei beni comuni e l'empatia verso lo spazio altrui. Crescendo, questi valori poi si radicano molto molto profondamente grazie al concetto di Meiwaku, principio morale di non arrecare mai disturbo o disagio al prossimo, anzi ringraziare quando si è ospiti. Di conseguenza l'adulto giapponese interiorizza tutta questa autodisciplina naturale e non sporca, rispetta rigorosamente le file, custodisce l'armonia sociale. La pulizia e il decoro urbano non sono quindi visti come obblighi imposti da leggi esterne, bensì come un riflesso spontaneo della dignità personale.
1: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: sei la mia bella fregatura.
1: Tredici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
3: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: cantano superstar e lo sono anche loro, due superstar. Tiziano Ferro con Giorgia, buon martedì a tutti, inizia la seconda ora dell'Indiano. Come ogni giorno lo facciamo con Ok Salute e Benessere.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo del rapporto tra genitori e figli, perché i genitori aggressivi devono fare grande attenzione, anche se a onor del vero a chiunque di loro è capitato, no? Una giornata storta, il bambino che fa i capricci, all'improvviso la pazienza che finisce. Spesso si pensa che un urlo, uno schiaffo sul momento possano funzionare per ripristinare l'ordine. La scienza però ha appena dimostrato che l'effetto di questi gesti va ben oltre il pianto del momento. L'aggressività altera la biologia dei bambini, distorcendo per sempre il modo in cui il loro corpo gestirà lo stress da adulti. Un innovativo studio condotto dalle psicologhe Yanin Sun ed Erika Luckenheimer della Penn State University ha analizzato il legame biologico tra madre e figli. La ricerca ha dimostrato come la stabilità emotiva di un genitore calibri il sistema nervoso in crescita del bambino e come i metodi autoritari spezzino questo delicato meccanismo. Allora vediamo un po' insieme, perché sono temi molto delicati. Al centro della ricerca c'è il concetto clinico di coregolazione. Quando sono molto piccoli, i bambini non possiedono ancora le strutture cerebrali necessarie per calmarsi da soli dopo uno spavento o una forte frustrazione. Hanno bisogno letteralmente di prendere in prestito il sistema nervoso maturo e calmo di un adulto per ritrovare l'equilibrio. Per testare questo legame, il team della Penn State ha esaminato 129 coppie di madri e figli in due momenti distinti, all'età di 3 anni e poi a 4 anni. Durante l'esperimento ai bambini è stato assegnato un puzzle volutamente troppo difficile per la loro età. Alle madri è stato chiesto di offrire loro piccoli suggerimenti verbali senza risolvere e al posto dei piccoli. Tutti i partecipanti sono stati equipaggiati con sensori cardiaci e respiratori per misurare l'aritmia sinusale respiratoria, che è un indicatore biologico che mostra come il battito cardiaco varia in base alla respirazione. Misura in tempo reale l'attività del sistema nervoso parasimpatico, ovvero il freno biologico che il corpo usa per rallentare il cuore e calmarci quando scatta la risposta di attacco e fuga. Analizzando i dati a intervalli ravvicinati di 30 secondi, i ricercatori hanno scoperto una sincronia sorprendente. Lo stato del sistema nervoso della madre in un dato intervallo è in grado di predire con esattezza lo stato fisiologico del figlio nell'intervallo successivo. In un ambiente familiare sereno, tra i 3 e i 4 anni, questa dipendenza biologica si indebolisce naturalmente, permettendo al bambino di sviluppare la propria autonomia emotiva. Nelle famiglie in cui i genitori adottano metodi duri, verbali o fisici, accade l'esatto contrario. Nelle madri più severe abbiamo osservato un aumento della regolazione esterna della fisiologia del bambino, spiega la ricercatrice Yanin Sun. In parole semplici, i bambini sottoposti a urla e punizioni fisiche non sviluppano l'autonomia interna. Crescendo rimangono biologicamente dipendenti dallo stato d'animo del genitore per potersi calmare. Senza un'ancora biologica stabile e rassicurante in casa, il loro sistema nervoso non riceve le informazioni necessarie per costruire percorsi sani di gestione dello stress. Quindi attenzione, un conto è l'autorevolezza, quella ci vuole sempre, un conto è l'autorità. Spaventate i bambini che sentono che il vostro cuore, insomma, è in ansia, vanno in ansia anche loro e non riescono a sviluppare un sistema autonomo. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, €4,99 a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, €4,99 a confezione.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

I The Colors con Rolling Stones su Radio Latte e Miele, questo è l'indiano nell'ora di pranzo, vi accompagno mentre mangiate, è questo, è la mia missione. Buon pomeriggio a tutti, buon pranzo, buon appetito, e stiamo parlando di pulizie oggi, cerchiamo di capire se per voi è una tortura oppure, all'epoca si diceva tortura giapponese, no? Invece i giapponesi hanno dimostrato al mondo che vuol dire essere educati, che vuol dire pulire. Siamo partiti proprio da loro, dai tifosi giapponesi che dopo la partita con l'Olanda ai mondiali si sono messi lì, hanno pulito un po' tutto il settore che li vedeva protagonisti, no? Anche esultare perché hanno pareggiato proprio al 90esimo, quindi è stata una grande soddisfazione sportiva. Vedere qualcuno che pulisce, dicono gli esperti, attiva i neuroni specchio, innescando un contagioso effetto emulazione. Più che il senso di colpa a guidarci è la riprova sociale, cioè se l'ambiente cambia, cambia anche il nostro comportamento. L'esempio perfetto arriva dai grandi eventi sportivi. Tutti ricordano i tifosi giapponesi, appunto, che puliscono gli stadi da sempre, da quando partecipa al mondiale, ma è il fenomeno ormai globale. Di recente, infatti, anche la marea arancione dei tifosi dell'Olanda, che guarda caso hanno giocato proprio contro i nipponici, ha dimostrato che la civiltà è virale. A fine partita, infatti, molti di loro si sono uniti per raccogliere i rifiuti, proprio per questi neuroni specchio. Quando l'educazione diventa uno spettacolo collettivo e non un rimprovero, attenzione, qui è veramente sostanziale la differenza, smette di pesare e si trasforma in un gioco di squadra. Esatto, quindi sì, la conferma degli esperti, la civiltà è decisamente contagiosa. Samurai J adesso, Flamenco.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J nella seconda ora dell'Indiano. A proposito di grande musica, io vi ricordo che l'estate si accende col funk e il pop dei Dirotta su Cuba, che tornano a farci muovere i piedi con il loro nuovo tour Into the Groove, viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova con gli ultimi lavori ed i loro grandi successi intramontabili. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. Li troviamo il 20 giugno alla Lamezia Terme, il 14 luglio ad Arzachena in Sardegna e il 18 luglio a Marciano in provincia di Grosseto.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Donno.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto

0: Buontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto di Sante, non hai visto tutto.
1: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante
2: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3. Dove se mangia se beve lui.
3: Convenienza. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu, cibu, bu.
6: Latte e miele.
7: Sara, mentre dormivi l'ho sentito respirare.
8: Oramai lo sapete, i nostri omaggi alla musica italiana non si fermano, ce n'è uno ogni ora attraverso i nostri viaggi nel tempo. Iniziamo con Antonello Venditti dal 78 e poi il maestro Pino Daniele, Ma che ho, dall'81.

gli anni 80 attraverso il sound magico di Pino Daniele. Ma che ho, questa è Radio Latte e Miele, i nostri viaggi nel tempo che omaggiano quello che poi è il vostro sottofondo quotidiano. Buon pranzo a tutti, buon pomeriggio, buon appetito dall'indiano. Oggi parliamo di pulizia. Vi ho chiesto se per voi la pulizia di casa o magari anche dell'ufficio è una tortura medievale oppure un bellissimo sfogo che vi rilassa. Gli esperti consigliano, per quanto riguarda i nostri amati letti, di cambiare le lenzuola almeno una volta a settimana, estendendo a un massimo di due solo se si fa sempre la doccia prima di coricarsi. Durante la notte accumuliamo sudore, saliva e milioni di cellule, creando l'habitat perfetto per la proliferazione degli acari. Queste cose le sappiamo, però la nostra pigrizia a volte è più grande della nostra paura, no? Per quanto riguarda invece il pigiama, il cambio dovrebbe avvenire ogni 3 giorni. Indossarlo più a lungo espone la pelle a microorganismi che possono ostruire i pori e causare infezioni cutanee. Quindi lavare regolarmente entrambi i tessuti a temperature comprese tra i 40 e i 60 gradi è fondamentale per una corretta igiene. Quindi proteggiamo la salute della pelle e preveniamo fastidiose allergie, anche respiratorie. Continuiamo il viaggio nel tempo, ci sono gli anni 90 con Renato Zero. Cerca

0: Cercami, Renato Zero 1998 su Radio Latte Miele a chiudere il nostro viaggio nel tempo per quanto riguarda gli anni 90. Buon martedì a tutti, oggi è 16 giugno. Nella storia, nel 1963, a bordo della navicella Vostok 6, la cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova entrava nella storia come la prima donna nello spazio. Operaia tessile con la passione per il paracadutismo, venne scelta per le sue doti fisiche e anche psicologiche, superando una selezione durissima, e immagino. Durante la missione, durata quasi 3 giorni, la Tereshkova compì 48 orbite intorno alla Terra. Nonostante i gravi problemi tecnici al sistema di orientamento corretti in tempo reale da Terra e una forte nausea dovuta al mal di spazio, ha completato l'impresa con uno straordinario coraggio. Il suo volo quindi non fu solo un trionfo scientifico e anche patriottico per l'Unione Sovietica, ma abbatté anche le barriere di genere, dimostrando al mondo intero la resistenza femminile nello spazio. Questo è l'omaggio di oggi, martedì 16 giugno.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio. Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2020. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
2: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
5: Latte Miele.

0: Dal 2016 Alessandra Amoroso sul ciglio senza far rumore. Questa è Radio Latte Miele, siamo arrivati alla fine della seconda ora. Stiamo parlando oggi di pulizia. Serena da Teramo mi dice: io sono una maniaca della pulizia, delle cose che non ti aspetti. Per esempio il cellulare lo disinfetto tutti i pomeriggi quando torno a casa dal lavoro. E hai ragione, cara Serena, perché la casa, va bene, sì, si sporca, magari si impolvera, ma gli oggetti che portiamo fuori, insospettabili, sono sporchissimi. E sempre i soliti esperti, no, trovati in internet, ci ricordano che gli oggetti più sporchi della nostra quotidianità non sono i bagni pubblici, pensa, ma sono tra le nostre mani. Allora lo smartphone è esattamente un ricettacolo di germi, ospita addirittura fino a 10 volte più batteri di una tavoletta del water. Seguono poi a ruota le spugnette della cucina, che a causa dell'umidità e i residui di cibo diventano veri e propri vivai di patogeni. Nelle attività fuori casa troviamo i carrelli della spesa, i menù dei ristoranti, non ci pensiamo mai, ma secondo me non vengono puliti, e i pulsanti degli ascensori che accumulano microorganismi da migliaia di passaggi. Anche le banconote, ma questo dei soldi lo sappiamo, e le tastiere dei bancomat sono altamente contaminate. Per difendersi, quindi, non serve però il panico, ragazzi. Basta evitare di toccarsi viso e occhi e lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver toccato queste cose. Il cellulare invece ce l'abbiamo sempre in mano, dai, è una parte di noi ormai, no? Quindi bisogna fare magari come Serena, no? Ogni pomeriggio quando si torna a casa una bella pulizia del nostro smartphone e passa la paura.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.

La novità di Clara e San Giovanni si chiama Le ragazze. Con loro abbiamo superato le due. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Inizia l'ultima mezz'ora dell'indiano. Saluto tutti quelli che stanno scrivendo sul nostro argomento. Per Roberto da Napoli, Silvia da Cagliari e Tommaso da Monza, la pulizia è una tortura medievale. Siete allineati su quello. Invece Giulia da Milano ha detto che pulire è meglio che fare il footing. Lei veramente ha un relax incredibile. Quindi devi scegliere tra pulire i piatti, cara Giulia, e andare a bordo piscina a prendere il sole. Scegli la prima. 335-787-1910. Questo è il numero che servirà anche tra pochissimo per giocare al Cinascondiano.

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditore, imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Gisildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
8: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.

0: Nel pomeriggio di Radio Latte e Miele ci sono le bambole di Pezza con la loro porno. Buon martedì 16 giugno, come detto, dai, giochiamo. Secondo indizio del Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
0: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Già nella prima ora vi ho dato il secondo indizio e stiamo finendo con la stagione per questo gioco, quindi sono stato buono. Già da ieri avete indovinato dove mi sono nascosto. È un qualcosa che non è tangibile, ma si sente molto, eh? Esiste solo se nessuno lo nomina. Nel momento esatto in cui viene pronunciato, il suo nome svanisce all'istante. La saggezza popolare sostiene che sia d'oro, specialmente quando intorno c'è troppo baccano. Non è una semplice assenza di suoni. Per i grandi compositori è la nota fondamentale che dà ritmo e valore a tutte le altre. La famosa pausa, no? 335 787 1910 è facilissimo.

sul mio smartphone, a proposito, ricordiamo di pulirlo quotidianamente, mi stanno arrivando diversi alert per quanto riguarda il caldo estremo, ondata di calore nelle tue zone. Queste le notifiche. È una bella aranciata offerta da Fra Quintale, sinceramente potrebbe andare molto bene. Così un po' allevare il calore, no? E l'arsura dalla bocca, soprattutto dopo aver parlato più di due ore. Si è aperto il pomeriggio di Radio Latte e Miele, oggi abbiamo parlato di pulizie, vi lascio in buone mani perché sta entrando in studio Matteo Osso, che vi terrà incollati a Radio Latte e Miele fino alle 17. L'indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30. Un saluto da Enrico. Ciao, buon pomeriggio.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
1: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro in entrambe le direzioni in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 20 giugno a Pretare di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, anteprima documentario 142 secondi. Il battito della terra. Domenica 21 giugno, sempre a Pretare, in Obraino.
6: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Umbi Racing cresce.

0: Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
0: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ed eccolo qui il pomeriggio di Radio Latte e Miele. Buon martedì, Matteo Osso.
3: Oh, buon martedì, Enrico De Dola.
2: Allora, tutto il calcio minuto per minuto. No, no, quella
3: aspetta,
2: è un'altra cosa.
3: Guarda, mi sto imparando.
2: Sei espertissimo.
3: Ho la P sull'unotto come i patentati.
2: Ciao.
4: Latte e miele è un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a

Paola Turci, Bambini 1989, e noi cominciamo questo pomeriggio insieme, amiche e amici di Radio Latte Miele, ben ritrovati, ben ritrovate. Naturalmente saremo insieme fino più o meno alle 17 a chiacchierare, a raccontarci un po' di cose che succedono in giro per il mondo. Oramai è diventata tradizione, con una punta di comicità, che io mi avventuri nel territorio dello sport, quindi state pronti a tutte le possibili strafalcionerie che potranno uscire dalla mia bocca. Eppure io mi sono documentato, ho anche, vi faccio sentire il rumore, ho anche dei fogli che mi sono stampato per cercare di dire meno frescacce possibile. Intanto vi dico già che domani ci sarà Francesco Carruba per questa fascia oraria, e che ovviamente voi vi domanderete: dove è andato a finire Doug? Lo possiamo dire che regia, si può dire, di pubblico dominio la cosa, è sposato e quindi sta in viaggio di nozze, e quindi giustamente non è che gli potevamo dire: senti, già che sei dall'altra parte del mondo, collegati con la radio che facciamo un reportage. Non ci sembrava una buona idea, quindi in 100 di questi giorni, come si dice, io una volta ho scritto 100 di questi giorni ad un biglietto di un matrimonio di una coppia di amici, ma in totalissima buona fede, pensando che fosse un bel augurio. In realtà poi mi sono reso conto, ma hanno comunque divorziato, e quindi vedremo che sarà. Intanto noi siamo pronti per cominciare insieme, arriveranno anche gli aggiornamenti dai campi di calcio dall'altra parte del mondo. State su Radio Latte Miele. Adesso

0: abbiamo bisogno di parole, lo diceva Ron nel 1992, noi invece della radio di parole ne abbiamo bisogno, anzi ci campiamo con le parole, parole che mi portano a darvi il mio classico oramai aggiornamento, il tuffo nel vuoto, quasi una operazione masochista questa che faccio, ma questo è un programma che storicamente si occupa di sport, siamo nel mezzo dei mondiali di calcio che sono un evento di, come dire, portata mondiale. Come faccio a non darvi conto di chi ha vinto e chi ha perso e chi ha pareggiato? Allora, cominciamo con un pareggio, che è quello tra l'Iran e la Nuova Zelanda, che hanno pareggiato 2-2. Tra l'altro qui c'è stata anche una bella, cioè è stata molto emozionante, mi dicono, io ovviamente me la sono dormita, ragazzi, ma della grossa, perché i neozelandesi sono partiti in vantaggio andando subito a 2 gol, con una doppietta di questo Elijah Just, mi perdonerete se ho sbagliato il nome, che ha fatto una gran bella figura, mi dice: entro, sono in Nuova Zelanda, vado lì, segno uno, poi già ci sono qua, segno anche un altro, quasi quasi mi diranno che sono bravo. La cosa che lui non aveva pensato è che poi l'Iran si sarebbe riconquistato il pareggio, perché di lì, evidentemente anche con una, come dire, con la tigna che ti viene quando vuoi anche dimostrare quello che vali, l'Iran ha recuperato segnando anche loro 2 gol e quindi sono arrivati al pareggio finale, che è, come dire, niente di fatto. Poi ci sono anche altre partite che sono andate in campo durante questa notte che ci separa da ieri, ve ne racconterò i risultati tra poco.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
7: Sabato 20. 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele.

Gazzelle con Sopra su Radio Latte Miele, continuiamo a darvi aggiornamenti sui mondiali. Allora, vado dritto per dritto, perché entrare nel dettaglio delle singole partite mi sembra una cosa che non ha la mia portata, bisogna essere onesti. Allora, Arabia Saudita contro Uruguay, 1-1, con un Uruguay che si è salvato nel finale. 1-1 anche per il match tra Belgio e Egitto, mentre invece si fermano a 0-0 Spagna e Capoverde. Poi c'è stata una partita significativa, perché la Svezia che ha giocato contro la Tunisia ha battuto la Tunisia 5-1, e questo ha aperto una finestra sulla professione del commissario tecnico Sabrillo Mouchi, credo sia questo il cognome, che è il commissario tecnico della Tunisia, il quale, dopo aver praticamente gestito soltanto due partite, una sola, ecco, è stato mandato a casa. Non so se lo meritava o non lo meritava, non ne ho idea se lui effettivamente era capace o meno. Certo che se uno viene preso magari si aspetta anche di vedere se riesce a portarsi a casa qualcos'altro, no? Proviamo, facciamo tre minimo sindacale, se no è come dire prendo 4 al primo compito in classe del primo quadrimestre, mi bocciano senza neanche farmi provare a recuperare. Comunque lui se n'è andato, sarà sostituito da Hervé Renard, che però oramai non può far molto, perché questa partita è persa, e quindi la Tunisia te saluti.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sanguini, tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, e Radio Latte Miele, chiusa con grande onore la parentesi sportiva, si occuperà anche di altro. Allora, ho avuto per le mani un report, cioè una relazione che è stata redatta dal Global Wealth dal Global Wealth Association, ed è il report per il 2025, cioè la associazione internazionale che si occupa di censire i paesi in base al loro, al benessere erogato all'interno dello stesso paese. E la notizia, che da un certo punto di vista ci può fare piacere, poi entreremo anche nel dettaglio per scoprire quali sono i retroscena, qual è il rovescio di questa medaglia, è che l'Italia si posiziona all'ottavo posto tra i paesi più ricchi al mondo. Quindi, essendo anche un paese piccolo e con però molto popoloso, e quindi con chiaramente dei divari anche importanti, sai, fosse Monte Carlo uno se lo può anche aspettare che il 98% della popolazione stia abbastanza bene, o gli Stati Uniti, che sono un paese molto grande dove ci sono anche tanti investimenti in quantità importanti anche che arrivano dall'estero, e le persone più ricche del mondo risiedono lì. Essere all'ottavo posto per un paese tutto sommato piccolino e con una popolazione che in termini assoluti non è enorme, ma rapportata al territorio riempie molto questo spazio, è una buona cosa. Però poi bisogna entrare nel dettaglio per capire come questa ricchezza si distribuisce all'interno del nostro paese, perché è lì che purtroppo bisognerebbe fermarsi un attimo a pensare, ma di questo parleremo tra poco.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: In Italia è già prima.
10: Latte miele.
11: Viva l'Italia. L'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
10: Latte miele.
12: Ti muovi lentamente, ti lasci guardare. Che Italia.
8: Radio Latte miele.
10: La tua musica italiana.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

Sabato sera Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti su Radio Latte Miele, continuiamo a guardare insieme questo report che è stato redatto riguardante i paesi e i paesi del mondo e quelli che hanno maggiore quantità di ricchezza. L'Italia risulta essere all'ottavo posto tra tutti i paesi del mondo come ricchezza finanziaria, che è stimata in circa 6.900 miliardi di dollari. È un valore leggermente inferiore rispetto al 2023. C'è un calo di poco più dell'1%, questo è riconducibile ad un contesto economico più complesso che in Italia rispetto ad altri paesi. Secondo le previsioni di Boston Consulting Group, il patrimonio nazionale è destinato a crescere nei prossimi anni fino a raggiungere 9 miliardi e mezzo di dollari entro il 2029. Ora però il punto è più che altro capire quale è la distribuzione della ricchezza, perché sappiamo molto bene che purtroppo non tutti hanno, cioè i soldi non sono distribuiti in maniera uniforme tra tutte le varie componenti della popolazione, ma in alcuni casi ci sono persone molto ricche, in altri ci sono persone che lo sono molto poco, e quindi questo determina ovviamente anche dei divari sociali e potenzialmente anche degli scontri, delle opinioni diverse, ma anche delle posizioni diverse e di conseguenza delle frizioni, degli attriti. Quanti sono i ricchi in Italia? Lo scopriamo insieme tra poco.

Fresh da Dio su Radio Latte Miele. Ci sono persone in Italia che stanno da Dio, altre che invece se la cavano e galleggiano. Allora, quanti sono i milionari italiani? Attualmente sono stimati nella misura di 517.000 individui. Per essere milionari vi ricordiamo che basta avere un patrimonio personale stimato in almeno 1 milione, cioè se voi avete ipoteticamente 2 case, perché una l'avete ereditata, una ve la siete comprata, e magari qualche risparmio, è possibile che questa cifra si possa anche superare e quindi si rientra in quella fascia. Mentre invece sono soltanto 2600 le persone che appartengono alla categoria degli ultra high net worth individuals, che vuol dire le persone, gli individui che hanno un patrimonio totale super alto, cioè una ultra ricchezza. Sono soltanto 2600 persone e per rientrare in questa categoria bisogna avere un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari, un patrimonio finanziario. Qui adesso dovremmo entrare nella disquisizione tra economico e finanziario, diventa una cosa molto complicata. Fatto sta che se avete più di 100 milioni tra investimenti, immobili e rendite, problemi, diciamo, da quel punto di vista non ne avete. È una concentrazione notevole, perché è pari al 48% della ricchezza del paese, che è nelle mani di 2600 persone. Quindi capite che, diciamo, c'è una certa disparità. Che cosa succede alla restante parte del paese? State con noi che ve lo racconto.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto,

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
2: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità

su 1000, la voce di Gianni Morandi, 1985, la canzone della rinascita di Gianni Morandi, che dopo gli anni difficili che sono gli anni 70, gli anni del cantautorato, gli anni in cui il giovane ragazzo che cantava Fatti mandare dalla mamma era entrato in crisi, lui l'ha raccontato diverse volte, si è messo a studiare, si è diplomato al conservatorio, aveva, diciamo, cominciato a pensare di dover trovare una vita alternativa a quella del musicista, e invece poi tutto è ripartito e sappiamo che il grande Gianni Morandi è tornato ad essere una grande stella ed è rimasto poi fino ai giorni nostri. Invece più di uno su mille sono i milionari, sono 2000, cioè, meno di uno su mille, scusatemi, sono i milionari che però concentrano nelle mani di 2600 individui il 48% della ricchezza del paese. Il 53% è 52% erotiti, qui poi siamo sui decimali, è invece detenuta da persone con un patrimonio che al massimo raggiunge il milione. Un quadro che ci fa vedere come in un paese dove comunque la povertà resta una realtà importante, la ricchezza continua a concentrarsi nelle mani di poche, aprendo quella forbice che di solito apre anche tante questioni che hanno a che vedere con il sociale e con le retribuzioni, con l'aggancio delle retribuzioni al costo della vita, che è un po' il grande problema per cui oggi tante persone che magari con uno stipendio, diciamo, di 1000-1500 euro al mese riusciva a fare una vita dignitosa qualche anno fa, oggi si trova in seria difficoltà. Voi siete tra questi 2600? Abbiate il coraggio di dire la verità su Radio Latte e Miele. 335 787 1910, quanti soldi avete in banca?

0: Roberto Vecchioni sogna ragazzo sogna, che è stato anche una delle protagoniste della serata cover di Sanremo insieme ad Alfa, che ha scelto appunto il grande, il professor Vecchioni, perché lui si può dire professor Vecchioni perché lui è stato insegnante per tutta una vita, non ha mai smesso di insegnare nonostante il grande successo e nonostante anche penso i benefici economici che possano derivare da quel successo. Rimaniamo in tema di economia, perché oltre al rapporto che abbiamo letto in riguardo ai miliardari, c'è anche un ultimo rapporto della Caritas che è uscito proprio in questi giorni, che definisce l'altra faccia della medaglia. Mai assistite così tante famiglie, sempre più i lavoratori poveri. Nel 2025 oltre 5 milioni di interventi in Italia, che sono interventi erogati dalla Caritas, accompagnate oltre 280.000 persone, con una crescita dell'1,7% rispetto al 2024. Questi sono i dati. Le famiglie sono sostanzialmente quelle che sono in difficoltà, le famiglie di lavoratori, quindi di gente che sì è impiegata, sì ha uno stipendio, che però non è sufficiente per garantire il minimo di sopravvivenza e di dignità. E quindi, secondo questo rapporto, la povertà in Italia, secondo i dati della Caritas, nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 282.539 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, poiché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo. È in assoluto il valore più elevato mai registrato, con una crescita, come abbiamo detto, del quasi 2% rispetto al 2024, e con un dato che effettivamente in qualche modo ci fa riflettere anche sul valore che hanno poi altri dati di cui noi veniamo in possesso, che sono dati reali, ma riguardanti per esempio la quantità di persone occupate. Ma se sei occupato ma quello che guadagni non ti basta per vivere, alla fine il problema non è del tutto risolto.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Cubanina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 euro al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
11: Latte e miele.

La notte, grandissima canzone di Arisa che abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele in questo pomeriggio in cui ci facciamo un po' anche i conti in tasca. Se c'è qualche milionario, anche anonimamente, mandate un messaggio al 335-787-1910, abbiate il coraggio di dire: guarda, ho lavorato tanto, magari vengo da una famiglia che mi ha dato una mano, magari qualcosa ho trovato anche nel cassetto quando ho ereditato, però le cose non vanno bene. O dall'altra parte invece magari c'è qualcuno che mi dice: no, io faccio fatica ad arrivare alla fine del mese, meno male che c'è chi mi può offrire un aiuto, come succede con la Caritas. Abbiamo appena parlato del rapporto Caritas sulla povertà, che vede il 52% delle persone seguite convivere con figli minori, quindi più della metà delle persone che si rivolgono alla Caritas in realtà lo fanno non soltanto per sé ma anche per la famiglia che, di cui sono in qualche modo il rappresentante. Oltre 3,6 milioni di interventi hanno riguardato beni e servizi come cibo e vestiario, mentre invece ci sono stati oltre 430.000 interventi relativi all'alloggio, ovvero accoglienze a breve e a lungo termine, e oltre 76.000 sono gli interventi relativi alla sanità e quasi 300.000 quelli relativi all'ascolto. Quindi effettivamente ci sono una grande quantità di persone che hanno bisogno, sono 4.831.000 le richieste che sono state evase durante questo anno, che hanno bisogno di essere, diciamo, sostenute, aiutate, anche semplicemente alle volte ascoltate, perché sappiamo che anche il benessere emotivo e quello psicologico è diventato giustamente

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tuca Macarena, Baby K su Radio Latte Miele, comincia l'ultima ora insieme e la cominciamo con un aggiornamento su notizie che ci arrivano dall'estero, perché l'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri UFC che sono questi appena tenuti. Ne dà comunicazione il direttore dell'FBI Kash Patel, che racconta come ci sono stati 5 arresti in stati tra cui Ohio, Missouri e California e 23 persone identificate come facenti parte del complotto. Il piano prevedeva l'impiego di droni carichi di esplosivo per colpire edifici in prossimità dell'evento, così da far scattare l'evacuazione e convogliare la folla nei dintorni di una squadra di cecchini precedentemente posizionata. Molto complicata la cosa, cioè questi droni sarebbero dovuti arrivare sopra la folla radunata in questo gigantesco evento che Trump ha organizzato per celebrare il proprio 80° compleanno. Evento, apro e chiudo velocemente una parentesi, molto criticato perché è costato una quantità enorme di denaro che chiaramente in questo momento non è una spesa ben vista dal punto di vista del popolo americano, anche se coperta da sponsor eccetera, ma insomma in un momento in cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, vedere che c'è chi organizza un incontro di lotta mixed martial arts, cioè MMA, di arti marziali miste, non mi veniva in italiano, spendendo milioni di dollari per festeggiare il proprio compleanno, dal punto di vista diciamo dell'immagine non esce benissimo. Fatto sta che questi droni avrebbero dovuto poi far spostare la folla e metterla a disposizione di questi cecchini che avrebbero dovuto essere posizionati. Per fortuna è stato tutto sventato e adesso capiremo quali saranno eventualmente le conseguenze per le persone che sono state coinvolte.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
4: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
3: Solo questo modello?
4: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
3: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da €10 al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Giuli insieme a 13 Pietro, qui piangono tutti, su Radio Altimele non piangiamo, guardiamo che succede in giro per il mondo. Vi ho appena raccontato della dichiarazione dell'FBI che dichiara di aver sventato un attentato organizzato ai danni di Trump durante gli ultimi festeggiamenti all'interno della Casa Bianca. Dall'altra parte c'è già chi sostiene che possa essere tutta una messa in scena, perché si chiama staged, vuol dire messo in scena letteralmente, nel senso che stage è il palcoscenico e tutto quello che ci sta sopra è staged. Tra frasi ambigue, sicurezza carente e video virali, gli utenti alimentano le ipotesi alternative all'attacco al presidente degli Stati Uniti, quindi pare che ci possano essere delle dichiarazioni o comunque dei comportamenti che lasciano pensare che si possa trattare di una cosa che in realtà non era stata veramente organizzata, ma che sia stata in qualche modo messa in scena ad arte per creare empatia nei confronti del presidente. Sostanzialmente sappiamo che i sondaggi non sono particolarmente a favore di Trump in questo momento, sappiamo anche che si avvicina il midterm, cioè lo scadere del secondo anno di mandato, che corrisponde anche con le elezioni per il Senato, e che chiaramente è un po' una cartina di tornasole che misura la temperatura del gradimento a livello nazionale. E quindi se fino ad ora qualunque cosa lui abbia fatto comunque obbediva ad una sua scelta, in questa ultima fase, chiaramente avvicinandosi il midterm, tutto è funzionale a raccogliere consenso in quelle elezioni che in qualche modo consacrano il suo successo o eventualmente l'insuccesso nella successiva metà del mandato. Queste sono le due facce della medaglia, le due campane, ve le abbiamo raccontate entrambe, staremo a vedere se salterà fuori qualcosa di nuovo, tanto siete qui su Radio Latte Miele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango, una bella coppiata devo dire dal punto di vista musicale, e anche un bel ritorno quello di Angelina, che negli ultimi mesi diciamo si è riaffacciata sulla scena musicale e questo ci fa molto piacere. E, a proposito di invece cose che possono essere o meno realtà e di messa in scena, ho intercettato un articolo interessante che spiega cosa si intende quando si parla di sindrome da Truman Show, che è una vera e propria manifestazione clinica reale documentata che rientra nello spettro dei deliri di persecuzione e di grandezza. Di che cos'è? È una forma di delirio in cui il soggetto crede che la propria vita sia un reality show televisivo. Non è una malattia autonoma, ma una variante moderna dei deliri paranoidi e di grandezza. L'origine del nome prende dal celebre film del 98 con Jim Carrey, The Truman Show, in cui lui viveva. Un film bellissimo. Se non l'avete visto, andate a cercare Truman Show, perché è un film molto bello in cui lui vive in una città sostanzialmente completamente finta, ricostruita, costantemente monitorato da telecamere e circondato da persone che fingono di essere la sua famiglia, innamorata di lui, che per ad uno scopo che è quello di, come dire, osservarlo in tutte le sue in tutti i suoi momenti di vita. Non vado oltre perché sennò ve la racconto tutta e quindi a questo punto qua non ha più senso vederlo, però è bello da vedere perché ti fa anche molto riflettere sui meccanismi del Grande Fratello, su tutto quello che è. Per cui questa era l'origine del nome, sul ruolo che ha la tecnologia in questo e su come si cura vi tengo in sospeso e ci ritroviamo tra poco.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Spot.
4: Gesildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah! Ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina!
5: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

Rino Gaetano a mano e questa è ancora Radio Latte Miele per l'ultima mezz'ora, minuto più minuto meno, insieme in questo pomeriggio. Vi ricordo che domani troverete qui Francesco Carruba, sempre nella stessa fascia oraria, e quindi sarà lui a raccontarvi, forse ce la fa meglio di me a raccontarvi che succede sui campi di calcio, perché peggio è molto difficile, devo dire, peggio di quanto posso fare io quando parlo di sport. E invece quando parlo di altre cose, di curiosità e di notizie che arrivano un po' da in giro per il mondo, spero di cavarmela meglio. Abbiamo parlato della sindrome di Truman Show, come questa sindrome che, diciamo, secondo la quale la persona che ne è affetta ha la convinzione di vivere all'interno di un reality show televisivo. Ovviamente tutto questo è molto alimentato dalla presenza di smartphone, algoritmi, telecamere ovunque, che in qualche modo, dal punto di vista psicologico, giustificano questa forma di delirio, perché uno si sente spiato e osservato vedendo telecamere in giro per le strade o telefonini, anche quando magari in realtà non sono sintonizzati su di lui, diciamo così. Come si cura? Richiede un approccio psichiatrico, quindi è una cosa seria, una malattia che va trattata da personale adeguatamente preparato, basandosi su psicoterapia e terapie farmacologiche mirate. E non è una malattia indipendente, ma è una malattia appunto che si inserisce nella grande famiglia dei deliri persecutori e di grandezza. E questo dipende da una iperriflessibilità e dall'alterazione della percezione della realtà. Ci sono persone che hanno come tratti della personalità queste caratteristiche, che possono essere più esposte al rischio di sviluppare questa sindrome. Ovviamente i casi sono molto rari e le condizioni cliniche sono molto specifiche, per cui chi di noi ha un po' la sensazione di essere spiato non deve avere paura di ricadere.

0: sorriso gratis su Radio Latte e Miele, la voce di Gino Paoli, 1991, per una canzone che forse riuscirà a trovare, speriamo, compimento questo venerdì, perché continuano ad arrivare rassicurazioni sul fatto che venerdì ci sarà la sigla in Svizzera del trattato bilaterale per il raggiungimento di un cessate il fuoco nella zona del Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz, per cui tutto questo ovviamente stando alle anticipazioni che sono state date da Donald Trump sul suo social Truth, da un lato, dall'altro lato anticipazioni che per una volta non sono state smentite da i portavoce di Teheran, quindi dalla controparte, e questo dà da pensare che si possa arrivare, che ci sia veramente l'intenzione concreta di arrivare ad un accordo che prevedrebbe tra le altre cose anche la rinuncia da parte dell'Iran di provare a perseguire la strada del nucleare in senso assoluto. Tutte queste sono, diciamo, le cose che noi abbiamo avuto, le informazioni che noi abbiamo avuto attraverso in qualche modo le dichiarazioni che sono state fatte unilateralmente dagli Stati Uniti, ma che appunto, non essendo state smentite dall'altra parte come era già successo nelle settimane scorse, sembrerebbero farci sperare bene, anche perché vi ricordo che ovviamente questo non è soltanto una questione di pace, che è sempre una buona notizia e che tutti ci auguriamo, ma si riverbera inevitabilmente anche sulle nostre vite, perché l'apertura dello stretto di Hormuz potrebbe significare un calo dei prezzi, in particolare dei prezzi del carburante alla pompa, che in questo momento dell'anno, e degli aerei che chiaramente hanno il problema del kerosene eccetera, che in questo momento dell'anno non è un tema secondario. Al momento tutto sembra andare nella direzione giusta, incrociamo le dita e rimaniamo su Radio Latte Miele.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batte tu animale, batte come.
4: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2020. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
3: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.

notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

Notte dei desideri, la voce è quella di Jovanotti e noi siamo arrivati al momento in cui praticamente siamo pronti per passare il testimone a fin qui tutto bene. Stanno per arrivare i miei amici Vaschi e Simone Rossi che vi terranno compagnia per le prossime ore qui su Radio Latte Miele fino ad arrivare all'ora di cena per qualcuno, per il, insomma, quella roba lì. Quando si comincia a bere si finisce di lavorare. Io vi ricordo che domani, sempre in questa fascia, a partire dalle 14.30 più o meno, non troverete sottoscritto, ma ci sarà Francesco Carrubba per un paio di giorni, poi tornerò io venerdì per darvi l'appuntamento, ovviamente con la Dolce Vita, che invece è il nostro appuntamento classico e fisso, che va in onda su Radio Latte Miele dalle 13.10 tutti i sabati e tutte le domeniche per tenerci compagnia il pomeriggio del weekend. Rimanete qui, c'è ancora un po' di musica e poi ci sarà il passaggio ufficiale delle consegne. State su Radio Latte Miele.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 16:58.
3: È arrivato il momento di passare il testimone a questi due svitati.
4: No, giusto.
3: E due svitati. Siete...
4: Non ho altro sulla carta di identità. No, esatto. Professione svitato.
5: Perché noi usciamo solamente con delle cacciaviti, quindi siamo svitati.
3: Meno male che vado.
4: Ti conviene.
3: Prima... Meno male che è l'ora di andare.
4: Come diceva Neffa, lo dice ancora, prima di andare via.
3: Sì. Prima di andare via,
4: spero che peschi un po'.
3: Devo pescare una carta?
4: Sì, perché anche oggi giochiamo con 5 secondi. Scarta, vediamo con che carta. Domanda.
3: Cosa ho scelto?
4: Tre gusti del gelato, cioè i gusti che preferisci apporre su un cono gelato, una vaschetta, una coppetta.
3: Io appongo nella coppetta perché mi
4: preferisci la coppetta
3: tutto,
5: però
3: certo.
5: È buona la cialda. Vabbè, scusa, non volevo aprire.
3: No,
5: la
3: lo so, è buona, però
4: tutto buona, sei un secchio sotto.
3: Esatto. È buona se è dentro una mangiatoia.
5: Se no, doppio cono. Non lo
3: facevo. Ma no, è uguale.
4: Il gelato già costa 7 euro. Se ci metti anche l'altro cono,
5: a Roma anche 22.
3: Allora, i gusti sono caramello. Caramello salato,
4: okay. Bottiglietta d'acqua perché berrai tantissimo.
3: Sì. Quella dopo. E, stracciatella,
5: un classico.
3: Che ha quel croccantino lì.
5: Sì,
3: e potrebbe stare. Cheesecake.
5: Cheesecake. Cioè, molto americano comunque. Caramello, cheesecake, stracciatella.
3: Allora, lasagne, carbonara.
4: Visto che per
3: e polpette della nonna. Vabbè, meglio così?
5: No, le cose all'Alfredo, come si chiama? Le fettuccine
3: che non sono tutt'altro che italiane.
5: Fettuccini. Il famoso gelato al gusto fettuccine all'Alfredo.
3: Ma anche al gusto pinzimonio è buono il gelato.
4: Guarda, sono stato in Molise. Ho preso un sacco di zucchini.
3: Sì.
4: No,
3: dove?
5: Ecco, quella è la domanda che viene subito dopo.
4: Ritorniamo sui gusti del gelato. Questi sono quelli di Matteosso. Giochiamo con i vostri. Fatecelo sapere al 335 787 1910. Grazie, Matteo.
3: Ciao ragazzi, buon lavoro.
4: Ciao.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Spot.
5: Oh no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 20 giugno a Pretare di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, anteprima a documentario 142 secondi. Il battito della terra. Domenica 21 giugno, sempre a Pretare, in Obraino.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
13: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

violenza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, dal 1980 su Radio Lattemiele, ed è anche, ovviamente avendo parlato di gelato, un altro argomento molto attuale sono gli aerei per arrivare all'isola che c'è, tipo la Sardegna, la Sicilia o anche lontano per esempio dall'Italia.
2: Solo le isole hanno i gelati, mi stai dicendo?
1: No, sto dicendo che è necessario prendere l'aereo la maggior parte delle volte.
2: Hai fatto un giro per dal gelato ad arrivare a?
1: All'aereo.
2: All'aereo.
1: No, all'aereo in generale no, perché noi abbiamo un po' di problemi quando dobbiamo prendere un aereo. Il costo, non puoi portare il trolley perché sennò costa troppo.
2: Esatto, ne parlavamo con dei miei amici nel weekend per i viaggi low cost, che sì, magari hanno davvero dei prezzi convenienti, ma poi se non hai le dita tagliate.
1: Esatto, se vuoi portare, se vuoi respirare dell'ossigeno, 500 euro in più.
2: Esatto.
1: No, magari, ma senza scherzare troppo.
2: Abbiamo, no, è così, ragazzi.
1: Anche per esempio i posti lontani, magari siamo io, mio padre e mia madre, dobbiamo essere uno al 16A, uno al 27B.
2: Ma sì, quello non è un problema, anzi, i miei potrebbero non litigare in un viaggio per la prima volta.
1: Ma in realtà potrebbero tornare a litigare in viaggio perché l'Unione Europea è arrivata a un accordo per far diventare, per aumentare i diritti dei passeggeri.
2: Cioè?
1: Allora, innanzitutto ci saranno molti più diritti per noi utenti, soprattutto per quanto riguarda ritardi, cancellazioni, le coincidenze. Già, per esempio, prima si parlava di ridarti i soldi del biglietto se c'era un ritardo di 9 ore.
2: E invece ora?
1: Ora, se c'è un ritardo di 3 ore, risarcimento da 250 a 600 euro.
2: Ah, quindi è diminuito il margine, nel senso che anche con 3 ore di ritardo, e comunque non sono poche, arriva l'indennizzo.
1: Ora dici la differenza tra risarcimento e rimborsi.
2: Risarcimento vuol dire che ti prendi anche gli interessi.
1: Ok.
2: Il rimborso che ti ridanno i soldi che hai speso.
1: Molto bravo, 10 e lode.
2: Sì!
1: Poi, altra cosa, in favore dei vari passeggeri, che il trolley dovrà essere incluso nel prezzo mostrato sul sito. Quindi
2: e
1: tu
2: non che poi aggiungi nella schermata successiva. Ma com'è possibile?
1: Però vuole fare
2: raddoppiato.
1: Vuole fare, sì, per esempio uso molto spesso Google Fly, vado a cercare, che ne so.
2: È tipo la 16ª volta che ce lo dici.
1: Milano Catania. No, ma tanto mette tanti soldi che non hanno bisogno. Milano Catania, 200 euro. Euro, tu, quello è il prezzo civetta che comprende anche il trolley.
2: Cosa vuol dire il prezzo civetta?
1: È il prezzo che c'è scritto in tutti i vari siti.
2: Si dice prezzo civetta?
1: Prezzo civetta, sì.
2: Ok.
1: E tu puoi andare a eliminare cioè ad avere uno sconto in caso non porti il trolley.
2: Nel senso, quello è il prezzo massimo.
1: Esatto, quello è il prezzo
2: quando
1: massimo col trolley.
2: A guidare, sei nella cabina di pilotaggio.
1: Non dire queste cose che poi la gente magari si prende male e inizia a cercare di fare brevetti di volo, che a quanto pare è molto difficile prendere.

0: ragazzi sono in giro, Ligabue su Radio Latte e Miele, sono in giro probabilmente con il trolley prendendo l'aereo perché una nuova direttiva europea porterà i passeggeri a avere un po' più diritti, tra cui anche il trolley che sarà al prezzo civetta che troviamo sui siti.
1: Da quando ci saranno queste novità?
0: Il 12 giugno c'è stata la prima domanda, oggi dovrebbe essere.
1: Non hanno risposto.
0: No, oggi dovrebbe aver risposto e in caso diventerebbe quasi attuale immediatamente.
1: Ah, quindi, subito così? Sì, per l'estate 2026 potremmo approfittare di queste agevolazioni per quanto riguarda i passeggeri?
0: Anche se io sono sincero, io andrò a trovare il prezzo civetta e poi ci andrò a levare il trolley, perché ultimamente ho iniziato a viaggiare solo con lo zaino, che in realtà non è piccolissimo quello minimo consentito.
1: Dipende quanto costa il trolley, perché altri miei amici, abbiamo fatto questo weekend, siccome eravamo in viaggio a parlare di viaggi, ho detto, ma a sto punto conviene spedirlo?
0: No,
1: forse con le poste risparmi.
0: Arriva, è quello.
1: Dipende dove vai. Se vai in Mozambico, se vai dall'altra parte del mondo, capisci che forse qualche dubbio ce l'hai. Ma no, se devi andare a Catania,
0: è perché fai
1: poste italiane,
0: giorno,
1: trolley.
0: Vabbè, comunque, io per esempio, quando ho fatto il viaggio in Islanda, sono andato con lo zaino e no, non faceva caldo. Quindi non era, sai, in estate, poi ti porti il costume.
1: Quanta roba ci sta? Ma che zaino era? Gigante? Perché adesso ci sono i limiti.
0: Eh no, entro il limite. Poi è assurdo perché le persone che sono al gate, gli addetti ai lavori, lo riconoscono immediatamente se uno zaino non è conforme, anche perché ne vedono talmente tanti che si sono fatti l'occhio.
1: Infatti ormai per i passeggeri la paura più grande è quella di non venire intercettati dal personale lì al gate.
0: Loro ti percepiscono chilometri prima,
1: ti annusano,
0: sentono il tuo odore quando hai preso il taxi per arrivare in aeroporto,
1: sentono magari al ritorno che hai portato qualcosa di tipico locale. Ma non ci può star lì dentro tanto. Vestiti no. Più cibo? Venga qua che quello è fuori norma.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
6: Spot.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
9: Gesildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
10: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante Chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
12: Latte Miele.

0: calore.
1: Emma su Radio Latte e Miele dal 2010, dove stiamo parlando di viaggiare,
2: sì,
1: del trolley, del controtrolley, del
2: di cercare
1: che...
2: il calore, anzi sull'aereo in realtà
1: non conviene.
2: Meno 70 gradi.
1: Ma sai che in realtà l'ho sempre vissuto abbastanza
2: io
1: bene.
2: Malissimo.
1: Perché?
2: Per l'aria condizionata, sono bloccato con il collo perché ho viaggiato, non mi sono lamentato, in macchina di un mio amico che a quanto pare aveva caldissimo.
1: Simone Rossi, 36 anni, all'anagrafe in realtà 822. Abbiamo parlato dei viaggi, del fatto di farli in trolley con l'aereo, e ci sono un po' di trucchetti che ho anche utilizzato io per evitare di pagare il sovrapprezzo o di riempire troppo magari lo zaino che hai.
2: Ok, non portare il trolley, quindi hai usato lo zaino.
1: Lo zaino. Io per esempio una volta in Inghilterra mi sono messo, visto che
2: sacco di vestiti addosso,
1: mi ero messo le maglie, presente come si chiamano qua i laccetti dove tu metti la cintura?
2: Sì, ok.
1: Sui laccetti mettevo delle magliette, avevo sei laccetti, avevo sei magliette intorno.
2: Ti pendevano come se fossero degli stracci.
1: Avevo una gonna, cioè pensavo che fossi scozzese, in realtà.
2: Non ti ha detto niente?
1: No, che mi vuoi dire?
2: Ma poi quando ti sei seduto sul sedile, era comodo?
1: Non comodo.
2: Scomodissimo.
1: Un po'
2: perché
1: scomodo.
2: Già è stretto.
1: Ma non troppo, però.
2: Tu non sei piccolino.
1: Non troppo, però. Non perché tanto li mettevo ai lati, non era assolutamente. Era un po'.
2: Pensa al tuo vicino di posto.
1: Esatto, era un problema per il vicino.
2: Vabbè,
1: gliel'hai
2: regalata la maglietta a sto punto, che l'hai messa lì sulla gamba tutto il volo?
1: No, assolutamente no. E oltretutto, no, anche perché poi in realtà non è che l'ho tenuti, ma l'ho messi dentro una busta e l'ho messa poi una cappelliera.
2: Quanti anni fa è successo?
1: È successo un po' di anni fa.
2: Ah, okay.
1: Forse ero ancora minore.
2: Ero già pronto a denunciarti.
1: Invece, per esempio, c'è il trucco del cuscino. Hai presente il cuscino?
2: Ho capito, certo.
1: Quello là che
2: dove
1: si
2: gente mette delle robe illegali.
1: No. Allora, tu sempre a pensare male.
2: Soldi.
1: Allora, no, il trucco del cuscino è semplicemente che tu prendi magari l'intimo, che è facile, i calzini, le mutande, gli slip.
2: Ma l'intimo è il minimo che ti fa occupare.
1: Ma anche le magliette.
2: Mettici una felpa lì dentro.
1: Ma non puoi metterci una. In realtà una sì. Cioè, nel cuscino quello che ti metti nel collo per dormire.
2: Cos'è?
1: C'è una felpa.
2: Un salvagente, oh.
1: No.
2: Non è il cuscino.
1: No, è un cuscino.
2: Ma che piccolo.
1: Così.
2: Come fa a starci la roba? Solo le mutande,
1: sì,
2: solo l'intimo.
1: Così non solamente dormi bene, ma dormi anche con un po' di soldi in più in tasca.
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

17:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. La Temiele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Cabana, la canzone di Rama su Radio Latte Miele, fresco di San Siro.
1: Incredibile, cioè è andato a vedere, oltretutto non c'era nessuna partita, cioè che c'è andato a fare?
0: No, ha fatto il suo primo San Siro.
1: Ah, cantando?
0: Cantando, ah. E ha iniziato il suo concerto dall'alto.
1: Cioè
0: non che si è fatto planare. Ma c'è un punto di San Siro dove ha iniziato il suo concerto, quindi c'è un'inquadratura di lui sui maxi schermi, si vedeva la sua faccia. E poi si è capito che era in alto a San Siro, quindi tutti. Oh!
1: Vabbè, perché non puoi dire arrampicata senza dire rama. Non lo so, ha detto una sciocchezza. Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi. Questo è Fin Qui Tutto Bene. Tra pochissimo andremo a giocare con qualcuno all'ascolto che si è candidato grazie ai suoi gusti del gelato.
1: Gusti particolari che sono arrivati al 335-787-1910 per portarsi a casa un bel gioco da tavolo. E nell'ultima ora di Fin Qui Tutto Bene, intorno alle 19, ci sarà anche Alessandra Tropiano, un po' per farci capire se dobbiamo mettere da parte il piumone,
0: se possiamo continuare a mangiare questi gelati oppure no. Tra poco, 5 secondi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
7: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele questo martedì 16 giugno, ultima settimana in cui giochiamo insieme.
1: Perché poi basta, finito.
0: Poi non giocheremo più con questo fantastico gioco da tavola.
1: Ma torneranno tante altre belle cose, tipo il gioco da sedia, il gioco da pianoforte.
0: Ah, dici da tavolo, da sedia, questa è simpatica.
1: Sì, infatti, questa era brava.
0: Detto anche sì, era simpatica.
1: Anche per le famiglie, oltretutto, che salutiamo tutte, nessuna esclusa.
0: Perché anche per le famiglie, in che senso?
1: No, è una battuta per le famiglie.
0: Per tutti.
1: Sì, per tutti. Una cosa che facciamo per tutti solitamente è il gioco di 5 secondi. Questo gioco da tavolo bellissimo dove vi facciamo le domande e tra poco andremo a vedere se qualcuno avrà risposto a una domanda difficilissima. No, oggi c'è gente che ha preso il dizionario per rispondere in maniera corretta.
0: Allora, in realtà sì, non è così facile, eh? No. Con tutti i gusti che ormai ci sono quando si presenti in gelateria, dire perché accontentarmi solo di un paio?
1: Two gusti is meglio che one, diciamo.
0: Un saggio.
1: Esatto.
0: Tra pochissimo giochiamo con i gusti di gelato di una persona a caso che pescheremo tra i vostri messaggi al 335 787 1910. Ora Brescia.

0: Da Dio la canzone di Brescia su Radio Latte Miele, stiamo giocando a 5 secondi. Oggi abbiamo al telefono una persona che era un po' indecisa sui suoi gusti di gelato.
1: Esatto, anche perché ci raccontava fuori onda che è allergica anche all'aria.
0: A qualsiasi cosa. Buonasera e benvenuta Camilla, ciao!
2: Ciao! Ciao, buonasera.
0: Allora, stiamo parlando di gusti di gelato che non possono mancare quando si va in una gelateria. Oppure anche vieni invitato a cena, dici porto io il gelato,
1: Però costa un sacco,
0: Già vuol dire, sì, poi portatemi a cena per altri motivi. I tuoi gusti quali sono, Cami?
2: Allora, i miei gusti sono un po'
0: variegati.
2: Un po' classici.
0: Ok,
1: basici,
2: un po' classici,
1: come noi.
2: Basici, esatto. Io, per me, non deve mancare assolutamente né il cioccolato né la panna. Ah. Per questo, per me, stracciatella e fior di latte e cioccolato sono perfetti. Ma so che a molte persone invece piace il pistacchio, a cui purtroppo sono allergica.
0: No, ma lo mangeremo noi per te, sì, Camilla, non ti preoccupare.
2: Ma infatti cerco di portarlo sempre e nella schiscettina a parte porto solo quello per me.
0: Ah, non
2: per
0: metti
2: gli altri?
0: Non metti il gelato, cioè che vuoi anche te nella vaschetta, però dici mettiamoci un gusto del cavolo in mezzo in modo che possa
1: il gusto cavolo.
2: Esatto,
0: no, del cavolo per dire che non buonissimo.
1: Perché?
0: Per separare.
2: No, diciamo che mi faccio la mia personale, poi agli altri do quello che possono mangiare gli altri.
1: Tu?
2: Così ce n'è di più per me.
1: Prossimo viaggio tranquillamente si va a Bronte, quindi Camilla.
2: Esatto.
0: Bronte famoso
1: per il pistacchio.
0: No, volevo vedere la battuta, cosa? Magari se l'ha giustificata oppure no, capito?
1: No, no, però vai tranquillo.
0: Però secondo me è un'ottima mossa, anche Camilla ha detto beh, poi io mi porto il mio personal
1: di
0: gelato.
1: Come, un po' come le amiche antipatiche che dicono no, ma non mangio con voi, mi sono portato la schiscetta con la mia cena da dieta.
0: Ma quello è un po' squallido.
2: Sono esattamente lei.
0: Ah, ecco. Perfetto. No, ti ho appena dato della squallida.
1: No, aspetta. Però la povera Camilla ha una giustificazione medica,
0: sì.
1: E se vuole ci porta anche il certificato medico.
2: Ho il certificato, esatto.
1: Alla cena degli amici.
0: Camilla, complimenti per i tuoi gusti, perché 2 su 3 rientrano anche nelle mie preferenze.
1: No, vabbè.
0: È incredibile. È incredibile.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: E il terzo è il pistacchio che tu non puoi mangiare. Se non fossi stata allergica, ma magari avremmo fatto un match incredibile.
1: Ah, stavo
2: dire, ma io l'ho detto che era il preferito di tutti, il pistacchio.
0: Ma tranne il tuo, non ti preoccupare, accontenteremo tutti gli altri, compresi noi.
1: Non sai che ti perdi, effettivamente non lo sai perché essendo allergica.
0: Adesso noi dobbiamo fare battute per una povera persona che invece è allergica.
1: Ecco.
0: Camilla, riceverai in regalo il gioco da tavolo 5 secondi. Grazie e buon estate.
1: Ciao Camilla.
2: Fantastico. Grazie, ciao.
0: Ciao, viva il pistacchio.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte Miele Marche e Abruzzo. Torna anche quest'estate ad Ascoli Piceno l'appuntamento con Parchiamo 2026, il progetto di inclusione sociale promosso dalla Casa di Asterione APS in collaborazione con l'associazione Oltre e con il contributo del Comune, assessorato ai servizi sociali. Dopo il positivo riscontro ottenuto nelle passate edizioni, l'iniziativa ripropone un calendario di attività artistiche e laboratoriali gratuite nei parchi e negli spazi pubblici cittadini, con l'obiettivo di favorire l'incontro, la socializzazione e la partecipazione attiva di bambini e ragazzi con e senza disabilità. L'edizione di quest'anno prenderà il via mercoledì 24 giugno e si concluderà il 16 settembre con appuntamenti settimanali ogni mercoledì dalle 17 alle 18:30. L'estate culturale di San Benedetto del Tronto si apre con un appuntamento di peso. Torna i luoghi della scrittura, il tour dei finalisti del premio Strega, che quest'anno raggiunge la sua 10ª edizione in città e che si terrà domenica 21 giugno alla Palazzina Azzurra, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Una tappa che, come è stato sottolineato nel corso della presentazione, prosegue il percorso avviato da Mimmo Minuto, editore ed intellettuale sanbenedettese scomparso di recente, al quale l'assessore alla cultura Cinzia Campanelli ha voluto dedicare un ringraziamento ed un ricordo. Sport Calcio Serie B. La 28ª stagione dell'Ascoli in Serie B partirà da un luogo che profuma di tradizioni e ricordi. Dopo 14 anni, infatti, il club bianconero torna alle origini e sceglie Norcia come sede del ritiro precampionato, che inaugurerà ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027. Da lunedì 13 luglio, giorno del raduno al Picchio Village e della successiva partenza per l'Umbria, la squadra e lo staff tecnico inizieranno il percorso di avvicinamento ad un campionato che si preannuncia affascinante e che vedrà ai blocchi di partenza società prestigiose e piazze dal grande blasone. Per 2 settimane, fino al 27 luglio, dunque, Casa Bianconi, con l'annesso ristorante Granaro del Monte, saranno il quartier generale della squadra, mentre gli allenamenti si svolgeranno nell'impianto del Salicone Sporting Club. Debutto ufficiale per i bianconeri domenica 9 agosto contro il Potenza in Coppa Italia. Torna per il 4º anno nella Bassa Valtordino la stagione di eventi promossa dall'associazione Il Sogno di Taco, in collaborazione con il Comitato Terra Lieta e l'associazione culturale Gli Sbandati, con un obiettivo chiaro: mantenere alta l'attenzione contro la realizzazione del 4° lotto della Teramo Mare e valorizzare un'area che, secondo gli organizzatori, rischia di essere compromessa dall'opera. A lanciare la stagione è un breve cortometraggio firmato dal giovane regista Filippo Di Michele ed interpretato dagli attori della compagnia teatrale Gli Sbandati, Viviana Casadio, Renato e Gaetano Piscella. La rassegna prenderà il via il prossimo 3 luglio. Al 9º giorno dalla scomparsa di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedera, in provincia dell'Aquila, che le ospitava, non è ancora emersa alcuna traccia delle due ragazze che, secondo quanto è emerso ieri, avrebbero portato con loro abiti, trucchi ed altri effetti personali. Nel ricostruire le dinamiche di quella notte emerge tuttavia che proprio in quelle ore, tra il 6 e il 7 giugno, nel solo borgo di Alfedena, centro vicino a Civitella Alfedena, dove sorge la casa famiglia, sono stati registrati circa 300 passaggi di veicoli tra le 20 e le 8 del mattino. Lo ha reso noto il sindaco Luigi Milano, confermando di aver messo a disposizione degli investigatori tutte le informazioni ricavabili dal sistema di videosorveglianza comunale, dal monitoraggio del traffico e dalla lettura delle targhe. Nell'area dove sorge la struttura protetta a Civitella Alfedena, invece, non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza. Per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T. Generazione X contro Generazione Z.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact.

0: Trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad, via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quindi Camilla si porterà a casa questo bel gioco da tavolo, 5 secondi.
3: E speriamo che si porti a casa anche un po' meno allergie, visto che abbiamo capito.
2: Bullizzata, cioè, così.
3: Ma il pistacchio, non puoi essere allergico al pistacchio, è come essere allergico all'aria.

0: maggio nel 1982 Claudia Mori, Non succederà più, su Radio Latte e Miele. Nell'82
1: hanno vinto i mondiali.
2: Sì, è vero, perché non mi direi mica che dobbiamo parlare di quello.
0: Ma io dico la verità, questa manifestazione a cui non stiamo partecipando per la terza volta mi sta aiutando nelle mie serate, cioè non ho più voglia di uscire, cioè non è che io non abbia più voglia di uscire, però il fatto che ci sia una partita mi aiuta a stare a casa.
2: Perché tu hai un problema, anzi dovete capire, cari amici, che lui è una di quelle persone che dice: io stasera non devo uscire. Simo, che hai fatto ieri sera? Ho bevuto 8 birre.
0: Non è vero. Però per esempio a pranzo ho beccato mio cugino e mi ha detto: dopo ci facciamo una birretta. Ma in realtà non lo so, mal di collo, dai una. Va bene. Ci vediamo dopo.
2: E così 827 birre dopo, a guardare alle 3 del mattino Senegal Liechtenstein.
0: No, allora stasera alle 21 c'ho l'appuntamento con Francia-Senegal, vorrei vedere anche Argentina-Algeria, ma alle 3 del mattino non penso di fare in tempo.
2: Poi Francia-Senegal mi ricorda quando nel 2002 erano iniziati i mondiali, che non andarono bene quelli in Corea.
0: 2002?
2: Corea-Giappone, era la prima gara della Francia. Noi la guardammo a scuola, alle elementari, ci fu il primo gol del Senegal, non so perché tutti iniziamo a esultare.
0: Anche io ho i ricordi dei mondiali precedenti, anche se non sono andati benissimo.
2: 98.
0: Ero un po' a scuola e anche all'oratorio. Mi ricordo Italia-Francia, anzi Francia-Italia, che fummo battuti ai rigori, con il rigore di Biagio che andò sulla traversa. Ero all'oratorio, questa cosa non mi rese molto contento.
2: Invece mi ricordo che quando fece quella scena che noi esultammo, come ti dicevo prima, e la maestra dell'elementare arrabbiata fece: no, allora basta, spengo la TV se fate così.
0: Sai perché si è arrabbiata?
2: Perché era senegalese.
0: Era l'insegnante di francese.
2: Ah, è vero. È vero.
0: Non è possibile.
2: Non è possibile.
0: È spagnolo.
2: La vedenza tra italiano, spagnolo e portoghese.
0: Però il bello dei mondiali che c'è spettacolo non solo in campo, ma anche fuori. Certo. E tra pochissimo parliamo di quello che è successo. La polizia di un paese si è travestita per acciuffare un mal di denti.

0: successo non tanto di quello che sta succedendo in campo, ma è successo il fatto che ha strappato un po' di sorrisi sul web.
1: Ma non a tutti però.
0: Perché i mondiali,
1: tipo quello arrestato.
0: I mondiali attirano un po' tutti, non solo persone normali, ma anche dei fuorilegge o delle persone che in realtà sono latitanti e ricercati, ma se c'è da assistere a una partita con gli amici,
1: non c'è criminale che tenga.
0: Non c'è criminale.
1: Si va anche con le manette. Cosa sono quelle cose? No, dei braccialetti che sembrano manette. No, sono manette.
0: Sono manette vere e proprie. Si rischia il tutto per tutto per vedere. In realtà il Perù forse non è neanche ai mondiali, non si è qualificato come l'Italia.
1: Tu parla.
0: Io parlo, però il fatto di vedere le partite, i mondiali di calcio in questa edizione 2026 piace talmente tanto che i ricercati, i latitanti si ritrovano comunque nelle case degli amici.
1: Sì,
0: vero?
1: Dai, sì, comunque sono qualificati Venezuela, Bolivia e Perù. Quindi
0: sono qualificati.
1: C'è il Perù, c'è il
0: gioca
1: Perù.
0: Gioca il Perù, scusa.
1: Non è vero.
0: Veditelo.
1: Venezuela e Perù fuori dai mondiali. Vedi. Licenziati due CT, niente.
0: Addirittura.
1: È andata male.
0: Praticamente c'era questo malvivente che a quanto pare per cercare di sopperire all'eliminazione della sua nazionale.
1: Un po' come noi.
0: E lì con gli amici ha detto: ma sì, vediamoci comunque la partita, anche se sono latitante. Lui abita in un quartiere un po' così, appena vedono un po' di polizia, sta arrivando, scappa, c'è la polizia.
1: Ci sono i pali che vanno, fanno. Che vuol dire che ci sono i poliziotti.
0: Sta arrivando la polizia,
1: ci sono gli sbirri, come dicono.
0: Nasconditi nell'armadio. Ecco. In questo caso la polizia si è travestita da mascotte dei mondiali.
1: Sì, è vero.
0: Perché durante questo periodo non è così strano vedere delle persone. Non solo con le magliette, ma anche
1: con delle maschere
0: travestite così.
1: E infatti c'è la scena di questo signore che è stato arrestato, quindi dalla polizia, che ha fatto un blitz, che anch'io ho letto quella notizia, dove praticamente hanno studiato tutto nei minimi dettagli, perché essendo latitante era paranoico per qualsiasi cosa.
0: Sì, certo, diceva: ma come mai sbattono le persiane?
1: Non dovrebbero sbattere le persiane.
0: Hanno visto in questo quartiere arrivare delle mascotte belle così festeggianti, ma beh, normale.
1: Lui si è messo
0: i mondiali di calcio.
1: Il latitante si è messo a ballare con loro, loro mentre ballavano con lui hanno preso delle manette, l'hanno manettato, esatto. E ci sono delle foto di questo latitante con le manette dietro, ci sono tipo i Pokémon, ci sono questi poliziotti che hanno sì il distintivo che li contraddistingue rispetto alle altre mascotte, ma sono vestiti da pagliacci praticamente.
0: Beh, un arresto un po' goliardico.
1: Sì.
0: Ho sentito che le prime parole che ha detto quando è arrivato in carcere è: posso avere almeno la TV con l'abbonamento per vedere i mondiali?
1: No, però non cartoni animati.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Spot.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
11: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
10: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
12: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax

0: Melody con Vertigine su Radio Latte Miele. Stavamo elogiando la polizia peruviana, che non è nuova in questi travestimenti per acciuffare, in questo caso, dei latitanti, però nella loro storia l'Esquadron Verde, così si chiama.
1: Esquadron.
0: Sì, Esquadron Verde è una fascia, una parte di questa polizia peruviana che è esperta in travestimenti per arresti.
2: Che poi in realtà si chiamavano il buon costume, che erano quelli che andavano in mezzo alle donne dai facili costumi, si vestivano da donne dai facili costumi, erano poliziotte o comunque dell'FBI donne, e entravano dentro cercando da fare da infiltrati. Ora si infiltrano anche in
0: qualsiasi situazione, cioè leggevo che la polizia peruviana, in particolare questo Esquadron Verde, ha fatto degli arresti anche durante San Valentino. Si sono travestiti da capibara. Non capisco il collegamento con San Valentino.
2: Non lo so, però.
0: Però è un roditore amato nel Sud America.
2: È il roditore più grande del mondo, non lo insultare, perché no. Quando sono stato in Brasile nel 2014 c'erano questi capibara.
0: Capi diventa poi un
2: capirigna. Capibara, che erano bellissimi. Usavano ogni tanto questi caimani come praticamente dei trenini. Ce lo salivano sopra il caimano, che è un piccolo coccodrillo. Andavano in giro.
0: E loro hanno deciso anche di utilizzare questo travestimento per acciuffare qualche latitante. Hanno fatto la stessa cosa anche durante il periodo natalizio, vestiti da Babbo Natale.
2: Figurati.
0: Oh, Elfi.
2: Guarda, sono stato arrestato da una renna. E tu invece da cosa? Io da Topo Gigio. In Perù.
0: Però
2: Topo
0: vuoi
2: Gigio.
0: Mettere una cosa che si ricorda.
2: Sì.
0: Se vi sembra strano, sappiate che in Italia succede qualcosa di simile.
2: Okay.
0: In una città in particolare dove i travestimenti sono molto famosi.
2: Venezia.
0: Quindi, bravissimo. A Venezia è tipico ormai della polizia a mimetizzarsi con il carnevale, quindi con i turisti che sono travestiti.
2: Quindi magari io sono un latitante, vado a Venezia e inizio a essere paranoico, ma quel pulcinella mi sta guardando troppo male.
0: Sto dicendo per te, perché il prossimo carnevale mi sa che sei a rischio.
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
5: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
4: e mantiene ossa sane e forti.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: 19:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Tu cosa fai questa sera? Ce lo chiede Noemi su Radio Latte Miele questo martedì 16 giugno. Io guardo Francia Senegal.
1: Sì, io penso che andrò a casa a non fare nulla, assolutamente nulla.
0: Ah, così?
1: Sì, voglio stare tranquillo, anche perché
0: nulla facendo.
1: È stata una settimana abbastanza lunga e siamo solamente a martedì.
0: Scusa, ma non è possibile.
1: Sono stanco, capo. No, sto scherzando. No, stasera qualcosa di tranquillo si può tranquillamente fare.
0: Perché poi oggi c'è stata anche la riunione.
1: No, non ne, la vuoi smettere?
0: No, volevo solo dire.
1: Ci licenziano, Simone.
0: Siamo qui in radio da un bel po' di tempo, sì. Però sfruttiamo, per esempio, che no, non posso usare l'aria condizionata, vengo qui al fresco.
1: Sì, lo fai molto spesso. la gente, quelli dagli uffici alti, pensano che tu lo faccia per dedizione, in realtà vuoi semplicemente refrigerarti.
0: Ah, non è vero, lo faccio perché voglio stare insieme ai miei colleghi, capito?
1: Sì, certo.
0: Comunque ricordiamo che Radio Latte Miele è anche radio partner di tanti tour in Italia.
1: Per esempio il prossimo dei Di Rotta su Cuba.
0: Di Rotta su Cuba, prossima data il 20 giugno a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.
1: Perché stai leggendo in questo modo?
0: Perché devo scandire bene, capito?
1: Ah, cioè Lamezia Terme.
0: Lamezia Terme.
1: Lamezia Terme.
0: Dillo più veloce.
1: Lamezia Terme.
0: Ancora?
1: Lamezia Terme. Lamezia Terme. Che data?
0: 20 giugno.
1: 20 giugno. Chi?
0: Tutto chiaro, ragazzi. Di rotta su Cuba. 335-787-1910 se avete bisogno di qualsiasi informazione per quanto riguarda questo tour.
1: O andare semplicemente su lattemiele.com.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
7: L'economia.
6: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3% portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
12: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
13: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.

0: Serena Brancale, Levante degli Al mio paese su Radio Latte Miele. È martedì, è il 16 giugno. Ci sono persone che ci chiedono: ma dov'è finita l'altro piano? Ce l'abbiamo al telefono direttamente dalla Basilicata.
1: La Basilicata.
0: Eccola qua. Ciao Ale. Ciao,
2: l'altro piano è finita, è tornato al suo paese, come canta giustamente la Brancale. Però ci tengo a specificare: mio paese è la Calabria.
1: La Calabria.
2: In Basilicata adesso ci sono finita perché sta un po' risalendo l'Italia. Però anche io sono tornata al mio paese, come canta la Brancale, ed è stato un ritorno bellissimo, ragazzi, vi devo dire.
1: Perché tu stai risalendo il paese per vedere il meteo di città in città, cioè questa è proprio è una persona professionista.
2: Questa è dedizione al lavoro. Pensate, addirittura sto andando a cercarmeli questi temporali di calore di cui si sta parlando in questi giorni. Io li cerco, così vedo effettivamente la situazione, quanto sono imponenti, quanto, ecco, ho appena sentito un tuono.
0: Ma dove sei di preciso?
2: Allora, io sono in questo momento a Villa d'Agri di Marsico Vetere. Un saluto agli amici che magari ci ascoltano.
0: Provincia
2: da Villa
0: d'Agri
2: di Marsico Vetere. Vi direi Potenza. Sì.
1: Cioè, Dio, ci saranno altre province in Basilicata?
0: Villa?
2: Sì, ce n'è un'altra. Potenza.
0: Sì, c'è tipo la provincia di Matera.
2: Matera, vero? Dove andrò domani? Dare un'occhiata.
1: Sì, ok,
0: da non confondere con Maratea, perché ho conosciuto una persona di Maratea. Ho detto: ah, sì, Matera. No, io sono di Maratea.
1: Ma è diverso, cioè come dire Milano e Merano.
0: Vero,
1: cioè.
0: vero. Però esatto. Io erroneamente ho detto Maratea. Lui si è arrabbiato. Anzi, Matera. Vabbè, capito.
2: Ha fatto
1: però
2: bene.
1: Comunque lì in Basilicata, sud Italia, inizia a piovere. Si parla di tuoni, sentivo.
2: Allora, si parla di tuoni perché siamo appunto abbastanza in altino, in realtà siamo a 600 metri di quota, però diciamo che è il momento giusto del pomeriggio per vedere svilupparsi questi famigerati temporali di calore che saranno un po' i protagonisti di questa settimana, perché vi spoilerò già: una settimana caldissima, ma l'altra faccia di questo caldo estivo sono poi i temporali di calore che vediamo sempre a ridosso dei rilievi, che potrebbero insomma risultare un po' una nota antipatica in questa settimana già super estiva.
0: Non una rinfrescata, ma una bel problema che potrebbe arrivare così all'improvviso, oppure ci dà un minimo di avvertimento questo temporale?
2: Ma diciamo che allora purtroppo non rinfrescherà molto, nel senso che sono fenomeni che poi hanno una breve durata e contribuiscono a far salire quel senso di umidità e di caldo che avvertiremo anche in maniera decisa questa settimana. Sì, lo vedete quando, se vedete qualche nube minacciosa, sappiate che molto presto scatenerà.
0: Non è la lavatrice che sta andando, ma è un temporale che sta arrivando.
2: No, più che altro non vanno presi sotto gamba, nel senso che poi appunto a causa del tanto caldo, questa settimana appunto è anche di 38-39 gradi, ma ne parliamo bene dopo, potranno essere molto forti e localmente con la grandine, quindi se sentite tuonare io un po' di attenzione ce la metterei a quel tuono. Ecco,
0: attenzione, temporali che non vanno presi sotto gamba neanche in testa, quindi rimanete sempre aggiornati, rimanete con noi di Radio Latte.

0: Fulminacci su Radio Latte Miele, non ce la faccio. C'è Alessandro Tropiano del meteo.it al telefono. Stiamo parlando ovviamente di questa settimana meteorologica. Sarà condita da tanto caldo, ma anche da qualche schiaffeggio temporalesco.
1: Esatto, questi schiaffi temporaleschi che vedremo in particolare venerdì sulle Alpi, quindi tra Alpi e Prealpi, e anche qualche fenomeno in Appennino, però non scontato anche nei prossimi giorni, nel senso che teniamola sempre un po' come variabile questa cosa del temporale di calore, quindi pomeridiano, che potrebbe verificarsi a ridosso dei rilievi. Andiamo però al succo di questa settimana, ragazzi.
0: Vai.
1: Io sono molto preoccupata già a partire da domani, perché avremo in risalita. Esatto, avremo in risalita proprio dal Nord Africa queste correnti molto calde che porteranno le temperature in vista poi della seconda parte di settimana fino a sabato e domenica, pensate, fino ai 38-39 gradi. Sì, saranno valori anche di 8-10 gradi superiori a quella che è la media di giugno, quindi una vera e propria ondata di calore alla perfezione, che appunto farà salire queste massime anche in città come Bologna, Firenze. Quindi, amici del nord, prestate attenzione al weekend, appunto fino ai 38-39 gradi, localmente 40, caldo che si farà sentire in particolare al centro nord, sulla Puglia e sulla Sardegna.
2: Ora il problema non è tanto la temperatura durante il giorno, che uno prende, lavora, dice, sfa, disfa, però è la sera. Ci praticamente noi faremo l'esperienza delle nottate tropicali in questi giorni.
1: Ma come hai studiato bene.
2: Grazie.
1: Sì, assolutamente. Nel senso che appunto quest'aria calda non è che se ne andrà di notte, anzi rimarrà qui a romperci un po' le scatole, a farci sudare anche di notte, proprio perché le temperature non scenderanno al di sotto dei 22-23 gradi, e la definizione di notte tropicale è una notte in cui appunto anche la minima non scende al di sotto dei 20 gradi, cosa che sperimenteremo nei prossimi giorni un po' ovunque.
0: Lo senti questo rumore?
2: E sono gli studenti che stanno bussando.
0: È la mia ventola che ho acceso. Io ho ancora le pale sul soffitto, in stile anni 90. L'accenderò per queste notti insonne.
2: Io volevo essere un po' più poetico e chiedere più che altro gli studenti che chiedono il voto, anche perché è periodo di esami.
0: Quindi... di maturità. Con quanto sei uscita dalle scuole superiori, Tropiano?
1: Allora, ricordatemi, le superiori erano quelle fino a 100 come voto, sì.
0: Quante scuole hai fatto?
2: Io e le mie 8 lauree.
1: No, giusto. La laurea.
2: Grazie alle mie 2 lauree.
1: No, allora, io mi ricordo un 95, se non sbaglio, 6 su 100. Quindi dai, sono anche un po' attendibile.
0: Che secchia. Oh, io 72, te?
2: Non lo dico.
0: Okay.
2: No, 65 dopo 7 anni di liceo.
1: Ah, te proprio quelli che ti cacciano via. Come farò questa settimana?
2: Il bidello lo diventa.
1: Gli do un botaccio e se ne vada, non la voglio più vedere.
0: Voto.
1: Voto, vi dirò, secondo me verrà davvero troppo caldo, ma appunto 8-10 gradi sopra la media è una cosa che non ci meritiamo. Esatto. Già a giugno, quindi è un 6.5/7, non di più.
2: Sai, ho avuto voti peggiori,
1: la settimana scorsa avevo dato un bel 8.5, se non sbaglio, ragazzi, quindi siamo un po' calati.
0: Niente, ritorniamo alla normalità con dei voti appena sufficienti. Grazie Alessandra Tropiano del meteo.it, salutino.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori da Alessandra Tropiano del meteo.it, dove il fa la differenza anche quando fa caldissimo, specie quando fa caldissimo.
0: Ciao Ale, grazie.
1: Ciao. Alla prossima settimana.

0: Estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
1: Spot.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T. Generazione X contro Generazione Z.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 € al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 € al chilo.
8: Grazie Alessandra Tropiano del Meteo.it che ha sancito che è necessario montare il condizionatore in camera.
9: Sì, 6,5 il voto per quanto riguarda questa settimana, caldo e temporali forti.
8: E poi questi temporali manco rinfrescano, semplicemente aumentano l'umidità.

0: cosa resterà negli anni 80? Se lo chiedeva Raff nel 1989 su Radio Latteniele, dove ogni tanto facciamo anche un po' da consiglieri per chi deve andare in vacanza, soprattutto se si tratta per esempio di coppie.
1: Avete già prenotato per quest'estate 2026 o vi lasciate così all'ultimo?
0: Anche perché ultimamente...
1: No, non vi lasciate nel senso che non siete più coppia, vi lasciate la prenotazione per gli ultimi giorni.
0: Sai che molte persone lo fanno perché magari sperano nella offerta last minute.
1: Tu però hai approfittato di un'offerta last minute?
0: Mai fatto in vita mia, io piuttosto preparo il viaggio a marzo, però per l'anno successivo.
1: Però per esempio con i miei amici c'era un po' il brivido di andare in aeroporto e dire, ho anche sbevazzato un pochettino.
0: Ok.
1: Andiamo a prendere il primo volo economico che troviamo.
0: E quindi da Malpensa siete andati a Linate. Avete fatto questo volo,
1: abbiamo sorvolato Milano.
0: Speso 50 euro, però praticamente potete prendere un trenino e ci mettevate la metà del tempo. No, in realtà si parla di dei viaggi che si iniziano a prenotare molto prima. E infatti varie aziende hanno analizzato dove conviene andare in vacanza quest'estate in base ai costi. Hanno analizzato varie città, sette notti ad agosto e ovviamente
1: con
0: per le coppie.
1: Volo compreso.
0: Volo e pernottamento.
1: Quindi c'è un prezzo medio.
0: Un prezzo medio di solo volo e pernottamento.
1: Sì.
0: Ecco, tu che sei ricco, per esempio Simone Rossi, potresti andare in questi posti qua come Ortisei in Trentino.
1: Allora, preferisco andare al mare.
0: O Villa Sinius in Sardegna.
1: Sono già stato.
0: O Stintino in Sardegna. Ecco, potresti andare là e la spesa solamente però di pernottamento e viaggio 1600 euro per coppia. Quindi
1: che
0: poi
1: ti posso dire? Però, pensavo di più, però effettivamente è solo una settimana.
0: Magari paghi 200 euro di viaggio in aereo, tra andata e ritorno, e 600 euro di alloggio. Non è pochissimo,
1: No, non è poco.
0: Infatti
1: è tra le mete meno economiche.
0: È tra le mete meno economiche. Se vuoi risparmiare e spendere circa 600 euro in coppia,
1: sì,
0: magari può andare in questi posti qua.
1: Vai, dimmi.
0: Che a me fa ridere perché sono tutte città d'arte. Sono Firenze, Roma, Napoli, Rimini o Milano.
1: Qual è
0: Rimini...
1: la più economica?
0: No, sono tutte molto simili. Okay. Si parte da 650 a 630 euro da Firenze a Milano. Però
1: Firenze penso che sia una delle città più calde in Italia. Quindi andarci una settimana d'agosto
0: non è consigliabile. Cioè al massimo prendi una macchina, ti fai un giro, fai magari tappa a Roma e vedi un paio di cose, tappa a Firenze e vedi un paio di cose. Però Alessandra Torpino del Meteo.it ci ha detto che sarà una settimana di fuego, ma letteralmente, quindi non è consigliato. Rimini è la città di mare più economica.
1: Eh beh, perché le città d'arte è facile, costa poco. Ad agosto chi ci va a girare una città?
0: Ma anche
1: forse,
0: perché chi sta a nord Italia, Rimini è più economica dal punto di vista del trasporto.

0: 0337 Camilla su Radio Latte Miele, dove abbiamo un po' fatto una panoramica dei luoghi più o meno costosi per una vacanza estiva di coppia. Ma per risparmiare esiste una cosa che a Simone Rossi piacerà tanto.
1: Cioè?
0: Il dupe travel.
1: Dupe travel cos'è?
0: Dupe è un modo inglese per raccontare l'alternativa economica a un prodotto di marca. Per esempio, non compro delle scarpe del baffetto,
1: firmate,
0: ma le compro molto simili.
1: Non firmate.
0: Non firmate. Ecco, nel turismo è come andare nella versione economica delle città in cui si vorrebbe andare.
1: Ok, per esempio,
0: vuoi andare a Mykonos ma costa troppo?
1: Sì.
0: Puoi andare a Xamil in Albania, che è molto
1: Xamil, simile.
0: È molto vicino alla parte della Grecia dove c'è Mykonos, c'è nightlife, come per esempio io feci andando a Budva in Montenegro, che è raccontata come l'Ibiza dell'est.
1: Ok, vorrei un posto con il bel mare, ma che non costi tanto,
0: ecco.
1: E non ci sia la nightlife che qua alle 10:30 si è stanca e si va a dormire.
0: Sì, già inizia a avere difficoltà, per esempio per le partite del mondiale a mezzanotte già sto dormendo da 2 ore. Vuoi andare a Venezia però costa troppo? Vai a Danzica in Polonia, là sono molto simili, dico. Poi oltretutto mi fa molto ridere,
1: amici veneziani all'ascolto, secondo me si stanno
0: un po' ribaltando nella gola.
1: Vedete, con 6 mani la gondola o il volante, sì, della macchina.
0: No, mi ha fatto molto ridere perché poi sui social la mettono molto dal punto di vista social e dicono in questo articolo, che un po' strizza l'occhio a questi influencer che magari non vogliono spendere troppi soldi: se per esempio mettete questo filtro qua nelle foto fatte a Danzica, potete taggarvi a Venezia e nessuno se
1: ne rende conto. Ma per favore, ma dai. Comunque se vogliamo spezzare un remo. Si parla di Venezia in favore di Danzica, le temperature dovrebbero essere un po' più basse.
0: Sì,
1: perché in Polonia adesso penso che ad agosto.
0: Vabbè, poi dipende, perché in realtà Danzica è un po' entroterra, quindi magari non gira molto meglio l'aria.
1: Vabbè, ma comunque più a nord. Cioè,
0: sì.
1: Non penso che le temperature medie polacche siano simili a quelle di Venezia.
0: E che magari temperature polacche, temperature polari, veramente manca poco, quindi speriamo nel fresco.
1: No.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Sabato 20 giugno a Pretare di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, anteprima documentario 142 secondi. Il battito della terra. Domenica 21 giugno, sempre a Pretare, in Obraino.
7: Gesildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
8: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: via con me.
1: Giovanotti, ti porto via con me su Radio Latte Miele. Prima di andare via,
2: non era Neffa, era Giovanotti.
1: Oggi l'abbiamo citata anche
2: molto
1: con
2: Matteo. Spesso, però dai, non
1: tergiversiamo. Cioè, lo sapevate che. Tanto c'ho un mal di collo, quindi non posso neanche fare troppi movimenti.
2: Se fai troppi acuti, oltretutto ti si rovina la giugulare.
1: Ah, già, la voce va e viene.
2: Esatto.
1: Lo sapevate che nel nostro portafoglio potrebbe mancare una banconota da
2: 500 euro.
1: 0 euro?
2: Ah. Sì, non l'ho visto.
1: Hai visto?
2: Che l'hanno creata e vale comunque qualcosa, quindi è un falso.
1: Bravo.
2: Sì.
1: Volevo dirla.
2: Buonasera. Questa ciao. Cosa... È finito fin qui tutto bene, buona serata. No, scherzo, rimaniamo ancora pochino.
1: Tutto vero, è stata approvata dalla Banca Centrale Europea, ma non ha nessun valore di mercato. Vabbè, è solo un cimelio così da collezionista.
2: Sì, cioè, un po' come quelle cose che prendi e non valgono nulla, ma poi, visto che ci sono i collezionisti che vogliono appenderla al muro, la comprano a un tot. Quant'è il valore?
1: Cioè, la puoi comprare a 2-3 euro.
2: Ah,
1: però ovviamente
2: pensavo ne avessero
1: siccome,
2: fatte limitate, cioè,
1: no, infatti tutte edizioni limitate con
2: sì.
1: Tra l'altro monumenti su queste banconote come il Colosseo, personaggi storici, città d'arte.
2: Colosseo.
1: Quando hanno finito un po' tutti i personaggi storici, i monumenti fuori produzione, adesso c'è la caccia alla banconota a 0 euro da parte dei collezionisti.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma alla fine sono tutta roba italiana, cioè monumenti in Europa quali ci saranno? Il Colosseo, la Torre di Pisa, il Duomo di Milano.
1: Tu vuoi sempre tirare acqua al mulino italiano, però
2: sì, abbiamo bisogno di energia.
1: C'è da celebrare anche tutto il bello che c'è nel resto d'Europa.
2: Dimmi un monumento nel resto d'Europa.
1: La Sagrada Famiglia.
2: Vabbè, ma
1: la Torre Eiffel, il Louvre.
2: Vabbè.
1: Il mio portafoglio vuoto.
2: Quello non è un monumento, è una cosa che esiste davvero.
1: Quelle carità.
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
4: Venti e tre.
1: Un po' pua, possiamo dire, una parte.
5: Un po', sì, ciao ragazzi.
1: Lo so.
5: No, in realtà non pua. Sono pua, non so cosa siano in questo
1: o rombi vestito. O quadrati.
2: No,
1: in base a come li guardi.
2: No, sono rombi ma tondi, rombondi.
1: No, rombi tondi non esiste.
2: No, si sono un po' tondeggiante, no?
1: Dobbiamo rifare
5: abbiamo
1: geometria.
5: Abbiamo dei problemi con la geometria.
2: È come se avessero preso un quadrato e l'avessero iniziato a mordere in tutti i lati e quindi sono diventati un pochino più stondeggianti.
1: Stiamo descrivendo questo bel vestito di Anna Pazzi.
2: Vero.
1: Sì. Anzi, lo stiamo rovinando in realtà.
5: Vabbè,
1: la descrizione è stata un po' confusionaria.
5: I vestiti sono difficili da descrivere.
1: Vero.
5: Quindi va bene così.
2: Ma vabbè, ma tanto alla fine li stiamo descrivendo. Poi tutto blu, che è un colore molto bello.
5: Sì.
2: Questi rombini celesti che stiamo descrivendo talmente male che pian piano stanno scomparendo.
5: Sì,
1: stanno
5: esatto.
1: Vergognando anche loro.
2: Sì, è vero.
5: Tra poco diventeranno dei punti interrogativi perché non sanno più che forma.
1: L'importante è che tu abbia già.
5: Sì.
1: Bello, bene.
5: No, ma io non me lo chiedo. Io di solito quando compro un vestito dico: ah, che bello, che bel colore. Che bella
1: il colore
5: forma.
1: Mi piace molto perché è blu.
5: Esatto.
2: Anna è deformazione professionale, ha fatto il geometra lui.
1: Ah, è vero.
2: Ah, è vero cosa? Cioè, non ti ricordavi quale scuola, quale liceo hai fatto?
1: Gran liceo.
5: Forse adesso è tutto più grave perché tu dovresti sapere esattamente.
1: Sì.
5: Quindi
1: io mi sono accorto in seconda superiore che avevo sbagliato
5: sì.
1: Liceo.
2: Anch'io.
5: Ah, okay.
1: Però ho detto, vabbè, ormai continuo di fianco
5: tutti
1: al linguistico.
5: Tutti sulla stessa barca.
2: Ma
5: io non, cioè, fatto
1: io
5: il classico, non so una parola di latino, neanche di greco, ma neanche proprio
1: sì,
5: di disegno.
1: Solo siciliano.
5: Ma forse meglio, tra i tre, forse meglio.
1: Vabbè.
2: Al centro ciao, della musica per le prossime
5: meglio.
2: Ore con Anna Patti. Ciao.
5: Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Al centro della musica.
1: Ah, in greco.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
8: stelle. 17 giugno, buona giornata a tutti, Ariete. Forse qualche tensione c'è, sappi però che la seconda parte dell'anno è dalla tua. L'ambizione è alta, può creare contrasti, i progetti che porti avanti sono tutti molto favorevoli, ma c'è da organizzare qualcosa di importante. Stai aspettando delle risposte. Il Toro recupera dopo un periodo di stress, preoccupazioni, magari piccoli problemi fisici. Ricordo che qualsiasi cosa sia capitata nelle ultime settimane, anche un problema, un incidente, un fastidio, sei protetto da Giove e difficoltà si risolvono più facilmente del previsto. Solo oggi pomeriggio sarebbe il caso di evitare complicazioni. Gemelli, le relazioni sono al centro dell'attenzione, perché se dal punto di vista economico-lavorativo abbiamo buone stelle, questa Venere nervosetta mi dice che forse è il momento giusto per chiarire dubbi, incomprensioni, prima di un weekend che in qualche caso potrebbe rivelarsi ancora più nervoso. Cancro, giornata di conferme e soddisfazioni. Giove, per l'ultimo mese del tuo segno, sfruttiamolo. C'è chi ha già concluso un accordo, un contratto, e c'è chi ha fatto delle scelte importanti. Tra l'altro, le situazioni che nascono ora si rivelano molto importanti. Chi si mette in proprio, chi ha un'attività e vuole fare di più, e non ci dimentichiamo dell'amore. Il Leone vive un periodo di rinnovamento e crescita. A volte, quando abbiamo un periodo favorevole, possiamo anche rinunciare ad un'amicizia, ad un amore che ci ha fatto stare male. E sì, perché persino i tagli sono liberatori. Ciò che si è chiuso recentemente lascia spazio a nuove opportunità. Vergine, Venere è intrigante, hai bisogno di famiglia, amore, protezione. Con un cielo così anche i più reticenti del segno, quelli che pensano solo al lavoro, potrebbero innamorarsi o quantomeno vivere un'amicizia amorosa. Benessere personale, progetti gratificanti. Bilancia, d'accordo, un po' di stanchezza c'è, la confusione pure, ma è normale. Negli ultimi mesi hai dovuto combattere. Poi c'è quel Giove ancora nervosetto che parla di questioni legali, questioni di carte, ma la liberazione è dietro l'angolo, i risultati arriveranno, il periodo si prospetta favorevole. Con la fine di giugno inizia un periodo di successi e riconoscimenti, anche oggi te ne accorgerai. Scorpione, questo Marte ha determinato momenti di forte nervosismo. Oggi abbiamo un cielo importante al mattino, il pomeriggio è più esasperato, soprattutto se ci sono delle tensioni in famiglia o con una persona, direi di essere ancora un po' prudenti nelle questioni sentimentali. Attenzione ai conti, un bonifico che non è arrivato, una situazione che riguarda un affitto, una proprietà, un parente, un socio, che in qualche modo va chiarita. Sagittario, energia e determinazione sono in crescita e sono molto contento di ritrovare i Sagittario entusiasti, positivi, ottimisti. Lavoro e esami, studio, protetti, quello che mi piace un pochino meno è l'amore, nel senso che potresti vivere dei momenti di tensione, oppure devi capire da che parte sta una persona. Capricorno, il nervosismo dei giorni scorsi si attenua e torna una maggiore serenità. Ci sono buone possibilità di recuperare un rapporto affettivo ora che Venere è favorevole. Single del segno, datevi da fare. L'Acquario deve fare una selezione nei rapporti e nelle amicizie, perché l'imminente transito di Giove da luglio porta a dubbi e questa fase ti aiuterà a capire chi merita davvero spazio nella tua vita. Pesci, il lavoro richiede decisioni importanti, organizzati bene, non rimandare, perché entro fine mese possono arrivare conferme, insomma soddisfazioni significative se accogli una proposta, se firmi un accordo entro il 30 giugno. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte e Miele. Noi tra poco cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
8: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo. La tua musica italiana.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vinto.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Fra Quintale, questo è il suo ultimo singolo, si intitola Aranciata, qui su Radio Latte Miele in questo martedì 16 di giugno. Ci siamo pronti per dare inizio ad una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica, Al Centro della Musica,
2: Al Centro esatto della Musica,
1: Al Centro della Musica con Anna Patti.
0: Buon martedì sera a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia, come sempre nostre due ore insieme fino alle 22 con tutti gli elementi consueti che ormai conoscete di Al Centro della Musica, tutte le nostre novità, i nostri viaggi che ci porteranno nella prima ora a riscoprire la carriera di un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, il secondo viaggio come sempre invece un viaggio tematico e a guidarci questa sera una bellissima parola, ma non voglio rivelarvela subito. Cominciamo, partiamo proprio come sempre dalla nostra citazione.
3: La musica è la più poetica delle arti, vaga come un sogno ed esatta come l'algebra. Guy de Maupassant.

Riccardo Cocciante con poesia qui su Radio Latte Miele al centro della musica. Siamo partiti da una citazione dello scrittore francese Guy de Maupassant, che dice che la musica è la più poetica delle arti, e noi abbiamo scelto una delle canzoni più poetiche della musica italiana, poesia appunto di Riccardo Cocciante. Ci insegna una cosa fondamentale, che la poesia sta nelle cose semplici, nelle cose del quotidiano. La riconosciamo con facilità quando siamo bambini, la ritroviamo nel gioco, nella bellezza di quelle azioni semplici che facciamo da bambini, quando ci basta anche giocare con i sassi per pensare, per volare lontano con la nostra fantasia. Ma in realtà questa canzone di Cocciante ci insegna che la poesia è l'essenza stessa della vita, la si può trovare davvero dentro tutto, nelle manifestazioni reali di ogni giorno, dal gioco alla fine di un amore che può diventare anche disperazione, ma anche lì può esserci poesia.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, dedicato ad un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. Stiamo parlando degli Stadio, ripercorriamo la loro carriera, partiamo da un grande successo, Chiedi chi erano i Beatles.

0: studio con Chiedi chi erano i Beatles dal 1984, uno dei loro più grandi successi. In realtà ha una genesi abbastanza lunga nel tempo, quella del gruppo degli Stadio, che sono nati come band di accompagnamento e di supporto di Lucio Dalla. Primo album al quale avevano partecipato Anidride Solforosa, non c'era ancora tra l'altro in quel periodo Gaetano Curreri, che si aggiunge proprio nel grande tour, quello di Dalla con De Gregori e Ron di Banana Republic. Lui arriva proprio come tastierista e corista e poi diventerà il cantante della band, che a tutti gli effetti si formerà qualche anno dopo, lasciando diciamo il lavoro fatto per anni con Lucio Dalla e iniziando la propria carriera da gruppo. Nel 1983 arriva il primo grande successo, Acqua e Sapone, che fa parte della colonna sonora del film omonimo di Carlo Verdone, e poi questo che abbiamo appena ascoltato, che rimane comunque tra i più grandi successi, dicevamo, degli Stadio. Tra l'altro era un Q-disc quello che avevano realizzato inizialmente, usando proprio questo supporto, e poi insomma la canzone fu inserita anche in un album successivamente. Canzone, come dicevamo, che ha avuto un grandissimo successo, che ancora oggi è parte della carriera straordinaria che hanno fatto gli Stadio. Facciamo un passetto in avanti, li troviamo nel 1986, si presentano al Festival di Sanremo con questa canzone, arrivano ultimi, cioè non li considera nessuno. La canzone però poi fortunatamente avrà successo dopo. Canzoni alla radio.
1: Coi dadi

di stadio con canzoni alla radio, avevano partecipato al Festival di Sanremo in quel 1986 e si erano piazzati ultimi, ma era già la seconda volta che andavano a Sanremo e per la seconda volta consecutiva Sanremo li premiava con un ultimo posto. La prima volta c'erano andati nel 1984 con la canzone Allo Stadio, anche in quel caso sono arrivati ultimi in classifica. Diciamo che Sanremo non ha mai portato benissimo agli stadio, hanno dovuto aspettare tantissimi anni per avere poi una conferma vera, perché poi il Festival di Sanremo nella loro carriera una volta lo hanno vinto nel 2016 con Un Giorno Mi Dirai. Vabbè, voglio dire, ci tornano da stadio nel 2016, una delle band che aveva già fatto la storia della musica italiana. Sarebbe stato veramente tristissimo vederli tra gli ultimi posti al Festival. Canzone bellissima tra l'altro quella che poi vinse, ma in quel 1986 si piazzano ultimi. Aveva vinto Eros Ramazzotti con Adesso Tu quell'anno, però come dicevo prima, in effetti poi questa canzone fu tanto suonata dalle radio e rimane ancora oggi insomma tra le canzoni più amate degli stadio. Uscì poi l'album che si chiamava esattamente come la canzone. Dentro quell'album era incluso anche Lunedì Cinema, che era la sigla di apertura della rubrica di Rai 1 del lunedì sera con le prime visioni cinematografiche, e c'era dentro proprio questa che era appunto degli stadio. In quegli anni continuano anche ad accompagnare Lucio Dalla ogni tanto nelle sue tournée, tant'è che lo accompagnarono nella tournée dell'album Dall'America Caruso, in quell'occasione però poterono cantare anche delle loro canzoni. Andiamo avanti, andiamo negli anni 90, 1992, per ritrovare un altro grande successo. Questo davvero è uno di quei pezzi che ci ricorda gli anni 90, è diventato un pezzo simbolo di quegli anni. Generazione di Fenomeni, ci sono gli stadio.

0: grande grande successo per loro. Questo è diventato anche una delle canzoni simbolo di quegli anni 90, di quel 1992. Era anche la sigla di una serie televisiva che aveva avuto molto successo, una serie della Rai, andava in onda su Rai 2, I ragazzi del muretto, e anche quella diede ovviamente molta popolarità a questa canzone, che fa parte di un album, Siamo tutti elefanti inventati, ritenuto tra l'altro dai critici tra gli album più riusciti degli Stadio insieme alla Faccia delle Donne, che segna l'inizio anche di una importante collaborazione per loro, quella con Saverio Grandi, che poi è rimasto uno dei loro diciamo autori di fiducia. Nell'album, che era stato tra l'altro concepito con l'attore amico Alessandro Bergonzoni, che era addetto ai titoli per la band, ci sono numerose collaborazioni importanti: Ivano Fossati, Claudio Lolli, Luca Carboni, che spesso proprio nella prima fase, nei primi periodi, è stato accanto agli Stadio scrivendo tanti testi proprio per gli Stadio. Tra poco il nostro viaggio dedicato agli Stadio si concluderà con un altro dei loro grandi successi. Ascoltiamo Sorprendimi.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.

di stadio dal 2002 con Sorprendimi, anche in questo caso canzone scritta da Gaetano Curreri insieme a Saverio Grandi, che come dicevamo è stato uno degli storici collaboratori della band. Uscito nell'album Occhi negli occhi, decimo album per gli stadio, lanciato proprio da questo singolo che li riporta tra l'altro anche dopo un po' di tempo tra le prime posizioni in classifica in Italia. Difficile raccontare una carriera come quella degli stadio soltanto con 4 brani, abbiamo cercato di scegliere quelli un po' più rappresentativi per i primi decenni, ma soprattutto per far capire quanto siano stati sempre molto poetici, molto raffinati. Una delle caratteristiche degli stadio proprio la ballad rock, questa che abbiamo appena ascoltato ne è un esempio, e poi i pezzi che appunto, come chiedi chi erano i Beatles, da quali siamo partiti, che sono rimasti nella storia della musica italiana. Ci torneremo sicuramente sulla carriera degli stadio, magari con altri viaggi per raccontarvela ancora. Invece adesso, come sempre alla fine di un viaggio, si torna al 2026, ci torniamo con le nostre novità. Sono tornati anche loro per quest'estate 2026, Betweens, se per

Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica. Un saluto speciale a tutti quelli che ci ascoltano mentre sono in auto. Magari siete dei grandi appassionati di calcio, quindi state correndo a casa per vedere la partita. Tra poco inizia la partita serale, trasmessa tra l'altro dalla Rai. Debutto della Francia, vice campione del mondo, che affronta questa sera il Senegal. Si gioca in New Jersey, quindi New Jersey cosa sono? Mi dicono dalla regia alle 15. E allora salutiamo anche le persone che magari ci ascoltano dal New Jersey. Buon pomeriggio a voi.

21 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento ad aprire la seconda ora di Al centro della musica.
1: Al centro della musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi e ben ritrovati qui su Radio Latte Miele da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora insieme tra poco, torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana, l'album di debutto di Luciano Ligabue, Ligabue 1990. Grande album e ovviamente anche stasera ascolteremo una canzone. Poi abbiamo il nostro viaggio tematico, questa sera a guidarci una parola che amiamo tutti, chi ama la musica non può non amare questa parola, ovvero concerto, che è anche protagonista di tante canzoni della musica italiana. Poi come sempre ci sono le nostre novità, rimanete con noi.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batte tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Latte Miele.

0: Fresh da Dio, questo è il disco Latte Miele, disco che ascoltate nel corso della giornata ogni 3 ore qui su Radio Latte Miele, ma al centro della musica anche noi abbiamo un album che riscopriamo insieme a voi ogni sera, ascoltiamo una canzone. L'album che ci accompagna questa settimana è Ligabue 1990, l'esordio discografico di Luciano Ligabue. Dicevamo ieri di questo album che ha colpito molto, perché comunque era un rock diverso rispetto al rock che conoscevamo, che c'era in Italia, diverso rispetto al rock per esempio che faceva Vasco Rossi. Questa capacità di Ligabue di mettere insieme le sonorità americane che lui amava moltissimo con dei racconti che comunque sono racconti di provincia, ma anche il suono non è né un rock molto duro né tantomeno insomma new wave come andava anche in quel periodo. Lui mise insieme delle bellissime ballad soprattutto all'interno di questo album e soprattutto delle bellissime storie, dei bellissimi racconti, perché poi questo c'è e anche questo è un po' americano anche nei personaggi che sceglie di cantare, di raccontare in questo album. La canzone che ascolteremo tra poco è dedicata a Marlon Brando, che sicuramente è uno dei personaggi iconici, no, della storia americana. E ascoltiamola allora questa canzone. Marlon Brando è sempre lui, Ligabue.
1: Ehi, hey,

Ligabue, Marlon Brando è sempre lui. Parlavamo di suono, che è un suono molto diverso, che nel rock in quel periodo in Italia non c'era e che viene proprio da quella lezione americana che Ligabue ha evidentemente imparato. Non c'è un elemento che domina a livello musicale, non ci sono, per esempio, come succede nel rock, le chitarre che esplodono, che dominano, che stanno fuori, sovrastano a volte anche gli altri strumenti. Non c'è una ritmica potente, pressante, come succede spesso non nel rock, dove magari è la batteria ad avere la voce fondamentale. Qui è tutto compresso, cioè il suono è un suono unico dove tutti gli strumenti rimangono insieme, e questo succedeva in America, succedeva proprio a quei nomi che Ligabue amava, che poi l'America che lui racconta anche nelle storie che sono dentro questo album è un'America più immaginata che vissuta davvero. Era l'America così come l'aveva conosciuta lui, e come riesce a trasportare lui, a sublimare questa lezione, facendone poi un rock che, dicevamo noi ieri sera, è quello di Correggio, no? A volte parliamo del rock della Via Emilia, e lui gli aggiunge qualcosa di più, qualcosa di unico che solo Ligabue ha e che poi ha anche mantenuto nel tempo. Parlando di questo album, lo stesso Ligabue dice che nei primi album c'è sempre qualcosa di particolare, di significativo nei primi album di qualunque artista. Nel suo caso, lui dice, c'erano degli elementi fondamentali, c'era la voglia di fare un grande repertorio a cui attingere senza sapere bene che cosa mettere dentro questo primo album, e la fretta, perché bisognava consegnarlo questo album, e anche l'inesperienza. Però in sostanza, nel bene e nel male, questo album, dice lo stesso Ligabue, è un debutto dotato di personalità, di grande personalità, tant'è che rimane ancora tra gli album nella sua carriera più importanti, e Ligabue ne ha fatti di album nella sua carriera e anche di album fondamentali. Ci torniamo domani sera ovviamente su questo album, avremo modo anche di ascoltare ancora una canzone, ma adesso invece torniamo al 2026, ci sono le nostre novità che ci accompagnano, il nuovo di Federica Abate si intitola Superman.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Secondo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, il nostro viaggio tematico, ad accompagnarci la parola concerto. Quattro pezzi per raccontare delle grandi emozioni. Cominciamo con Umberto Bindi, Il nostro concerto.

dal 1960 Umberto Bindi con il nostro concerto tra i cantautori italiani meno ricordati. Umberto Bindi faceva parte anche lui di quella famosa scuola genovese, aveva proprio iniziato insieme ad Andrea, a Tenco, a Lauzi e allo straniero tra virgolette Paolo Conte, perché insomma era stato accolto Conte dalla Liguria e ha scritto tra le più belle canzoni della musica italiana negli anni 60. Soprattutto questa canzone è entrata in classifica al primo posto e al primo posto è rimasta per 10 settimane nel 1960. È una canzone che celebra l'amore, sostanzialmente la musica, il fatto che la musica possa non farci sentire lontani dalla persona amata, perché attraverso l'ascolto di quella canzone, lo ripete più volte nel brano, ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi rivedrai. Cioè, se insieme stiamo ascoltando questa canzone, anche se siamo lontani, in qualche modo saremo insieme. Ed è un concerto per noi, diventa un momento in cui rivivere insieme le grandi emozioni, come succede quando andiamo a un concerto, ascoltiamo quella canzone che poi rimane nella nostra mente per sempre, e quell'emozione che abbiamo vissuto ogni volta che riascolteremo quella canzone ci farà pensare ovviamente a quel magico momento. Orchestrazione sinfonica tra l'altro per questo brano, perché tra l'altro Bindi veniva proprio dalla musica classica, aveva studiato musica classica e quindi l'aveva poi portata in questo pezzo. Facciamo un passetto avanti, andiamo negli anni 70, nel 1973, per un altro dei grandi successi di quel periodo, Alunni del Sole, Concerto.

0: Giovanni del Sole con Concerto dall'estate del 1973 fu un tormentone di quel 1973 tra le canzoni più note e più suonate proprio in quell'estate. Qui la parola concerto non si riferisce ad un evento dal vivo, al concerto così come lo intendiamo noi, ma viene usato in senso figurato. Anche qui, un po' come nella canzone di prima, la musica può rompere tutte le distanze e farci sentire vicini. In questo caso però il concerto ci riporta ad un suono, il suono del mare, perché nel ritornello dice il concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me, quindi il suono delle onde del mare, che diventa quasi una colonna sonora struggente, malinconica, capace però di far riemergere tutti i ricordi della persona amata e di farla sentire vicina, esattamente come dicevamo prima e come succedeva nella canzone precedente di Umberto Bindi. Il concerto è protagonista anche della prossima canzone, ma in un modo anche qui molto diverso. Questa volta è il concerto quello vero, quello che intendiamo noi, non è usato in senso figurato in una famosa, anzi direi famosissima canzone di Giorgio Gaber, Destra, Sinistra.
1: Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra, evidentemente.

0: destra, sinistra, basta.
1: Destra, sinistra, Giorgio Gaber, sempre bello riascoltare la voce di Giorgio Gaber, canzone del 1994 che era stata inserita nell'album dal vivo Io come persona, poi riproposta, registrata in studio nel 2001 nell'album La mia generazione ha perso. Tra l'altro questa canzone nasceva da un gioco divertente che avevano fatto Gaber e Luporini, e tutto era partito, pensate un po', da un articolo che avevano letto su una rivista, la rivista era Dire, Fare, Baciare, ed era tutta una serie di contrapposizioni che erano state messe insieme dal duo comico satirico Gino e Michele. Leggendo quel pezzo, Gaber e Luporini ebbero l'idea di scrivere una canzone facendo tutto un elenco di cose che potessero essere di destra o di sinistra, giocando con la loro classica meravigliosa ironia. Testo che poi interamente è stato attribuito a Luporini, Gaber ne ha scritto la musica, e ci sono appunto tutta una serie di considerazioni in questo elenco di cose di destra e di cose di sinistra. Il concerto nello stadio, scopriamo da questa canzone, è di sinistra, e se lo dicono Gaber e Luporini noi ci crediamo. Tra poco il nostro viaggio dedicato al concerto si chiude con Francesca Michelin.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

Francesca Michelin, io non abito al mare, canzone in cui si esprime tutto il bisogno di dire all'altro che gli si vuole bene, tutto il bisogno di esprimere i sentimenti, e nella canzone si ripete spesso la frase "voglio vedere se mi stai ascoltando", perché insomma l'amore è legato proprio in questo caso a un bisogno di ascolto, di dialogo, e allora ci sono tutta una serie di cose che si ha bisogno di dire, e a un certo punto lei dice queste cose, vuole dirtele all'orecchio mentre mi spingono e urlano a un concerto, quindi una situazione in cui c'è tanta confusione e gli altri urlano, ma nonostante ciò io ho voglia di un momento perfetto di intimità profonda con te, allora devo dirti delle cose, l'unico modo per fartele ascoltare ed essere sicura che tu mi stia ascoltando in quel caso è dirtele all'orecchio. E quindi il concerto anche qui ritorna come una dimensione di gruppo, con una dimensione sì molto bella in cui succedono cose belle, ma certo forse no, non ci si può parlare ed esprimere i sentimenti, va un po' per contrasti in questo caso, in questa canzone Francesca Michelin. Il nostro viaggio dedicato al concerto si è appena concluso proprio con la Michelin, noi torniamo al 2026, ci sono le nostre novità e questa sera vi facciamo ascoltare Tormento insieme a Arcomi, questo è il loro singolo per l'estate, si intitola Fredda come l'inferno, novità sulla Latte Miele.

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, tra poco ci saluteremo. Come sempre il nostro finale è affidato alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, grazie a tutti voi per essere stati con noi, sempre rimanete qui, dopo di noi partono i viaggi di Rewind, quindi continua la buona musica a tenervi compagnia. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia, noi come sempre torniamo domani dalle 20 alle 22, continuiamo a tenervi compagnia con Al Centro della Musica. Chiudiamo come facciamo ogni sera, siamo andati a cercare gli album degli artisti italiani e le canzoni che chiudono quegli album. Stasera in modo particolare abbiamo scelto Sour Fair del 1984 di Loredana Bertè, si chiudeva con questa canzone TV Color. Buonanotte

0: Latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
5: stelle. 17 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, forse qualche tensione c'è, sappi però che la seconda parte dell'anno è dalla tua. L'ambizione è alta, può creare contrasti, i progetti che porti avanti sono tutti molto favorevoli, ma c'è da organizzare qualcosa di importante, stai aspettando delle risposte. Il Toro recupera dopo un periodo di stress, preoccupazioni, magari piccoli problemi fisici. Ricordo che qualsiasi cosa sia capitata nelle ultime settimane, anche un problema, un incidente, un fastidio, sei protetto da Giove e le difficoltà si risolvono più facilmente del previsto. Solo oggi pomeriggio sarebbe il caso di evitare complicazioni. Gemelli, le relazioni sono al centro dell'attenzione, perché se dal punto di vista economico-lavorativo abbiamo buone stelle, questa Venere nervosetta mi dice che forse è il momento giusto per chiarire dubbi, incomprensioni, prima di un weekend che in qualche caso potrebbe rivelarsi ancora più nervoso. Cancro, giornata di conferme e soddisfazioni. Giove, per l'ultimo mese del tuo segno, sfruttiamolo. C'è chi ha già concluso un accordo, un contratto, e c'è chi ha fatto delle scelte importanti. Tra l'altro, le situazioni che nascono ora si rivelano molto importanti. Chi si mette in proprio, chi ha un'attività e vuole fare di più, e non ci dimentichiamo dell'amore. Il Leone vive un periodo di rinnovamento e crescita. A volte, quando abbiamo un periodo favorevole, possiamo anche rinunciare ad un'amicizia, ad un amore che ci ha fatto stare male. E sì, perché persino i tagli sono liberatori. Ciò che si è chiuso recentemente lascia spazio a nuove opportunità. Vergine, Venere è intrigante, hai bisogno di famiglia, amore, protezione. Con un cielo così anche i più reticenti del segno, quelli che pensano solo al lavoro, potrebbero innamorarsi o quantomeno vivere un'amicizia amorosa. Benessere personale, progetti gratificanti. Bilancia, d'accordo, un po' di stanchezza c'è, la confusione pure, ma è normale. Negli ultimi mesi hai dovuto combattere. Poi c'è quel Giove ancora nervosetto che parla di questioni legali, questioni di carte, ma la liberazione è dietro l'angolo, i risultati arriveranno, il periodo si prospetta favorevole. Con la fine di giugno inizia un periodo di successi e riconoscimenti, anche oggi te ne accorgerai. Scorpione, questo Marte ha determinato momenti di forte nervosismo. Oggi abbiamo un cielo importante al mattino, il pomeriggio è più esasperato, soprattutto se ci sono delle tensioni in famiglia o con una persona, direi di essere ancora un po' prudenti nelle questioni sentimentali. Attenzione ai conti, un bonifico che non è arrivato, una situazione che riguarda un affitto, una proprietà, un parente, un socio, che in qualche modo va chiarita. Sagittario, energia e determinazione sono in crescita e sono molto contento di ritrovare i Sagittario entusiasti, positivi, ottimisti. Lavoro e esami, studio, protetti, quello che mi piace un pochino meno è l'amore, nel senso che potresti vivere dei momenti di tensione, oppure devi capire da che parte sta una persona. Capricorno, il nervosismo dei giorni scorsi si attenua e torna una maggiore serenità. Ci sono buone possibilità di recuperare un rapporto affettivo ora che Venere è favorevole. Single del segno, datevi da fare. L'Acquario deve fare una selezione nei rapporti e nelle amicizie, perché l'imminente transito di Giove da luglio porta a dubbi e questa fase ti aiuterà a capire chi merita davvero spazio nella tua vita. Pesci, il lavoro richiede decisioni importanti, organizzati bene, non rimandare, perché entro fine mese possono arrivare conferme. Insomma, soddisfazioni significative se accogli una proposta, se firmi un accordo entro il 30 giugno. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Latte miele,
7: Rewind.
6: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
7: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
6: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: 3000 caffè. Li ho già presi perché
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.